parlare con te. Non so nemmeno per dirti cosa. Delle porte fatte con le magliette o di Sergio che non si sposa. Avevo voglia di giocare con te.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio,

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo, c'è qualcosa che mi blocca.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

dato molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi

gesto verso lo Stato. Diciamo pure uno stato di gratitudine. Che tempi strani che mi bruciano le mani.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Radio Subasio.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro e ondeggio come fa una foglia.

bellissima Sacrifice, Elton John, Sir Elton John, che ha già completato un nuovo album, nato anche dalle difficoltà legate ai problemi di vista. Pare che abbia iniziato questo nuovo album partendo dalla musica piuttosto che dai testi, così come fa di solito Sir Elton John ad aprire tutti svegli di questa mattina. Buongiorno amici, buon inizio settimana a tutti, impavidi da Vera Torrisi, da Radio Subasio. Buongiorno anche a Gianluca al centralino, insieme in questo 18 maggio 2026 fino alle 7. 18 maggio oggi, giornata internazionale dei musei, e di musei ne abbiamo tanti. Buongiorno amici, com'è andato il weekend? Pronti a partire anche questa, ad affrontare di petto anche questa giornata? 10 gradi vedevo questa mattina sul display dell'auto, quindi un'aria frizzante, la primavera che ci accompagna ancora nell'ultima parte appunto della stagione. I vostri messaggi WhatsApp, Telegram, ma anche di testo, vocali al 348 075 80 60. Dai, tra poco vi leggo, vi ascolto. Dove siete, da dove insomma ascoltate Radio Subasio, in cosa siete impegnati in questa primissima parte di mattina? Magari qualcuno è già in viaggio, qualcuno è già al lavoro, qualcuno termina tra poco. Dai, appunto, tra poco vi leggo e vi ascolto. Subito la novità firmata Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Sui Pampers Baby Dry tradizionale quadripacco e mutandino in megapacco c'è una super offerta. Due confezioni a 39,99€. Trovi anche Pampers il costumino a 4,99€. E per sentirti libera, trovi Tampax Compact tascabile e Tampax con applicatore in cartone, entrambi a 4,99€.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Donut a 1€? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Ah, dai ragazzi! Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: Timberlake su Radio Subasio. Buongiorno amici, pronti ad affrontare questa giornata? Beh, direi proprio di sì. Buongiorno, dai, sentiamo anche i vostri messaggi vocali al 348 075 80 60. Chi c'è dall'altra parte? Buongiorno.
1: Ciao, bella di Iesi. Ciao. Un abbraccio a tutti voi, che rallegrate la nostra giornata uggiosa.
0: A volte, eh sì, è vero, a volte uggiosa, ma oggi mi sembra che la situazione meteo, che a proposito avremo intorno alle 6 dagli esperti, insomma, sia un po' più serena. Buongiorno poi, che bel faccino, Giotto, Stefano e Jessica, buona settimana a voi. Poi la foto di un camion con rimorchio, dico bene Gianni, è rimorchio? E il messaggio di Gianni che scrive: oggi direzione Viterbo, lui è già pronto, io mica tanto.
2: Buongiorno.
0: Ciao Gianni.
2: Stefano, buongiorno a tutti.
0: Ciao, buon viaggio a te, buona giornata. Poi ancora, dai, ultimo messaggio, chi c'è?
3: Buongiorno a tutti da Cagliari, Davide, 14 gradi.
0: Grazie Davide, ormai sei diventato, come dire, l'accompagnatore, anche chi, insomma, il nostro esperto dalla Sardegna, che ci dà anche la situazione, esperto corrispondente dalla Sardegna, che ci dà la situazione anche meteo.

in queste ultime ore, domenica 17 maggio 2026, una data che il tennis italiano non dimenticherà, perché sul tetto degli internazionali d'Italia salgono sia Jannik Sinner che la coppia Simone Bolelli-Andrea Vavassori. Due vittorie che scrivono pagine di storia colme di record e di lunghe attese per il nostro paese. Sinner, per esempio, riporta in Italia una coppa che mancava da 50 anni. Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel doppio siglano una vittoria più che storica, visto che mai nella storia una coppia tutta azzurra aveva mai conquistato gli internazionali d'Italia. E allora questa mattina vi chiedo la vostra impresa più grande, in genere, non parlo di imprese sportive, ma impresa in generale. 3480 75 80 60 per i vostri messaggi, anche vocali. Mi sento una

0: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: La scelta giusta è il futuro.
3: Filenio.

settimana, ma anche nuova musica. Per esempio questo duetto che nella musica italiana è veramente nuovo, Willow insieme ad Anna Tatangelo su Radio Subasio Notte Poetica.

Giorgia e la sua girasole in questa mattina, in questo lunedì mattina, mattina di lunedì che arriva dopo una domenica 17 maggio da incorniciare, una data che il tennis non dimenticherà. Sul tetto degli internazionali d'Italia salgono sia Jannik Sinner, che riporta la coppa del singolo maschile dopo 50 anni, ma anche la coppia Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che scrivono una pagina di storia del tennis, perché nel doppio maschile questa vittoria non c'è mai stata. Ecco, mai nessuno era riuscito in coppia tutta azzurra, aveva mai conquistato gli internazionali d'Italia, e loro ci sono riusciti. Allora questa mattina, amici, visto che si parla di imprese, la vostra impresa più grande, non dico sportiva, è giusto nella vita, quella che secondo voi, insomma, è stata l'impresa più grande della vostra vita fino a questo momento? 3 4 8 0 7 5 80 60.

0: Ci siete già a quest'ora del mattino? Dai, sentiamo i vostri messaggi.
1: Buongiorno amici di Radio Subasio, Monica da Roma.
0: Ciao.
1: Vi ascolto sempre con grande piacere.
0: Grazie.
1: Mi trovo in viaggio da Santa Marinella verso Roma per prendere servizio in ambasciata.
0: Sì.
1: E fa 10.5 gradi, quindi l'aria è un po' frizzante. E vi auguro buona giornata e buon inizio settimana. Un bacione grande anche dal mio copy blonde.
0: Ma che bello questo pelosone di casa! Ciao! Grazie per il tuo messaggio. Si parla di imprese, la vostra impresa più grande, non per forza sportiva. Siamo insomma partiti questa mattina da il tennis italiano, che ha scritto ancora una volta una pagina di storia, grazie a Jannik Sinner, ma anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori. La vostra impresa più grande nella vita, sentiamo.
2: Buongiorno Vera, buongiorno Subasiani. Ho sempre avuto la passione dei tuffi, mi ricordo l'estate 2002, Tropea, arrampicai su uno scoglio 5 metri e mi sono tuffato a volo d'angelo.
0: Ammazza!
2: Quella per me fu un'impresa, Massimiliano sì. D'Anzio.
0: Anche per me è un'impresa, quel cavolo che lo farei mai, 5 metri, mannaggia. Bravo, bravo comunque,
3: buongiorno,
0: complimenti.
3: Fabio, direzione Roma.
0: Ciao!
3: Io credo che sono 37 anni che mi alzo tutti i lunedì, ma poi questa è credo una grandezza di tante persone per andare al lavoro,
0: ecco,
3: pur avendo 30 anni. Ciao Radio Subasio, buon lunedì.
0: Ciao Fabio, anche quello di svegliarsi tutte le mattine o se vuoi una mattina a settimana per tanto, tantissimo tempo, per tantissimi anni, potrebbe essere un'impresa, l'impresa più grande della vostra vita. 3 4 8 0 7 5 80 60, messaggi vocali, WhatsApp, Telegram, ma anche di testo. Dai, tra poco vi ascolto e vi leggo intanto dal 2024, e questa è Annalisa, sinceramente.

canzoni e non solo della musica, Fiorella Mannoia su Radio Subasio in questo lunedì mattina. Buongiorno, pronti ad affrontare la giornata questo 18 maggio 2026. Dai, tra poco l'appuntamento con l'informazione, tra due minuti beh li spendiamo tutti insieme a Mick. Questa è la sua Fabulous.

0: twice what I feel I deserve. Yeah, 'cause I feel way too fabulous.
1: L'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TG Com 24 e previsioni meteo, le 6.
2: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Ultimatum di Trump all'Iran. Accetti l'accordo o non rimarrà nulla. Telefonata tra il presidente americano e Netanyahu che precisa: in caso di guerra è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump convoca al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza. Washington avrebbe ottenuto da Pechino l'impegno a non fornire armi a Teheran. La Meloni chiede alla von der Leyen di estendere il campo di applicazione della deroga al patto di stabilità prevista per le spese di difesa anche agli investimenti e alle misure per fronteggiare la crisi energetica. La Presidente della Commissione europea chiude: abbiamo presentato agli Stati membri una gamma di opzioni a loro disposizione per restare entro un quadro di vincoli fiscalmente responsabili. Mattarella e la Premier in visita ai feriti a Modena. Grazie per quello che fate, ha detto il capo dello Stato ai medici. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravissime condizioni. Oggi, per il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate, l'udienza di convalida del fermo. A destra è scontro sui permessi di soggiorno e Tajani ricorda a Salvini che il Cutri è italiano. Riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata, alle Maldive. La squadra di 3 sub speleologi finlandesi. I cadaveri si trovano in un cunicolo in una caverna sottomarina distante dall'entrata. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte di un sub tra i più esperti delle forze maldiviane. Trasporti a rischio per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB. Il personale del gruppo FS è coinvolto dalle ore 21 di ieri sera alla stessa ora di oggi. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico. Tennis, 50 anni dopo Panatta, Sinner vince gli internazionali. Un doppio 6-4 contro Ruud. Vittoria storica ed emozionante con la coppa dalle mani del presidente Mattarella. Trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. Calcio, festa scudetto per l'Inter che si assicura la Champions come il Napoli. Queste le breaking news di TG Com 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona giornata da Evgenia Kurland di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. All'inizio della settimana l'Italia sarà attraversata da un'altra debole perturbazione responsabile di una fase di maltempo variabile e a tratti instabile. Lunedì sulle regioni centro-meridionali tempo abbastanza soleggiato, specie al mattino. Nel pomeriggio un po' di nuvolosità in aumento con locali rovesci in Appennino più probabili su quello centrale. Al nord nuvolosità in aumento tra pomeriggio e sera, aumenterà l'instabilità con dei rovesci e temporali soprattutto su Alpi e Prealpi, Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria di Levante. Temperature stazionarie per lo più tra i 20 e i 23 gradi, venti generalmente deboli, mari poco mossi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli scaricate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. Jamiroquai, Katy Perry, John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
9: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
10: Sì? Come?
9: Un camion di rose rosse.
10: Pour moi?
9: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
11: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
12: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
13: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
14: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
15: Deliveroo!
14: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Regina Ribelle, vernaccia di San Gimignano Wine Fest. Due giorni per scoprire il grande bianco della Toscana, nel cuore di San Gimignano, sabato 30 e domenica 31 maggio. Acquista ora il tuo biglietto su www.reginaribelle.it. Campagna promozionale realizzata nell'ambito dell'intervento SRG10, promozione dei prodotti di qualità, annualità 2025, del complemento per lo sviluppo rurale della Toscana 2023-2027, cofinanziato con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, FEASR.
16: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
17: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
18: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
19: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
20: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
1: Le 6 e 7 minuti, dai che si parte, dai che si va, dai che si ricomincia con la musica, ma anche con una nuova settimana.

Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie.

questa Gli Angeli, era il 1996, la canzone per l'amico e manager Maurizio Lolli. Vasco Rossi, Vasco che ha deciso di dare un taglio a telefonate, messaggi, distrazioni varie prima del, durante il tour, così come fa di solito, perché durante il tour, prima del tour, entra in una nuova modalità, quella della musica. Durante le prove il tour entra, dice e spiega Vasco Rossi, in un'altra vita: musica, palco, poesie, suoni, emozioni, e quindi elimina tutto il resto, perché anche un messaggio o anche una piccola distrazione ti può cambiare l'umore della giornata. Buongiorno amici, la collection delle 6:06:12 su Radio Subasio, in Tutti Svegli. Buongiorno, buon lunedì da Vera Torrisi, da Radio Subasio. E si è parlato questa mattina, ovviamente lo sentite, insomma tutti i giornali ne parlano, i radio giornali, dell'impresa tennistica sia di Simone Bolelli e Andrea Vavassori che di Jannik Sinner. Jannik riporta la coppa agli internazionali d'Italia di Roma dopo 50 anni, mentre la coppia nel doppio maschile è tutto italiano ed è la prima volta che succede. Amici, quindi vi ho chiesto la vostra impresa più grande, non sportiva, è proprio nella vita. 3480758060, tra poco vi ascolto ma anche vi leggo. Scusa se

0: Vieni, vieni nel mio cuore, ultimo su Radio Sbasio, buongiorno, fatemi salutare, fatemi fare un abbraccio a Severino da Roma che tutte le notti è al lavoro e ci ascolta, grazie per la tua fedeltà. Vi chiedevo di imprese, no? Imprese nella vostra vita, partendo da quella appunto sportiva di Alex Sinner, di Bolelli, Vavassori, dai, sentiamo cosa ci avete raccontato.
1: Buongiorno Vera, grazie della compagnia che mi fai tutte le mattine nel tragitto da casa al lavoro. Buona giornata a tutti i subasiani. Silvia da Pistoia.
0: Ciao Silvia, ecco questa vocina mi sembra ancora un po' assonnata. E Luca da Ferrara scrive: la mia impresa più grande è superare la presenza di mio suocero che è invadente. E vabbè, allora c'hai il tuo da fare tutti i giorni.
2: Sì. Napoli 13 C.
0: Sì, 13 gradi.
2: Il mio biscotto è l'impresa più grande che porto ancora avanti, è il mio matrimonio. Sono 34 anni, 33, 34 anni. E cresco mia moglie da 45 anni.
0: Quella veramente un'impresa.
2: Che mi ha fatto mio suocero.
0: Ecco. Ciao. Ciao. Ciao Renato, buona giornata anche a te. Anna da Roma, la mia grande impresa, avere convissuto 17 anni con mia suocera, 15 con mia madre e 3 con entrambe, che tra l'altro non si erano neanche simpatiche. Allora questa è veramente una grande impresa. Ciao Anna. L'impresa più grande della vostra vita, non sportiva, insomma, in genere, 3 4 8 0 7

0: Viva Luciano Ligabue su Radio Subasio dal 1995. Chi è pronto a dire viva il lunedì? L'inizio settimana che non è gradito a tutti, non è gradito a molti, anzi il lunedì viene visto con un po', se vuoi, di sospetto, uno dei giorni più odiati della settimana. Che parolone, no, è così, lo dicono alcune ricerche scientifiche, lo dice anche il sentire comune, no? Uno di quei giorni un po' difficili da affrontare, perché dopo il weekend ricomincia la settimana lavorativa per molti. E allora, amici, noi qui vogliamo mettere in piazza il buono che c'è in questo inizio settimana, in questo 18 maggio, il buono del lunedì, del vostro lunedì e di questo 18 maggio in particolare. Il buono del mio lunedì è un pomeriggio insieme a un'amica che non vedo da tanto tempo, dai! Il buono del vostro lunedì, di questo 18 maggio, 3 4 8 0 7 5 80 60.
1: Come quando io ti ho visto per la prima volta, tra milioni di occhi la vita si nascose. Come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

0: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
1: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio? Un prezzo incredibile.
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
10: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
11: La sensibilità dentale puoi trattarla quotidianamente con i dentifrici Sensodyne, il marchio numero uno per la sensibilità dentale che offre prodotti per ogni esigenza. E con due prodotti Sensodyne hai in regalo un campione del nuovo Sensodyne Clinical White.
10: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
12: Dal 24 al 28 giugno si riaccende la musica a Perugia con l'Umbria che spacca. 5 giorni di festival. Sul main stage Ernia, Tony Pitoni, Salmo, Litfiba, Dito nella Piaga e tanti altri. Il 24 giugno pre-show con l'animazione e i gadget di Radio Subasio Disco Club. 8 palchi animano il centro storico tra spettacoli gratuiti, DJ set, aree food, notti bianche e mercatini. Info e biglietti su umbriachespacca.it.
13: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
14: Prendiamo due prodotti Luxury
13: e teniamo lo scontrino.
14: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
13: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
15: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
16: È permesso?
17: Ah, proprio lei!
16: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
17: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
16: E risparmia sulla bolletta.
17: Posso metterlo io?
16: È meglio applicato da un professionista.
17: Come lei?
16: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
18: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
19: Amici, il buono del vostro lunedì, perché qui vogliamo spezzare una lancia nei confronti di uno dei giorni più maltrattati della settimana. Quindi il buono del vostro lunedì di questo 18 maggio al 3 4 8 0 7 5 80.

0: YouTube su Radio Subasio. Chiudiamo l'argomento, l'impresa più grande della vostra vita dagli ultimi messaggi. Sentiamo.
1: Ho fatto due imprese grandi della mia vita.
0: Quali?
1: Martina e i miei figli.
0: Ah, ecco,
1: sono
0: sì.
1: Due imprese. E poi il cammino di Santiago, che non tutti ce la fanno. Non è un'impresa, è una vocazione. Quando l'ho fatta io è stata molto molto bella e per me è stata una grande impresa. Buona giornata da Luigia.
0: Ciao Luigia. Francesco, l'impresa più grande, prendere il diploma a 55 anni, un bacio. Ciao Francesco. Sabrina invece, la mia impresa è stata a 49 anni prendere il patentino da carrellista e cambiare completamente attività dopo una vita passata in segreteria. Dai, andiamo, il buono del vostro lunedì.
2: Ciao Radio Subasio, sono Corrado dal Cimitero del Lago e il bello del lunedì
0: sì.
2: È che sì, è vero, si torna al lavoro, ma gli amici, i colleghi,
0: è vero,
2: l'ambiente di lavoro è un ambiente molto divertente, quindi lavoriamo e ci divertiamo e scherziamo. E questo è il bello. Buona giornata a
0: te. Sicuramente sì, grazie Corrado, buona giornata anche a te. Che bello, no? Ritornare al lavoro con gli colleghi, con gli amici. Dai, ancora il buono del vostro lunedì, sentiamo.
3: Riccardo da Firenze.
0: Ciao.
3: Il bello del lunedì è che dopo un fine settimana con la mia compagna amatissima non vedo l'ora di andare a lavorare. Ma veramente. Viva il lunedì in tutti i sensi, eh. Viva il lunedì e viva Radio Subasio.
0: Riccardo, ma chissà se la prenderà bene anche la tua compagna per questo buono del lunedì. Sicuramente questa, così a naso, è una canzone.

0: Secondo me ti piace. Su Radio Subasio, tra poco ancora i vostri messaggi, il buono del vostro lunedì 3480758060.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta.
1: Radio Subasio. 40 anni di carriera. Più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Le sue canzoni hanno segnato la storia della musica italiana. Raff.
2: L'infinito sai cos'è.
1: Questa sera alle 21 sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per cantare i suoi successi e rispondere alle domande dei fan.
2: Ora è per sempre, amore mio.
1: Questa sera alle 21, Raff, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Eh sì, tra poco sì, Zucchero, me ne vado. Intanto però il buono del vostro lunedì, dai, sentiamo.
1: Allora, il bello del mio lunedì,
0: sì,
1: è che oggi il mio Balù compie 2 anni. Il mio bassottino, l'amore della mia vita.
0: Che auguri, carino. Balù. Ciao, auguri. Ciao Giuseppina, buongiorno. Grazie. Poi ancora il buono del vostro lunedì.
2: Buongiorno Vera. Il buono di questo mio lunedì è che ho una prova di lavoro alle 8 come cassiera in un negozio.
0: Bello.
2: Ciao Titti.
0: E in bocca al lupo Titti. Poi ci fai sapere com'è andata.
3: Buongiorno.
0: Poi. Sì.
3: Il buono di questo lunedì è che oggi è il mio compleanno.
0: Quella.
3: Mi faccio auguri da solo. Grazie, Maurizio da Livorno.
0: Ma te li facciamo tutti noi. Oh, tutti a fare gli auguri a Maurizio. Auguri, Maurizio. Poi, ultimo.
4: Buongiorno, il buono di questo lunedì è la settimana di reperibilità. Spettacolo, ragazzi, spettacolo. Tutta la settimana impegnato per l'azienda con l'ansia che il telefono squilli da un momento all'altro. E va bene.
0: Ma staccalo!
4: Umberto da Monterotondo.
0: Ah no, e non puoi.
4: Radio Subasi.

0: Del resto siamo a lunedì. No, va bene, pantuccia, non la faccio più. In Your Eyes, The Weeknd, a chiudere. Amici, vi aspetto domani a partire dalle 5. Grazie, da Vera Torrisi arriva Gianluca Giurato. E tutti in piedi, prima l'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TG con 24 minuto alle 7.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Il giorno dopo la tragedia, Modena scende in piazza, in 5.000 contro chi semina odio. Mattarella e Meloni visitano i feriti. Salim El Kudri, 31 anni, alla guida dell'auto che sabato ha travolto i passanti in una via del centro, non risponde ai PM. Oggi l'udienza di convalida del fermo. Scontro nella destra sui permessi di soggiorno. Tajani ricorda a Salvini che El Kudri è italiano. La Premier scrive alla Presidente della Commissione europea: la deroga al patto di stabilità prevista per la difesa si è estesa anche alle spese per la crisi energetica. Con i prezzi alle stelle, avverte la Meloni, per il governo italiano sarebbe molto difficile spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. No della von der Leyen. Ultimatum di Trump all'Iran: accetti l'accordo o non rimarrà nulla. Telefonata tra il presidente americano e Netanyahu che precisa: in caso di guerra è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump convoca al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza. Washington avrebbe ottenuto da Pechino l'impegno a non fornire armi a Teheran. Riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I cadaveri si trovano in un cunicolo in una caverna sottomarina. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte di un sub tra i più esperti delle forze maldiviane. Trasporti a rischio per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB. Il personale del gruppo FS è coinvolto dalle ore 21 di ieri sera alla stessa ora di oggi. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, metro e tram nelle diverse città. Tennis: Sinner vince gli internazionali d'Italia, sconfitto Ruud in finale. 50 anni dopo Panatta, un altro italiano trionfa a Roma. Jannik completa il set di Masters 1000 conquistando la finale con un 6-4-6-4. Trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. Calcio: una piazza Duomo gremita ha accolto il pullman scoperto dell'Inter per la festa scudetto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Roma-Napoli si resta in coda per un incidente tra Ceprano e Frosinone in direzione della capitale. Un incidente si è verificato sulla tangenziale nord di Milano, allo svincolo della provinciale 44 Milano-Meda. Sulla A4 Milano-Brescia code per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Sul tratto urbano della A24 incolonnamenti da Portonaccio alla tangenziale est. Code anche sulla 1 diramazione Roma-Sud da Torrenova al grande raccordo anulare. Infine sulla statale bis Tiberina si procede a rilento per un incidente a San Giustino in direzione Ravenna. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Coop, grandi sconti su tante grandi marche come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Chuck, motore, azione!
6: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a un metro. Info e biglietti su cinecittàworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
12: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano, e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
13: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
14: Wow!
13: In viaggio fanno amicizia con tutti.
14: Piacere!
13: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello il parapendio!
13: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
16: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
17: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
18: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
17: Ma non ho nemmeno l'acqua.
18: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
17: Che forte Cystiset Forte!
18: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
19: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
20: Sono le 7:05, ma buongiorno a tutti, buon inizio di settimana da Gianluca Giurato, tutti in piedi, appunto anche questa mattina con voi fino alle 10. Si parte con il Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me?

Do You Really Want to Hurt Me? Salto indietro al 1982 su Radio Subasio con i Culture Club, con Boy George, che abbiamo rivisto proprio allo Eurovision Song Contest. Non è bastata la sua presenza per far passare appunto lui e Zenith, e per quanto riguarda San Marino, che però insomma è stato sempre bello vedere, dai Boy George insieme a Zenith. E come è stato bello vedere il nostro Sal Da Vinci, che veramente ha fatto onore all'Italia con il suo quinto posto. Complimenti a Sal. Tra l'altro l'Italia in questi giorni è veramente da gioire, anche per quello che insomma è successo ieri, no? Con il grande Yannick Sinner. Va bene, intanto buongiorno. Trionfi sportivi, ma anche trionfi musicali ci riguarderanno nel corso di questi giorni, di queste settimane. Tanti appuntamenti qui su Radio Subasio che poi ricorderemo appunto anche nel corso di questa giornata. Intanto pensiamo alle nostre tre ore fino alle 10 con me, Gianluca Giurato, con tutti i nostri appuntamenti, compreso l'oroscopo, che il primo arriva tra pochissimo dopo Cesare Cremonini. Ho bisogno

0: stelle.
1: Buongiorno amici delle stelle, ben ritrovati. Anche oggi tutti pronti per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Si inizia con l'Ariete. Momento di stabilità e padronanza. Se il ritmo è lento, non preoccupiamocene troppo, perché a noi servono più di tutto lucidità e concretezza. Mercurio e Venere, entrambi in sestile, sostengono il buon senso, dialoghi produttivi e scelte pratiche. Toro, energie armoniche favoriscono scambio, generosità e gratitudine, secondo un flusso naturale in cui il dare e il ricevere si allineano al buon senso. Decidere di offrire un aiuto piuttosto che accettarlo non ci toglie nulla, anzi nutre entrambe le parti. Gemelli, il cuore guida i gesti, l'empatia si espande e le relazioni si tingono di una nuova sensibilità. Siamo pieni di fascino e inarrestabili. Sul piano lavorativo, fidiamoci dell'intuito. Le decisioni nate da sentire oggi sono quelle giuste. Cancro, oggi serve prudenza perché non tutto appare come sembra. Manteniamo drizzate le antenne e scegliamo con chi investire il nostro tempo e le risorse. Oggi ci serve agire fuori dagli schemi, usando astuzia e strategia per ottenere un certo vantaggio personale. Leone, la nostra autorevolezza e la capacità di comando sono amplificate da Marte in Ariete. Sfruttiamo questa energia per compiere scelte definitive. Mercurio in Gemelli ci aiuta a comunicare, rendendo le nostre idee chiare e precise, ma soprattutto convincenti. Vergine, una carica di energia costruttiva ci spinge a osare. Il Sole e Giove promettono l'avvio di un'iniziativa vincente, superando ogni tensione comunicativa. Barbanera consiglia di cogliere al volo l'ispirazione. È il momento di sviluppare un'idea audace e creativa. Bilancia, lunedì perfetto per consolidare la nostra posizione professionale o per discutere di un aumento di stipendio. La fermezza attrae l'abbondanza. Giove e Saturno severi vogliono sempre impegno e rigore, ma siamo in grado di gestire con grazia la situazione. Scorpione, Giove in Cancro ci mette fra le mani un enorme potenziale, ma con il Sole ancora in Toro non possiamo permetterci di agire frettolosamente. Sul lavoro dedichiamo la giornata a elaborare mappe concettuali dei progetti che svilupperemo più avanti. Sagittario, la Luna e Venere opposte chiedono una revisione profonda dei legami. Marte in Ariete ci invita a decidere se allontanarci con serenità per il benessere emotivo. Riflettiamo sui nostri valori e su cosa ci appaga e ci rende felici, allineando le azioni ai bisogni più intimi. Capricorno, Saturno in quadratura crea un senso di impellenza. Non resistiamo al rinnovamento. Se dobbiamo abbandonare qualcosa, facciamolo senza esitazioni. Liberiamoci di un peso inutile e non aspettiamo oltre per parlare di una questione che ci preoccupa. Acquario, siamo in una fase di sovraccarico e la stanchezza si fa sentire. Riorganizziamo le priorità senza dare troppo a un'area della vita a discapito di altre. Rifiutiamo nuove opportunità che non siano veramente necessarie. Concentriamoci solo su un paio di urgenze. Finiamo con i pesci. Ciò che portiamo avanti ci rispecchia ancora. La felicità sta nel disegnare una vita allineata ai nostri desideri più autentici e profondi. Barbanera consiglia di allontanare ogni dubbio e di agire in armonia con le nostre mete a lungo termine. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Se piovesse il tuo nome, questa è la canzone di Elisa su Radio Subasi. Oggi pioverà, comunque pioverà non nomi, insomma, ma pioverà proprio pioggia anche su gran parte dell'Italia. Però ecco, consoliamoci, perché da mercoledì arriveranno temperature quasi estive, così promettono i meteorologi. Vediamo quelle a quest'ora in giro per l'Italia. Facciamo il nostro classico giretto partendo dalla capitale, dove ci sono 12 gradi adesso, 12 gradi anche a Milano. A Napoli saliamo a 14, a Torino invece abbiamo stamattina 11 gradi, 13 a Genova, 13 anche a Venezia, Bologna si ferma per il momento a 11 e Firenze a 10 gradi, attenzione, quindi non è caldissimo, insomma, possiamo dire. 15 gradi a Palermo, un po' più bassa la temperatura anche nel capoluogo siciliano, 13 ad Ancona, 9 gradi a Perugia e 7 all'Aquila. Copritevi bene, amici, perché insomma non è proprio caldo a quest'ora. 13 gradi a Bari e 13 anche a Cagliari, ma adesso sì che ci riscaldiamo grazie ai vostri messaggi di auguri di buon compleanno, sempre affettuosissimi e calorosissimi nei confronti appunto delle persone che oggi festeggiano. E allora scrivete, e sottolineo scrivete, i vostri messaggi di auguri adesso 348 075 80 60.

In ogni atomo arrivano anche gli auguri di buon compleanno, veramente in ogni atomo dei nostri amici che oggi festeggiano anche su Radio Subasio grazie ai vostri messaggi. Partiamo subito, tantissimi auguri per i suoi splendidi 16 anni alla bellissima Federica di Oliveto Sabino da tutta la famiglia. Ancora buongiorno Radio Subasio, volevamo fare tantissimi auguri di buon compleanno al nostro dolcissimo Gabriele di Colle Vecchio, precisamente Cicignano, per i suoi primi 11 anni da Angelo, Francesca e la sua nipotina Ginevra. Ancora ciao Radio Subasio, auguri di buon compleanno alla nostra dolce Monica che oggi compie 11 anni, auguri cucciolotta da mamma, papà ed Helen. Siamo Francesca e Carlo, vorremmo fare tanti auguri a nostra figlia Sofia per i suoi 13 anni, resta sempre come sei, ti amiamo tantissimo mamma, papà e tua sorella Giulia che ti adora. Buongiorno, sono Daniela, voglio augurare un buon compleanno a mia nipote Tatiana e 100 di questi giorni. Buongiorno Gianluca, 30 anni fa nasceva mia figlia Francesca, ragazza vivace e piena di vita, e quest'anno ha deciso di festeggiare il compleanno a Parigi. Le auguro che ogni suo desiderio si realizzi. Tantissimi auguri dalla tua mamma Margherita. Beh, i 30 anni cifra tonda, vanno festeggiati bene, quindi ha fatto bene appunto Francesca ad andare nella splendida Paris. Auguri, auguri. Buongiorno Radio Subasio, sono Flavio da Corchiano, volevo fare gli auguri di buon compleanno alla mia dolce metà. Auguri dolce metà allora di Flavio. Oggi la mia nipotina compie 19 anni. Tanti auguri a Rania dagli zii, le sorelle Nirmine e Donia, spero di aver letto bene, da papà e dai cuginetti Timidino e Lilli. Auguri a Tiziana, buon compleanno dal marito e Antonella, ora in Cantalupo in Sabina, ma abitanti nordici a Sirmione, Perla del Garda. E poi sono arrivati anche degli auguri per l'artista che festeggiamo insieme stamattina. C'è chi ti chiede, Paolo, di fare un concerto nella sua Falconara. Intanto festeggia questa giornata, 62 anni per Paolo Vallesi, tanti auguri a lui.

0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Dai, racconta.
2: È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
1: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
1: Ma puoi provare Meclon Crema.
3: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
9: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
10: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
12: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
13: Lo shampoo secco Batiste a 4,49 euro. E con due prodotti Batiste Dry Shampoo 200 ml, in omaggio uno shampoo secco 50 ml. E per una pelle morbida c'è Caloderma. Le creme corpo fluide sono a 2,99 euro. E con due prodotti linea corpo Caloderma, in omaggio un sachet scrub corpo da 85 ml. Le creme corpo fluide sono a 2,99 euro. E con due prodotti linea corpo Caloderma, in omaggio un sachet scrub corpo da 85 ml.

0: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.

Eccola la campanella che suona, quella di Radio Subasio, perché quella della vostra scuola presumibilmente suonerà alle 8, qualcuno magari alle 8 meno 5, troppo prima, altri più fortunati forse entrano alle 8 e mezza, ma ecco la nostra campanella che ovviamente sancisce l'inizio del nostro gioco qui su Radio Subasio, il giretto delle scuole d'Italia, cari

bambini. Siete pronti mentre andate a scuola a rispondere a una domanda di matematica? Certo che sì, perché voi siete bravissimi. E allora la materia di oggi è proprio questa, materia tra le mie preferite, insomma, quando andavo a scuola, e la matematica oggi ci vede alle prese con un numero. Allora io vi chiedo, infatti, cari bambini, qual è quel numero che se lo giri vale di meno? È un numero a una cifra, insomma, quindi veramente un numero, diciamo, da 0 a 9, ecco. Se lo giri vale di meno. Qual è quel numero? Se lo giri, nel senso, se lo capovolgi, ecco. C'è un numero che capovolto vale sicuramente di meno. Dai che è facile individuarlo, e io vi do anche il numero per mandare il vostro messaggio vocale e fare il giretto anche stamattina delle scuole d'Italia. 348 075 80 60.

0: Campione dei campioni, è il vincitore del Festival di Sanremo. Salda Vinci.
1: Saremo io e te per sempre, legati per la vita che...
0: Giovedì 28 maggio alle 21, l'amatissimo cantautore ci emozionerà interpretando i suoi

Per partecipare a Radio Subasio Music Club con Sal Da Vinci, clicca ora radiosubasio.it. Giovedì 28 maggio alle 21, Sal Da Vinci in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Panella, siamo pronti allora a sentire le risposte dei nostri piccoli amici che stanno andando a scuola su Radio Subasio. Come tutti i giorni si fa il giretto, oggi domanda di matematica. Vi ho chiesto qual è quel numero che se lo giri vale di meno.
1: Ciao Radio Subasio, sono Nicolas da Napoli.
0: Ciao.
1: E oggi ho pure la verifica di matematica.
0: Vabbè.
1: E comunque la risposta giusta è
0: sì.
1: Il 9, perché se lo capovolgi diventa il 6.
0: Sì.
1: Quindi vale di meno.
0: È vero.
1: Ciao Gianluca, Radio Subasio.
0: Bravissimo, si sente che sei bravo a scuola, si sente che vai bene in matematica e la verifica andrà alla grande. Poi facci sapere,
2: Ciao Subasio, siamo Emi e Greta da Viterbo. Secondo me il numero che giri e che diventa minore è 9.
0: Sì.
2: Radio Subasio, ciao Gianluca, un bacione.
0: Ma che carina, Emi e Greta da Viterbo, un bacione anche a voi ragazze.
3: Ciao Radio Subasio, siamo Giosuè, Maria Sole
4: e Giovanni.
3: Da Cerveteri. La risposta giusta è il 9. Ciao
5: Radio Subasio.
0: Ma senti che bel coretto, grandi, grandi davvero, ciao.
6: Ciao Radio Subasio, sono Vincenzo da Cardito, provincia di Napoli.
0: Ciao.
6: Ho 10 anni, la risposta corretta è 9, perché girandolo diventa 6, ed è una cifra.
0: Esatto.
6: Radio Subasio, ciao Gianluca.
0: Ciao Vincenzo, precisissimo, ha detto tutto, tutto, tutto,
7: Ciao Radio Subasio, sono Giorgio d'Ancona e faccio la quarta. E la risposta giusta è...
0: Qual è?
7: Che il numero è il 9.
0: 9.
7: Ciao Radio Subasio, ciao Gianluca.
0: Ciao Giorgia, buona giornata a scuola anche a te, un bacione. Sentiamo l'ultimo messaggio.
8: Ciao Radio Subasio, mi chiamo Silvia da Oviedo, ma abito in Australia.
0: Wow.
8: La risposta giusta, secondo me, è 9, perché se giri 9 diventa 6. Ciao Gianluca.
0: Ciao.
8: Radio Subasio.
0: Grande, che bello. Anche dall'Australia mentre si va a scuola? Non lo so, l'orario adesso dovrei guardare un attimo. Però grazie mille veramente per questi messaggi, bambini. Con voi ci sentiamo domani.

0: Ed Sheeran su Radio Subasio. Arrivano le breaking news di TGCom 24, sono quelle delle 8, buongiorno.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha seminato il panico a Modena, lanciando la propria auto a folle velocità nel centro cittadino, facendo 7 feriti, di cui 4 gravi. Oggi l'udienza di convalida del fermo. È accusato di strage e lesioni aggravate. Scontro nella destra sui permessi di soggiorno, ma Tajani ricorda a Salvini che El Kudri è italiano. E Modena scende in piazza, in 5.000, contro chi semina odio. La Premier scrive alla Presidente della Commissione europea: la deroga al patto di stabilità prevista per la difesa si è estesa anche alle spese per la crisi energetica. Con i prezzi alle stelle, avverte la Meloni, per il governo italiano sarebbe molto difficile spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. No della von der Leyen. Ultimatum di Trump a Teheran: accetti l'accordo o dell'Iran non rimarrà nulla. Il presidente americano convoca i massimi consiglieri per la sicurezza e sente Netanyahu che riferisce: in caso di guerra è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Washington intanto avrebbe ottenuto da Pechino l'impegno a non fornire armi a Teheran. Riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I cadaveri si trovano in un cunicolo in una caverna sottomarina. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte di un sub tra i più esperti delle forze maldiviane. Trasporti a rischio per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB. Il personale del gruppo FS è coinvolto dalle ore 21 di ieri alla stessa ora di oggi. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, metro e tram nelle diverse città. Tennis: Sinner trionfa al Foro Italico 50 anni dopo Panatta. Quando c'è il signor Mattarella mi emoziono, ha detto. La Coppa degli Internazionali ricevuta dalle mani del presidente. L'azzurro ha vinto tutti i Masters 1000 come Djokovic, che gli ha scritto subito: sei impressionante. Calcio: festa scudetto dell'Inter, colpo fiorentino allo Stadium. La Juventus battuta 2-0, scivola al sesto posto. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, certo.
2: Eh beh, ma i nostri controlli.
3: No, no, le mie sono,
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV-Line.
2: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV-Line!
2: Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade lungo la A10 procedendo verso Genova, traffico rallentato tra Genova Aeroporto e il bivio A10 a 7. Sulla 1 verso Milano 7 km di coda tra Ceprano e Frosinone per un incidente, mentre in direzione Napoli rallentamenti tra San Giuliano e il bivio dell'autosole tangenziale ovest di Milano. Lungo la A4 viaggiando verso Torino code a tratti tra Bergamo e Cavenago per traffico, anche sulla 8 dei Laghi in direzione di Milano rallentamenti tra Busto Arsizio e Milano Nord. Un veicolo in avaria invece provoca code a tratti sulla A13 tra Bologna Interporto e Ferrara Sud verso Padova. Traffico congestionato sulla A24 tra Turbano Romano con 6 km di coda tra il grande raccordo anulare e il bivio A24 tangenziale est di Roma. Infine lungo la A29 Palermo Mazara del Vallo segnalati lavori di manutenzione dopo lo svincolo Capaci Isola delle Femmine. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
8: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
9: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99€.
10: La spesa intelligente.
11: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
12: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
13: Chi è? Carro Attrezzi.
12: Rimuovono la macchina.
13: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
14: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
15: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
0: Pronti alle 8:07 a partire con un'altra ora insieme. Buongiorno da Gianluca Giurato su Radio Subasio, tutti in piedi, e si riparte con Franco Battiato dal 1997. Questa è La Cura.

Battiato su Radio Subasio, il nostro ricordo del grande Battiato che ci lasciava proprio 5 anni fa, il 15 maggio del 2021, appunto, scusate, il 18 maggio, oggi è il 18 maggio del 2021, a 76 anni nella sua casa di Milo in provincia di Catania, uno degli artisti sicuramente più colti e innovativi che abbiamo mai avuto, impegnato su più fronti, dalla filosofia alla pittura, passando per il cinema, appunto. L'immenso Franco Battiato che ha aperto anche quest'ora insieme, e insieme a questo evento che lo ricorda, ne ricordiamo anche altri. Per esempio, nel 1921 nasce una grande invenzione che ancora oggi utilizziamo, anche perché quante volte c'è stata utile per noi e per le persone che ci sono vicine. Il cerotto viene messo in commercio 105 anni fa. L'ordinaria quotidianità domestica, insomma, a volte può dare l'intuizione geniale, come è successo in questo caso, in grado proprio di cambiare le abitudini di miliardi di esseri umani e dare la sterzata giusta alla propria vita professionale. Questo è successo a uno sconosciuto impiegato dell'America degli anni 20 che lavorava in realtà in una grande azienda ora diventata multinazionale proprio in questo settore qua, insomma, quello cosmetico sanitario. A lui si deve quel familiare rettangolino adesivo che arriva in soccorso di piccole e grandi ferite. Siccome la moglie durante le faccende domestiche si feriva spesso, lui aveva messo praticamente su un rotolo adesivo delle piccole garze a intervalli regolari, quindi ogni volta tagliava il pezzettino con la garza e lo appiccicava alla ferita della moglie, e così è nato il cerotto. Insomma, complimenti a quest'uomo. Andiamo ancora più indietro nel tempo, perché adesso voglio parlarvi invece di quello che è stato presentato a Londra nel 1897. Si tiene una lettura proprio il 18 maggio, una lettura pubblica della nuova novella di Bram Stoker intitolata Dracula, il non morto, in occasione della pubblicazione del libro da parte dell'editore Archibald Constable and Company. Ebbene sì, ve ne presentato questo libro, poi destinato a fare la storia della letteratura e anche del cinema. È sicuramente un libro che ha terrorizzato tanti lettori nel corso degli anni e dei decenni, ma anche voi siete stati terrorizzati da piccoli dalla lettura di un libro, di un racconto, magari di una favola che vi raccontavano i vostri genitori, perché le favole prima erano veramente crudeli. Mi raccontate qualcosa, cos'è che va terrorizzato da piccolini, con un messaggio se volete anche vocale, 348 075 80 60. Il nuovo dei Pinguini!

tutto all'aria la canzone di Marco Mengoni su Radio Subasio. Sono le 8:19, il momento giusto non per mandare tutto all'aria, ci mancherebbe altro, questa giornata spero sia iniziata, stia iniziando nel migliore dei modi per voi, ma per scegliere una canzone. Anche oggi che è lunedì arriva il Voice Box, come tutte le mattine su Radio Subasio, avete appunto la possibilità di richiederci una canzone con un messaggio vocale, quindi annunciarla direttamente voi con la vostra voce. Ci dite come vi chiamate, da dove ci ascoltate, la canzone che vorreste sentire tra 10 minuti circa, e noi forse suoneremo proprio la vostra stamattina. Messaggi vocali al 348 075 80 60.

Irene Grandi, prima di partire per un lungo viaggio su Radio Subasio. E in effetti nei viaggi magari a volte si fanno anche delle cose, si raccontano delle storie. Quante volte l'abbiamo visto anche nei film, no? Storie che vengono raccontate nei viaggi, oppure favole che vengono raccontate ai bambini prima di addormentarsi. Ecco, da queste storie, magari da questi romanzi, possono nascere anche delle miniserie o delle serie o dei film spaventosi. Perché stamattina, insomma, partendo dal Dracula di Bram Stoker, parliamo di quello che da piccoli ci ha spaventato molto. Vabbè, anche io ho tanti ricordi, poi però sono diventato un appassionato dell'horror. Massimo da Roma dice: basta un nome per risvegliare gli incubi nella nostra generazione, quella degli anni 60-70. Belfagor. Beh, Belfagor veramente era spaventoso, perché era il fantasma del Louvre, praticamente una miniserie francese in realtà, che nasce proprio da questo romanzo francese che insomma ha spaventato veramente tanti bambini e io credo anche tanti adulti. Ma ce ne sarebbero veramente tante di favole, di romanzi, di racconti e poi conseguentemente anche di film o di miniserie, come in questo caso, che ci hanno spaventato. Voi ne ricordate qualcuna? 348 075 80 60, Radio Subasio.

0: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ops.
0: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
2: Ops.
0: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
3: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
4: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
5: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
6: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
8: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
9: Outmin del 25/3/2026.
10: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
11: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
12: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
13: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
11: perché se non deghi non ci credi.
14: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Voice Box.
16: Voice Box.
15: La tua voce su Radio Subasio.
17: Buongiorno Radio Subasio, io sono Carmela.
18: E io sono Anna Erika.
17: Oggi è l'onomastico della mia bimba, Sant'Eric re di Svezia. Tanti auguri amore mio. Mi fate ascoltare per piacere?
18: Salve vinci. Per sempre sì.
17: Per sempre

0: Sì.
1: Sal Da Vinci per sempre sì su Radio Subasio. Sal che ci ha regalato veramente una serata, non solo una serata perché insomma ha cantato più di una serata, però sabato sera è stato fantastico, ci ha regalato un quinto posto allo Eurovision e grazie a lui appunto abbiamo riascoltato questa canzone, anzi grazie in realtà a Carmela ed Erika. Auguri Erika, oggi è il tuo onomastico. Questa canzone era tutta per te, per la tua mamma ovviamente. Grazie a tutti per i vostri messaggi a Radio Subasio. Il Voice Box torna anche domattina. Subito c'è Gaia, Bossa Nostra.

0: Meravigliosa creatura, Gianna Nannini su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Quando eravamo delle creature, dei bambini, però ci raccontavano delle favole oppure ci facevano vedere in televisione degli sceneggiati, allora si chiamavano così, che mettevano veramente paura, forse non proprio adatti a dei bambini. Cristina da Roma dice: io ricordo lo sceneggiato, tra virgolette, perché oggi chiaramente non si usa più questa parola, è fiction o serie, La baronessa di Carini con i Beati Paoli e l'impronta sul muro della mano insanguinata. Ero una bambina, avrò avuto forse 10 anni e mi metteva veramente paura. E beh sì, tra l'altro da paura era pure il cast, ma in senso buono, perché c'erano Paolo Stoppa, Ugo Pagliai, Enrica Bonaccorti e la sigla era cantata da Gigi Proietti.
1: Buongiorno a tutti, sono Fiorella da Urbino e ricordo, perché quella volta ero piccola, il fantasma del Louvre che faceva veramente paura, ed essendo in bianco e nero ancora più paura.
0: È vero, è vero.
1: Ma quello che mi ricordo anche di pauroso, sì? Era l'Isola del Tesoro, quando cantavano 15 uomini sulla cassa del morto. Oh,
0: è vero.
1: Terrore, terrore.
0: Ma insomma, i bambini forse con queste cose un po' si spaventano. Poi sono quelle robe lì che ti restano impresse per tutta la vita. Io ricordo un film, adesso non mi viene il titolo, in cui c'erano questi bambini con gli occhi luccicanti al buio. Ecco, quello mi è rimasto veramente impresso per tanto tempo e ricordo di averlo anche sognato. Voi 348 075 8060. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Ciao, questa è la canzone di Lucio Dalla che chiude un'altra ora insieme e ci porta l'informazione alle breaking news di TGCom 24 su Radio Subasio, pochi secondi alle 9.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Sciopero generale oggi proclamato da USB contro il genocidio a Gaza e contro l'economia di guerra. Coinvolti diversi settori, tra cui sanità, scuola, treni e trasporto locale. La protesta di 24 ore partita alle 21 di ieri terminerà alla stessa ora di oggi. Cancellati una quindicina di treni regionali a Milano, manifestazioni in diverse città. Il giorno dopo la tragedia, Modena scende in piazza, in 5.000 contro chi semina odio. Mattarella e Meloni hanno fatto visita ai feriti. Salim El Kudri, 31 anni, alla guida dell'auto che sabato ha travolto i passanti in una via del centro, non risponde ai PM. Oggi l'udienza di convalida del fermo. Scontro nella destra sui permessi di soggiorno. Battagliani ricorda a Salvini che El Kudri è italiano. La Premier scrive alla Presidente della Commissione europea: la deroga al patto di stabilità prevista per la difesa si è estesa anche alle spese per la crisi energetica. Con i prezzi alle stelle, avverte la Meloni, per il governo italiano sarebbe molto difficile spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. No della von der Leyen. Ultimatum di Trump a Teheran. Accetti l'accordo o dell'Iran non rimarrà nulla. Il presidente americano convoca i massimi consiglieri per la sicurezza e sente Netanyahu che riferisce: in caso di guerra è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. A Polena Trocchia, nel Napoletano, trovati i corpi senza vita di due donne all'interno di un cantiere edile. Erano sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Sarebbero precipitate da due differenti piani ascensore. In corso le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. Tennis, Sinner sconfigge Ruud in finale e vince gli internazionali d'Italia 50 anni dopo Panatta. Jannik completa così il set di Masters 1000. Calcio Serie A, il Napoli vince a Pisa e si qualifica per la Champions. Il Milan batte il Genoa. Si avvicina. Juventus sesta, battuta dalla Fiorentina. Festa scudetto per l'Inter a Milano. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no,
2: sì, ma la nostra qualità.
3: No,
2: beh, ma i nostri controlli.
3: No,
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line,
2: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line,
2: maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
7: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it e gli ascoltatori di Radio Subasio. Si sta avvicinando una nuova perturbazione ed ecco che torna un po' di instabilità su diverse zone del paese. Quindi una giornata, quella odierna, tra sole e nuvole al nord e nelle zone interne del centro-sud, con improvvise equazioni temporali, specie nel pomeriggio, sulle Alpi, il Piemonte, la pianura lombardo-veneta e più giù anche sull'Appennino centrale. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime con poche variazioni e questo significa temperature pomeridiane ancora in generale leggermente al di sotto della norma. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
8: Radio Subasio.
9: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
14: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra in interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
3: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a un metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
12: Ops.
11: Ops.
12: Ops.
11: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
12: Ops.
11: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
15: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
16: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
18: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
17: E il signor Alessandro Volta?
19: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99€.
20: La spesa intelligente!
0: Pronti, sono le 9 e 6 minuti, un'altra ora insieme, fino alle 10 con me Gianluca Giurato e con Tutti in Piedi su Radio Subasio. Arrivano i Police 1979, uno dei loro capolavori, questa Message in a

Calma Metafisica è la nuova canzone di Ermal Meta su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Giochiamo anche a quest'ora come tutti i giorni con una canzone che ci siamo divertiti a mostrificare, ma che voi individuerete credo stamattina subito. Io vi do poche indicazioni, non c'è tanto da dire, o meglio ci sarebbe tantissimo da dire, ma in realtà la canzone si riconosce subito. Vogliamo parlare dell'album più venduto della storia della musica, con oltre 100 milioni di copie a livello globale? Vogliamo parlare appunto della title track di questo album? Vogliamo parlare del video bellissimo diretto da John Landis? E vogliamo parlare di lui, colui che è considerato da molti proprio il più grande di tutti i tempi? In questi giorni c'è anche il film in circolazione su di lui. Insomma, avete capito di quale canzone sto parlando, vero? Vi faccio sentire anche la clip mostrificata e poi aspetto i vostri messaggi vocali con la soluzione. Mi raccomando, dite anche il vostro nome, da dove ci ascoltate, e siate veloci, perché appunto chi sarà rapido a dare la risposta esatta verrà in diretta con noi tra poco su Radio Subasio. Aspettiamo i vostri vocali al 348 075 8060.

0: Comuni immortali, questa è la nuova canzone di Achille Lauro su Radio Subasio. Noi giochiamo con Sissi da Ravenna. Buongiorno Sissi.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, Sissi sta andando al lavoro, se non ho capito male.
1: Esatto.
0: Che lavoro fai? Classica domanda che vi facciamo.
1: Sono la cassiera del supermercato.
0: La cassiera del supermercato. E quante ne vedi e quante ne senti ogni giorno, immagino, Sissi, no?
1: Tante.
0: Tipo raccontaci qualche episodio curioso, perché siamo strani noi clienti, lo so, a volte abbiamo delle richieste assurde oppure diciamo delle cose assurde. Che ti capita di solito al supermercato?
1: Allora, mi capita quello che arriva con la tessera di un altro supermercato.
0: Fantastico.
1: Mi capita quello che in orario di chiusura si presenta con il carrellone delle 20.
0: Mamma mia, che poi voi ripetete a ridosso dell'orario, anzi dovete iniziare un po' prima, in continuazione, il supermercato sta per chiudere perché la gente altrimenti non si muove, è vero?
1: Esatto, è proprio così. Noi
0: anche voi,
1: già 15 minuti prima.
0: E anche voi volete andare a casa giustamente dopo una giornata di lavoro. Poi che altro succede di strano?
1: Ma ci sono quelle persone che arrivano e mentre batto la spesa e fatti, casi eventuali.
0: Quindi in pratica
1: sono un'amica, una confidente.
0: Cioè una psicologa, insomma.
1: Sì,
0: sono,
1: meno, sì.
0: Sono lì praticamente a confidarsi, a sfogarsi e magari vi chiedono anche consigli.
1: Sì. Ho detto, io voglio anche lo stipendio doppio poi a questo punto.
0: Mi sembra giusto. Beh, in effetti per fare il tuo lavoro bisogna essere anche un po' psicologi, perché veramente devi avere a che fare con tanti tipi di persone, giustamente,
1: sì.
0: Insomma, che perché tutti facciamo la spesa, quindi veramente ne vedete di tutti i colori. Allora, carissima Sissi, senza ancora svelare il nome dell'artista, tu sei andata a vedere il film sulla sua vita?
1: Assolutamente sì.
0: E ti è piaciuto?
1: Moltissimo.
0: Bello.
1: Lo straconsiglio.
0: Sì, effettivamente è un bel film, lo dicono tutti. Campione di incassi nel mondo, anche in Italia, insomma, se la batte con Il Diavolo Veste Prada 2. Allora, qual è il film e qual è l'artista?
1: Allora, l'artista è il grandissimo re del pop Michael Jackson,
0: sì,
1: con la canzone Thriller.
0: Senti che è partita appena l'hai annunciata, Sissi. Grande, bene. Grazie mille, cara, per aver giocato con noi.
1: Grazie a voi, grazie.
0: E se nel supermercato si vendessero dei gadget che riguardano Michael Jackson, avvisaci che veniamo subito a comprarli, ok?
1: Sarà fatto, sarò io la prima.
0: Infatti, visto che sei una grande fan. Ciao Sissi, un bacio. Sì.
1: A voi, buona giornata, ciao ragazzi.
0: Ciao alla nostra amica, e lo sentiamo ovviamente adesso il grandissimo re del pop, come ha detto appunto Sissi, Michael Jackson su Radio Subasio. Questa è Thriller.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
1: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
7: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
8: Ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
9: Sì? Come?
8: Un camion di rose rosse. Pour moi?
9: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
10: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
11: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
12: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
13: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
15: Era il lato B del 45 Acqua Azzurra Acqua Chiara, fu Arbore a fargli invertire l'ordine, ma rimane comunque un grande successo di Battisti, questa 10 ragazze, eccola!

0: La vertigine dovuta a volte alla paura, anche perché quando da piccoli vedevamo dei film, delle serie o ci raccontavano delle fiabe, dei racconti, insomma, che mettevano paura, poi erano incubi, erano veramente dolori, eh.
1: Buongiorno Radio Subasio, sono Sabrina da Terni e ricordo il film L'Esorcista, l'abbiamo visto io e mio fratello che eravamo piccolini, mamma ci diceva di non vederlo.
0: E voi?
1: Ma noi insieme a un gruppo di nostri amici
0: testardi
1: ci siamo rintanati in una casa, mamma ci diceva di non vederlo.
0: E voi?
1: Ma noi insieme a un gruppo di nostri amici
0: testardi
1: ci siamo rintanati in una casa.

restano i bei ricordi. Belfagor comunque ha impaurito veramente tantissimi. Saluto anche Antonella da Firenze, Massimo da Roma, Lucia da Napoli, un bacio a te, grazie, Alessandra da Ostia e tutti gli altri. Senza paura invece sentiamo Eledia e H7.

0: Dimmi le vibrazioni su Radio Subasio, quello che chiedo ogni mattina al Pozzo. Dimmi, Pozzo, qual è l'argomento?
1: Dimmi, Pozzo, qual è l'argomento? Intanto buon lunedì, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Si parla sempre più di utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo. In questo caso però in ambito di osservazione dell'emotività dei lavoratori. È un altro aspetto del controllo, in qualche modo, che le aziende possono effettuare su chi lavora per loro. Cosa vuol dire? Vuol dire che si parla di un uso di intelligenza artificiale per capire le emozioni dei lavoratori anche rispetto, per esempio, ai clienti. Pensa a un ufficio pubblico che è interfacciato verso l'esterno e dove molto spesso ci troviamo a che fare, che so, con lavoratori poco cortesi, poco disponibili, anche perché possono avere le loro paturnie.
0: Mettiamocela
1: tutta.
0: Dai.
1: L'intelligenza artificiale affettiva, così si chiama in ambito lavorativo, è la domanda che vi farò questa mattina: se in qualche modo è, diciamo così, qualche cosa che incide anche sulla privacy dei lavoratori o effettivamente può migliorare in senso generale non solo il loro lavoro ma anche i rapporti interpersonali. Insomma, è o no uno strumento per migliorare le performance delle imprese? Secondo voi è giusto andare a valutare anche la sfera emotiva dei propri dipendenti? Ne parleremo al 348 075 8060.
0: Beh, devo dire che è un argomento molto interessante, molto attuale, quindi immagino che saranno interessanti anche le risposte dei nostri ascoltatori.
1: Beh, ce lo auguriamo, soprattutto che siano ricche le esperienze, se ne avete, che condividerete con noi al 348 075 8060.
0: Adesso una novità, uno degli ultimi dischi che suoniamo stamattina, è uscito il nuovo singolo di Rama su Radio Subasio, Cabana.

0: Due grandissime voci, George Michael, Mary J. Blige, su Radio Subasio, così ci salutiamo, ci sentiamo domattina tutti in piedi, come sempre dalle 7, vi aspetto anche questa sera, però a partire dalle 21 anche in video se volete su radiosubasio.it, sul nostro sito, perché c'è il Radio Subasio Music Club con il grande Raff, quindi sarà una bellissima serata insieme dalle 21 alle 22. Prima ovviamente di lasciarvi con il pozzo c'è l'informazione, breaking news di TGcom 24, da Gianluca Giurato è tutto, 2 minuti alle 10.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Due donne sono state trovate morte in un cantiere edile nel napoletano, precipitate da due piani di ascensore. I fatti a Pollena Trocchia. I corpi sono ancora in corso di identificazione, indagano i carabinieri, al momento si esclude il suicidio. In corso uno sciopero generale nazionale di 24 ore, proclamato dal sindacato USB, che coinvolge i settori dei trasporti, della sanità, della scuola e delle autostrade. Possibili disagi da nord a sud nel settore pubblico e privato, l'agitazione contro l'aumento delle spese militari e la crisi del welfare e degli stipendi. I migliaia domenica in piazza Modena per dire no a chi semina odio. La città è ancora sotto shock per il gesto del 31enne El Kudri, che si è lanciato con la sua auto sulla folla e accusato di strage e lesioni aggravate. Oggi l'udienza di convalida del fermo. In passato era stato sottoposto a cure psichiatriche. 4 dei feriti sono ancora in gravi condizioni. Il tragico coincidente avvenuto alle Maldive, in cui sono morti 5 sub italiani, al via all'immersione del team di esperti finlandesi composto da 3 persone. Tenteranno il recupero delle 4 salme, solo una è stata trovata. Secondo le autorità del luogo, le vittime avevano i permessi per immergersi fino a meno 50 metri di profondità. Famiglie e imprese vanno protette da una nuova emergenza, quella energetica. Lo scrive la Premier Meloni alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen, chiedendo di estendere la flessibilità prevista per la difesa anche agli interventi contro il caro energia. Tennis, 50 anni dopo Panatta, Sinner trionfa agli internazionali d'Italia, Roma si inchina al numero 1 del mondo che batte in 2 set Ruud, Bolelli e Vavassori invece si prendono il titolo inedito del doppio. Calcio, nella penultima di Serie A il Napoli passa a Pisa ed è in Champions League, la Juventus cade con la Fiorentina, vittorie di Milan, Roma, Como, Cagliari, Lecce, Cremonese e Bologna, l'Inter dopo il pari con il Verona festeggia in Piazza Duomo a Milano, Scudetto e Coppa Italia. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Subasio. Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
5: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua.
5: Non serve. Cystiset Forte. Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
4: Che forte Cystiset Forte!
5: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: Permesso? Che bel parquet!
7: Ha visto?
6: E che bel freschetto condizionatore, eh?
7: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
6: Quindi clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
7: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
6: Ma che fa? Me rubo il mestiere.
8: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
11: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale. Live nel cuore della Toscana. Jamiroquai. Katy Perry, John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
10: Sai che suono ha la serata perfetta?
11: Deliveroo!
10: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
12: Regina Ribelle, vernaccia di San Gimignano Wine Fest. Due giorni per scoprire il grande bianco della Toscana nel cuore di San Gimignano, sabato 30 e domenica 31 maggio. Acquista ora il tuo biglietto su www.reginaribelle.it. Campagna promozionale realizzata nell'ambito dell'intervento SRG 10, promozione dei prodotti di qualità, annualità 2025, del complemento per lo sviluppo rurale della Toscana 2023-2027, cofinanziato con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, FEASR.
14: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
15: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
16: I trattamenti viso Nivea Q10, antirughe fluido con SPF 50, filler mirato, siero e trattamento intensivo sono a 10,99€. Creme Power giorno e notte e contorno occhi sono a 8,99€. E con due prodotti Nivea Viso, di cui almeno uno Q10, in omaggio il latte detergente Q10 Power.
15: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
17: Eccoci qui, buona giornata a tutti e buona nuova settimana di maggio da Stefano Pozzo Vivo con voi fino alle 13. Cominciamo molto bene, Claudio Baglioni, 1000 giorni di te e di me.

giorni di te e di me, Claudio Paglioni, questa mattina di maggio. C'è tanto amore in questi studi. Beh, ieri abbiamo avuto un saggio con una bellissima richiesta di matrimonio posta in diretta alla nostra Gloria Gallo dal suo Federico. E ci ha regalato questa emozione, veramente tante emozioni. Tra l'altro, se volete rivederla, andate pure sui nostri social, perché qualcuno, birichino, era lì che ha ripreso tutto e quindi ci ha regalato veramente grandi emozioni. Fatemi salutare questi due bravi e bei ragazzi. In bocca al lupo. E intanto vi ricordo che questa è Radio Subasio, dove le emozioni, l'avete visto, non mancano mai, che siano in musica, che siano attraverso i temi che tocchiamo, i vostri racconti, le vostre narrazioni, siamo sempre qui pronti a porgervele. Oggi, per esempio, ci occuperemo sempre di emotività, ma sul posto di lavoro. C'è infatti un'intelligenza artificiale, per così dire, affettiva, in ambito lavorativo, che si ripropone di riconoscere, interpretare e persino simulare le emozioni dei lavoratori. E allora noi, di fronte a questo avanzamento tecnologico in chiave emotiva, vorremmo sapere se questi sistemi, secondo voi, vanno a ledere ancora di più la privacy del lavoratore, insomma una forma di sorveglianza ulteriore dell'azienda, o invece uno strumento per migliorare magari le performance delle imprese, se è vero come è vero che un lavoratore che si sente a suo agio, felice, rende sicuramente molto di più. E poi è giusto andare a valutare, secondo voi, anche la sfera emotiva dei propri dipendenti? Ne parleremo a partire dalle 11, ma intanto scaldate i pensieri e rendeteci lì, se vi va, al 348 075 8060.

c'è Laura Pausini, lontana nel tempo questa canzone, lunga serie di successi, e ne fa parte proprio gli inizi del suo percorso professionale. Questa è Radio Subasio, ancora buongiorno dal Pozzo. Un lavoratore felice rende di più, si è sempre detto, forse. Gli algoritmi che monitorano la produttività dei lavoratori sono ormai una realtà in tutto il mondo, ma negli Stati Uniti si è andati oltre. Sta infatti facendo discutere la diffusione dell'intelligenza artificiale affettiva in ambito lavorativo, cioè l'uso di sistemi capaci di riconoscere, interpretare e persino simulare le emozioni dei lavoratori. In Europa le intelligenze artificiali affettive sono messe al bando, ma oltre oceano, con l'uso di questi software e applicazioni, la sfera delle emozioni diventa un parametro aziendale. Informazioni e dati che le aziende possono usare, ad esempio, per valutare la gentilezza con cui vengono trattati i clienti, o ancora l'attitudine dei lavoratori durante riunioni e meeting online. Insomma, non si è mai fuori dall'occhio vigile dell'azienda e si è osservati anche in alcune fasi comportamentali. Noi partiamo proprio da qui questa mattina per chiedervi se secondo voi l'uso di questi sistemi capaci di riconoscere, interpretare e persino simulare le emozioni dei lavoratori ledono o meno la privacy, insomma una forma di sorveglianza ulteriore delle aziende, o al contrario può essere uno strumento per migliorare le performance delle imprese. Ma poi è giusto andare a valutare anche la sfera emotiva dei propri dipendenti? Ne parliamo quest'oggi, come ogni mattina, al 348 075 8060.

0: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
8: Puoi provare Mechlon Lennox? Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
9: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
10: Dal 24 al 28 giugno si riaccende la musica a Perugia con l'Umbria che spacca. 5 giorni di festival. Sul main stage Ernia, Tony Pitoni, Salmo, Litfiba, Dito nella Piaga e tanti altri. Il 24 giugno pre-show con l'animazione e i gadget di Radio Subasio Disco Club. 8 palchi animano il centro storico tra spettacoli gratuiti, DJ set, aree food, notti bianche e mercatini. Info e biglietti su umbriachespacca.it.
11: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
12: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
13: Prendiamo 2 prodotti Luxury
12: e teniamo lo scontrino.
13: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
12: Concorso valido dall'1-2 al 39 2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione, pascoli italiani, in valigetta da 6 litri, a 4,69 euro.
17: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
18: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
17: Verificare condizioni in negozio.
19: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
20: Cioffi e Noemi insieme danno voce a un momento che abbiamo vissuto tutti, quello in cui realizzi che la tua storia non avrà un lieto fine e ti senti come su una giostra che gira al contrario. E farfalle nello stomaco.

quasi un urlato The Scientist, Coldplay naturalmente in una storia ricchissima di canzoni, di successi direi, e appunto di emozioni. Sono le 10 da 45 minuti, questa è Radio Subasio con voi Stefano Pozzovivo fino alle 13, tra una canzone e l'altra, tra una novità e l'altra, come quella di Francesco Gabbani, si intitola Summer Funk.

Music Club per cantare i suoi successi e rispondere alle domande dei fan. Questa sera alle 21, RAF, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: tranne
1: l'universo, tranne noi, Max Pezzali, nella mattina in cui vi sto chiedendo se secondo voi l'uso di sistemi capaci di riconoscere, interpretare, persino simulare le emozioni dei lavoratori ledono la privacy, una forma di sorveglianza ulteriore dell'azienda, insomma, o è uno strumento per migliorare le performance delle imprese, per esempio nel rapporto con i clienti. È giusto, secondo voi, andare a valutare anche la sfera emotiva dei propri dipendenti? Ne parliamo a breve al 348 075 80 60.

0: Giulia ci accompagna verso un nuovo appuntamento con l'informazione qui su Radio Subasio, è quello delle 11.
1: Buona giornata da Federica De Boni. L'auto sulla folla a Modena oggi per Salim El Kudri, accusato di strage e lesioni aggravate. L'udienza di convalida, nell'interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere. 4 degli 8 feriti restano gravi. Ieri la visita del presidente Mattarella e della premier Meloni. Nuovo avvertimento di Trump all'Iran: il tempo stringe, farebbero meglio a darsi una mossa. Lo ha scritto su Truth il presidente americano, che ha convocato i consiglieri di sicurezza nel suo golf club. Teheran replica: abbiamo risposto all'ultima proposta degli Stati Uniti. Pesanti raid russi nella notte sull'Ucraina, nel mirino di Dnipro e Odessa ci sono almeno una ventina di feriti, colpita anche una nave cinese. Il commissario europeo per l'economia Dobrovskis, a margine del G7, ripete: non allentare le sanzioni contro Mosca. Il 20 maggio Putin sarà in visita da Xi Jinping a Pechino, lo conferma il Cremlino, si fermerà solo un giorno. Alle Maldive, al via l'immersione dei sub finlandesi per tentare il recupero dei corpi degli italiani mai più risaliti in superficie. Solo uno dei 5 è stato finora ritrovato. Per le autorità di Malé il team aveva i permessi per andare sotto i 50 metri, ma non era menzionata alcuna grotta e i 2 nomi non erano nella lista. Calcio nella penultima di Serie A, la festa scudetto dell'Inter in 300.000 in Piazza Duomo dopo il pari con il Verona. I nerazzurri si assicurano anche la Champions come il Napoli. Gli ultimi 2 pass disponibili verranno assegnati all'ultimo turno in una volata a 4 che coinvolge Milan, Roma, Como e Juventus. Tutto rimandato anche per la salvezza di Lecce e Cremonese. Resta nella massima serie il Cagliari. 3 giorni di vacanza per Jannik Sinner dopo il trionfo di ieri agli internazionali d'Italia. Il numero 1 del mondo in finale ha battuto in 2 set Ruud. 50 anni dopo la vittoria di Panatta, l'azzurro conquista il trofeo. A premiarlo il capo dello Stato Mattarella. Altro successo anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade: sulla 1 Roma-Napoli, incolonnamenti per traffico intenso tra Ceprano e Ferentino in direzione della capitale. Code sulla A21 Torino-Brescia, tra Cremona e Ponte Vico Robecco, viaggiando in direzione Brescia. Un veicolo in panne causa code sulla A24 Roma-Teramo, tra Carsolio Ricola e Vicovaro Mandela, in direzione Roma. Sulla tangenziale ovest di Milano, rallentamenti tra la statale 35 dei Giovi e il bivio per la A7 in direzione della A8 Milano-Varese. Sulla A14 Adriatica si procede a rilento per lavori tra Pescara Sud Francavilla e Pescara Ovest Chieti in direzione Ancona. Infine, sulla statale 18 Tirrenia Inferiore, a causa del malfunzionamento dell'impianto di illuminazione del tunnel tra Pattano e la variante di Vallo della Lucania, ci sono rallentamenti. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Nel 1985 gli inglesi Style Council ci regalarono un altro album con all'interno diversi successi, tra cui quello che arriva. L'album era Our Favorite Show, la canzone The Lodgers.

Monica Giorgia, Radio Subasio, in questa mattina con voi stiamo parlando di questi nuovi sistemi di intelligenza artificiale capaci di riconoscere, interpretare e persino simulare le emozioni dei lavoratori. Vi ho chiesto se secondo voi ledono la privacy o sono un utile strumento per migliorare le performance delle imprese. Ma poi è giusto andare a valutare anche la sfera emotiva dei propri dipendenti? Mi scrive Elena da Padova, sono operatrice di assistenza clienti per una grande compagnia assicurativa e ovviamente il mio lavoro si svolge essenzialmente al telefono. Nel sistema che utilizzo ho installato un software di speech analytics basato sull'intelligenza artificiale affettiva che analizza in tempo reale il tono della voce, le pause e le microinflessioni linguistiche sia del cliente che del dipendente. Ebbene, durante le telefonate, ci scrive la nostra ascoltatrice, se il software rileva un tono piatto, stanco o irritato, invia notifiche in tempo reale sullo schermo come attenzione, mostra più empatia o rallenta il ritmo, il cliente è stressato. Lavorare sotto questa costante analisi emotiva, scrive, ha raddoppiato la mia fatica psicologica. Non devo solo risolvere il problema tecnico del cliente, ma devo recitare una parte standardizzata imposta da un algoritmo che misura la mia felicità. Anche se ho una giornata difficile, devo forzare un entusiasmo artificiale per non far scendere il mio punteggio aziendale. È una recita, chiude Elena, estenuante. Beh, è interessante questo aspetto, che è quello che colpisce di più e che rischia, tra virgolette, di ledere anche in qualche modo la privacy emotiva dei lavoratori. E secondo voi? 348 075 8060.

0: Fiorella Mannoia, l'amore con l'amore si paga, della mattina in cui vi ho chiesto se l'uso di sistemi capaci di riconoscere e interpretare e persino simulare le emozioni dei lavoratori ledono la privacy, una forma di sorveglianza ulteriore delle aziende, per intenderci, oppure è uno strumento per migliorare le performance delle imprese. Insomma, è giusto andare a valutare anche la sfera emotiva dei propri dipendenti? Non credevo che la questione fosse così diffusa anche da noi. Mi scrive infatti Marco da Prato: sono analista finanziario in una multinazionale e lavoro in regime di totale smart working. Per molti una vita fortunata, non è proprio così. Un sistema di monitoraggio integrato nella webcam aziendale utilizza la computer vision per tracciare le espressioni facciali, la frequenza del battito delle palpebre e la postura. Hai capito? L'azienda ha introdotto questo software sostenendo che serviva a prevenire il burnout e monitorare il benessere del personale a distanza. Tuttavia, ho scoperto che i report settimanali generati dall'intelligenza artificiale assegnano indici di scarsa produttività o frustrazione ogni volta che la mia espressione diventa magari accigliata per concentrarmi su un foglio di calcolo complesso o distolgo lo sguardo per riflettere. Il sistema interpreta la mia faccia, scrive, concentrata o stanca, come disinteresse o rabbia. Per evitare fraintendimenti con i miei superiori ho iniziato a forzare espressioni neutre o sorrisi finti mentre guardo lo schermo. Mi sento spiato non solo in quello che faccio, ma persino in quello che provo nel mio spazio privato. Beh, insomma, è una testimonianza che lascia un po' perplessi, a dire il vero. E voi? 348 075 8060.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: L'avete riconosciuta?
2: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity, da giovedì 21 maggio, in prima serata, su Italia 1.
3: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
4: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

The Rolling Stones, Ruby Tuesday. Questa nostra mattina in cui stiamo parlando di intelligenza artificiale e dei sistemi capaci di riconoscere, interpretare, persino simulare le emozioni dei lavoratori e se ledono o meno la privacy. È una forma di sorveglianza ulteriore delle aziende o è uno strumento, secondo voi, per migliorare le performance delle imprese? E poi è giusto andare a valutare anche la sfera emotiva dei propri dipendenti? Aisha mi scrive da Milano: ho 26 anni e sono una neolaureata in ingegneria gestionale, ho partecipato a diverse selezioni per posizioni di stage, ma sono stata scartata sistematicamente nei primissimi step, gestiti interamente dall'AI affettiva. Solo in seguito ho scoperto che i modelli su cui si basano questi sistemi associano erroneamente determinate conformazioni del viso o modi di gesticolare a stati d'animo negativi, come l'aggressività o la non sincerità. L'algoritmo ha deciso che la mia espressività non era adatta agli standard aziendali, senza che nessun essere umano abbia mai letto il mio curriculum o ascoltato il valore delle mie risposte. È spaventoso, scrive, pensare che il tuo futuro professionale dipende da un codice che pretende di leggerti dentro basandosi su stereotipi. Matteo da Torino: da supervisore della logistica e della sicurezza di un grande hub di smistamento merci automatizzato, devo dire che sono favorevolissimo all'introduzione di sistemi di intelligenza artificiale di tipo affettivo. Mi spiego. I conducenti di muletti e i gestori dei macchinari pesanti indossano speciali biosensori auricolari e i mezzi sono dotati di intelligenza artificiale affettiva in grado di analizzare i parametri biometrici e il tono vocale via radio. Molti colleghi all'inizio erano scettici, ma questo sistema ha salvato delle vite. Nel nostro settore, scrive, la stanchezza e lo stress si pagano cari. L'intelligenza artificiale non ci punisce se siamo tristi, scrive, ma avvisa l'azienda quando le nostre emozioni e la nostra stanchezza diventano un pericolo per noi stessi e per la produttività della fabbrica. Volete un esempio? Durante un picco di lavoro stagionale come il Black Friday, l'algoritmo ha rilevato nei parametri di un collega un livello di stress acuto, microsonno e decelerazione dei riflessi cognitivi, attivando un alert. Io, avvisato dal sistema, ho rimosso immediatamente il lavoratore dalla guida del mezzo, offrendogli una pausa e scoprendo che non dormiva da 24 ore per un'emergenza familiare. L'uso del software, scrive, ha ridotto gli incidenti sul lavoro del 40% e ha permesso di rimodulare i turni aziendali più stressanti. Insomma, il nostro ascoltatore di Torino ci dice che bisogna vedere come si declina questo uso, perché, come avviene già per esempio in auto, quando la eventuale stanchezza ci segnala di fermarci e prenderci una pausa, questo tipo di rilevazione potrebbe invece essere molto utile per la sicurezza sul lavoro. E secondo voi? 348 075 8060.

0: Campione dei campioni, è il vincitore del Festival di Sanremo. Salda Vinci.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita che...
0: Giovedì 28 maggio alle 21, l'amatissimo cantautore ci emozionerà interpretando

partecipare a Radio Subasio Music Club con Sal Da Vinci, clicca ora radiosubasio.it. Giovedì 28 maggio alle 21, Sal Da Vinci in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

L'amore sublime, Renato Zero, Radio Subasio in vostra compagnia. Devo dire che questa mattina abbiamo tirato le somme di una situazione grazie ai vostri interventi che forse in parte non ci aspettavamo, almeno in chiave italiana, cioè lo spazio che sta guadagnando l'intelligenza artificiale nel rilevare l'emotività dei lavoratori. Noi siamo partiti proprio da questa declinazione dell'AI, cioè ovvero l'uso di sistemi capaci di riconoscere, interpretare e persino simulare le emozioni dei lavoratori, per chiedervi se questi sistemi ledono secondo voi la privacy, insomma una forma di sorveglianza ulteriore delle aziende, se è invece uno strumento per migliorare le performance delle imprese e se è giusto alla fin fine andare a valutare anche la sfera emotiva dei propri dipendenti. Devo dire che ci avete un po' sorpreso rispetto a un'applicazione già avanzata di questo sistema. Chiudo con un ultimo messaggio che arriva da Barbara da Roma, che mi scrive: se il datore di lavoro si interessasse realmente allo stato emotivo del dipendente, gli basterebbe conoscere realmente le condizioni di lavoro, magari preoccupandosi più per il benessere del lavoratore che per le sue performance. Si lavorerebbe tutti meglio senza ricorrere ad assenze e, ancora peggio, all'insensibilità dell'intelligenza artificiale. Già, la insensibilità o comunque un atteggiamento in questo senso poco umano è una grande questione aperta che, figuratevi se pensavamo di risolverla nella nostra breve discussione, però ci piace avervi stimolato sul tema e aver condiviso esperienze di chi già in ambito lavorativo si trova a gestire questo tipo di situazioni. Chiudo quest'oggi con una frase del professor Kaoru Ishikawa, che è stato considerato uno dei pionieri del controllo della qualità all'interno delle imprese, che diceva: un'azienda non è né migliore né peggiore di chi ci lavora dentro.

0: Break My Heart, Tony Braxton, interprete incredibile di questa e altre canzoni, ma questa rimane uno dei suoi, si può dire, cavalli di battaglia, un po' disuso questo modo di definire. Invece non c'è altro modo di definire l'informazione, appunto, con le ultimissime dall'Italia e dal mondo che tornano grazie a un nuovo appuntamento con le breaking news di TGCom 24. È quello delle 12.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Rischio disagi oggi per lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei sindacati di base. Si asterranno lavoratori di vari settori, dai trasporti ai servizi pubblici, sanità e scuola. La protesta è indetta contro la guerra, il caro vita, lo sfruttamento. La manifestazione nazionale a Roma, cortei anche in altre città da nord a sud. Nel napoletano a Pollena Trocchia si indaga per duplice omicidio dopo il ritrovamento dei corpi di due donne in un cantiere edile. Le vittime non ancora identificate potrebbero essere prostitute straniere. Un sospettato è stato fermato. In programma oggi l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che a Modena si è lanciato sabato con la sua auto sulla folla. È accusato di strage e lesioni aggravate. All'università dove si è laureato aveva inviato mail shock nel 2021. Il team di subacquei finlandesi in azione nelle acque di Alimata, alle Maldive, per tentare il recupero dei corpi di 4 dei 5 italiani morti giovedì scorso in una grotta. Le autorità di Malé riferiscono che oggi i 3 esperti addestrati per raggiungere una profondità di oltre 150 metri si eserciteranno con immersioni di orientamento. Teheran rende noto di aver risposto all'ultima proposta degli Stati Uniti. Nelle ultime ore ancora minacce del presidente Trump. L'Iran accetti l'accordo o non rimarrà nulla. La presa di posizione dopo una telefonata con Netanyahu che ribadisce la disponibilità di Israele a intervenire. Tennis, sesto Masters 1000 di fila per Jannik Sinner che vince gli internazionali d'Italia, trionfa in 2 set contro Ruud. Lo premia il capo dello Stato Mattarella. A Roma, calcio nella penultima di Serie A, festa scudetto dell'Inter, si assicura anche la Champions come il Napoli. Gli ultimi 2 pass disponibili verranno assegnati all'ultimo turno, domenica, in una volata che coinvolge Milan, Roma, Como e Juventus. Tutto rimandato anche per la salvezza di Lecce e Cremonese. Resta nella massima serie il Cagliari. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, certo.
2: Beh, ma i nostri controlli.
3: No, le mie sono migliori.
2: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV-Line.
2: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV-Line!
2: Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
7: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Nelle prossime ore un po' di instabilità in Italia a causa di una perturbazione in transito sul nostro paese, quindi alternanza tra sole e nuvole in molte zone del paese, improvvisi acquazzoni e temporali soprattutto sulle Alpi, il Piemonte, la pianura lombardo-veneta e più giù anche sull'Appennino centrale. Per quello che riguarda le temperature, un'altra giornata con massime leggermente al di sotto delle medie stagionali, con poche variazioni. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
8: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
9: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
10: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
11: Tieni, prova Cistiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
10: Ma non ho nemmeno l'acqua.
11: Non serve. Cistiset Forte
3: forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
4: Che forte, Cystiset forte!
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
12: Cystiset forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
13: Dal 24 al 28 giugno si riaccende la musica a Perugia con l'Umbria che spacca. 5 giorni di festival. Sul main stage, Ernia, Tony Pitoni, Salmo, Litfiba, Dito nella Piaga e tanti altri. Il 24 giugno, pre-show con l'animazione e i gadget di Radio Subasio Disco Club. 8 palchi animano il centro storico, tra spettacoli gratuiti, DJ set, aree food, notti bianche e mercatini. Info e biglietti su umbriachespacca.it.
14: Per molti il futuro è solo incertezza.
15: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
16: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
17: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a un metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
18: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
19: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
20: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
21: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
19: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
21: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
22: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
23: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
24: Sguardo magnetico con Deborah Milano. Le nuove matite 2 in 1 gel sono a €6,90, disponibili in due varianti, effetto matte e glitter. Prova anche il nuovo mascara Deborah City Lift a €8,90, con l'innovativa formula tubing per ciglia sollevate, allungate e volumizzate fino a 36 ore.
23: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
25: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
26: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
25: E il signor Alessandro Volta?
27: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
25: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
28: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a €3,99.
29: La spesa intelligente.
0: Sono quinto al Festival di Sanremo quando fu proposto nel 1994, ma primissimo in fatto di ascolti e di gradimento del pubblico. Parliamo di 5 giorni, Michele Zarrillo.

Dillo solo al buio, Elisa. E invece vi illuminiamo noi le giornate, poi con le canzoni, i suoni, le emozioni, i sogni. Questa è Radio Subasio. Ancora insieme fino alle 13 dal pozzo. Ben arrivati se lo avete fatto da poco, tra un po' anche i saluti arretrati. Questa sera Raff, un altro degli appuntamenti con il Radio Subasio Music Club Live, ma se ne prepara un altro altrettanto importante, e sarà ovviamente il 28 di maggio, perché il trionfatore di Sanremo e il quinto classificato all'Euro Song Festival, Sal Da Vinci, sarà lui il protagonista, anche con Per Sempre Sì.

L'amore nell'aria, Zucchero Sugar Fornaciari. Succedeva un po' di tempo fa con questa canzone. Sono le 12 da 23 minuti. Accade adesso invece che arrivi, come sempre, questa parentesi dedicata ai saluti per voi che ci ascoltate e ce lo fate anche sapere. Sono i saluti arretrati, protesti belli e buoni per salutarvi, mai mancasse un momento nell'arco della giornata. Ne ho per Giovanna che ci ascolta e ci saluta da Rovigo, per Elisa che ci ascolta e ci saluta da Manciano, siamo in provincia di Grosseto, e Barbara che ci ascolta e ci saluta da Vasto, siamo in provincia di Chieti. Per tutti, safe.

0: al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
8: Le innovative capsule Ultimate Plus da 48 pezzi e il Power Gel da 2 flaconi sono a 9,99 euro ciascuno. Per liberare la lavastoviglie da grasso e calcare c'è Finish Cura Lavastoviglie a 2,99 euro. E per stoviglie brillanti prova Finish Brillasciuga a 2,99 euro.
7: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Avete capito qual è il titolo?
1: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity. Da giovedì 21 maggio, in prima serata, su Italia 1.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
9: Due voci davvero diverse ma ben fuse insieme, quali quelle di Emma Ercomi. Raccontano le relazioni quando si rompono tra silenzi e incomprensioni. È già un successo la loro Vacci Piano.

È quasi il canto dell'amore, questa Dreams. Secondo quanto raccontò Dolores O'Riordan, fu scritta proprio per il suo primo amore. È il canto dell'amore, questa Dreams. Secondo quanto raccontò Dolores O'Riordan, fu scritta proprio per il suo primo amore.

0: Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: Le tue preferite.
1: Una dopo l'altra.
0: Senza interruzioni. Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te. Da lunedì a venerdì alle 20, il sabato e la domenica alle 13 e alle 20. Tre per te su Radio Subasio.

0: La nostra vita,
1: quella dei nostri amici a quattro zampe. Buongiorno.
0: Come sta?
1: Bene.
0: Sono contento di trovarla anche questo lunedì, numero 18 di maggio 2026. Oggi si parla di educazione animalista.
1: Già. Ecco.
0: E beh, insomma, interessante questo comune di Livorno, il comune di Livorno che salutiamo, che ha introdotto una norma che obbliga i proprietari di cani non solo a raccogliere la popò,
1: ma anche la pipì.
0: Utilizzando l'acqua, cioè portandosi dietro una bottiglia, che mi sembra un'ottima cosa, perché.
1: Ma io sono d'accordissimo, vabbè, ci saranno varie scuole di pensiero,
0: no,
1: per
0: ma
1: carità.
0: Se vogliamo restituire civiltà ai luoghi delle città che abitiamo, anche da parte di chi non, perché poi ci sono tanti padroni che sono straordinariamente rispettosi.
1: È vero.
0: Ma per alcuni che lo sono c'è sempre qualcuna che
1: una buona percentuale che invece se ne infischia del prossimo,
0: non porta la bustina per togliere deiezioni,
1: so anni che ormai
0: insomma poi sono le città che viviamo, come se
1: sono
0: uno entrasse
1: città.
0: A casa tua e
1: sono
0: anziché usare il bagno usasse
1: un altro angolo della casa,
0: forse è l'unica metafora che funziona. Comunque, in caso di mancato rispetto, le sanzioni arrivano fino a 500 euro.
1: Sì. Quindi poco?
0: Così poco. Buon motivo per evitare di essere incivili. Detto questo, è una norma che vi trova in linea o la trovate esagerata? Sarebbe interessante se a risponderci fossero anche i nostri amici livornesi, che quelli che hanno animali.
1: No, la cosa bizzarra, sai qual è? È che per avere un po' di civiltà bisogna per forza sanzionare.
0: Lo so, non va bene
1: questa cosa.
0: Serve, è la cosiddetta deterrenza.
1: Non va bene, dai.
0: E poi quali sono le regole di educazione applicate nella vita sociale dei vostri animali? Cioè, siete educatori
1: attenti?
0: Perché si dice che
1: l'animale
0: lo sono.
1: È lo specchio
0: del padrone.
1: Assolutamente quindi. D'accordo.
0: Va bene, vogliamo ricordare il numero?
1: Come no, certo. 348 075 80 60.

0: Rolling Stones, The Colors, ci portano i saluti. D'Alfonso è tutto, ci troviamo domani a partire dalle 10. Vi lascio con Leonardo Fabrizi e il nostro pomeriggio, come sempre, preceduto da un nuovo aggiornamento con le breaking news di TGCom 24 e quello delle 13. E l'ultima raccomandazione: fate i bravi.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. A Pollena-Trocchia, alle porte di Napoli, due donne trovate morte nella notte in un cantiere edile. Ipotesi di duplice omicidio. Fermato un uomo. I corpi sono in fase di identificazione. Così il sindaco. Profondo rammarico per la triste notizia che ha svegliato la comunità. Anche Piantedosi smentisce Salvini. L'aggressore di Modena è italiano. No a spiegazioni semplicistiche. Scontro in maggioranza sul caso dell'auto che ha travolto la folla. Il ministro dell'Interno afferma non si tratta di gestione dell'immigrazione. Oggi giornata di sciopero generale. La protesta coinvolge tutte le categorie pubbliche e private, dalla sanità ai trasporti passando per la scuola. Mobilitazione proclamata dall'USB. Manifestazioni contro guerra e riarmo a Roma, Milano, Torino e Napoli. Individuati i corpi dei 4 sub italiani ancora dispersi alle Maldive dal team di soccorritori finlandesi. Sono nel terzo segmento della cosiddetta grotta degli squali. Parlano le autorità del posto. Potevano scendere fino a 50 metri, ma la figlia della biologa e la guida non erano in lista. Trump rilancia le minacce di guerra all'Iran. Il tempo sta per scadere, le parole. Accetti l'accordo o non ne resterà più nulla. Poi sente Netanyahu. Israele pronto a nuovi raid. Teheran replica. Abbiamo comunicato le risposte sulle modifiche USA al piano per la pace. Lo Stato ebraico sequestra al largo di Cipro altre 54 barche della flottiglia dirette verso Gaza per rompere il blocco. A bordo anche una decina di italiani. Erano salpate dal porto turco di Marmaris. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Lunghe code sulla 1 in direzione Milano, per 6 km tra Ceprano e Ferentino a causa di un incidente e per 8 km tra Guidonia Monteceglio e Ponzano Romano a causa di un veicolo in avaria. Viaggiando verso Napoli, 2 km di incolonnamenti per incidente tra Ferentino e Frosinone. Sulla 13 si resta in coda per 3 km a causa del traffico intenso tra Bologna Arcoveggio e Bologna Interporto in direzione Padova. 2 km di incolonnamenti per veicolo in avaria sulla A14 tra Vasto Sud e Vasto Nord viaggiando verso Pescara. Infine sulla statale 89 Garganica si segnalano rallentamenti causa lavori di manutenzione tra gli incroci La Cavola e Manfredonia in direzione dell'incrocio Foggia. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
5: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore.
6: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
7: Deliveroo!
6: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
15: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
16: Puoi provare Meclon.
15: Come?
16: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
15: Aspetta, come si chiama?
16: Meclon!
17: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
18: Le 13 da 4 minuti, buon inizio di settimana a tutti da Leonardo. Insieme sino alle 17 inizia la pausa pranzo di Radio Subasio in questo 18 maggio 2026. Subito per voi un classico di Matt Bianco.

quanto io possa sopportare More Than Camembert. Matt Bianco, 1984, è passato un po' di tempo, un grande classico degli anni 80 ed era la collection delle 13. In apertura della pausa pranzo, ben trovati, buon pomeriggio da Leonardo, insieme sino alle 17. Oggi di cosa parliamo? Di educazione animale, che poi, insomma, più che altro l'educazione dovrebbe venire dal bipede più che dal quadrupede, no? Il comune di Livorno ha introdotto una norma che obbliga i proprietari di cani non solo a raccogliere la popò, ma anche la pipì utilizzando acqua. Siete d'accordo? Perché poi chi dovesse trasgredire questa norma c'è subito l'ammenda, 500 euro di multa. E allora, intanto vi dico se è una norma che vi trova in linea o la trovate esagerata e quali regole di educazione applicate nella vita sociale dei vostri animali. Come sempre, per i vostri per le vostre opinioni, 348 075 80 60, il vostro nome, possibilmente la città dalla quale ci seguite. Su Subasio c'è Paola Iezzi.

0: Ragazza sola di Annalisa, siete su Radio Subasio. Appena iniziata la pausa pranzo, buon pomeriggio, bentrovati, oggi è lunedì. E allora, avete il chiacchierone a portata di mano, lo smartphone 348 075 8060. Si parla di educazione animale e ci siamo ispirati al comune di Livorno, no? Che ha introdotto una norma che obbliga i proprietari di cani non solo a raccogliere la popò, ma anche la pipì utilizzando dell'acqua. Quindi ti porti la bottiglina, ma anche piccolina, per sciacquare il tutto, no? L'obiettivo sicuramente è quello di migliorare il decoro urbano e l'igiene degli spazi pubblici, in particolare nelle aree più frequentate e nei centri cittadini. In caso di mancato rispetto sono previste sanzioni amministrative fino a 500 euro, quindi parliamo di una cifra piuttosto importante. Allora vi chiedo se è una norma che vi trova in linea o la trovate eccessiva, un po' esagerata, no? Quali regole di educazione applicate voi nella vita sociale dei vostri animali? Se volete raccontarmi il tutto, come sempre 348 075 80 60.
1: Ciao ragazzi, sono Samuele da Lucca.
0: Ciao,
1: sono molto favorevole a questa cosa, perché io ho un cane anch'io, quindi la domanda mi nasce spontanea.
0: Vai.
1: L'acqua va usata solamente se il cane va pipì, tra virgolette, sul cemento, sull'asfalto, oppure anche se la fa su una viola, sull'erba? Nel senso che secondo me no, so se avrebbe tanto senso se la fa sull'erba di tirarci l'acqua sopra, però si potrei anche sbagliare. Ciao a tutti.
0: Non so darti una risposta, Samuele, perché al momento è una proposta, quindi magari entreremo nel dettaglio nel momento in cui dovesse entrare in vigore la legge. È una norma comunque che vi trova in linea o la trovate esagerata? Perché il comune di Livorno ha introdotto una norma che obbliga i proprietari di cani non solo a raccogliere la popò, ma anche la pipì utilizzando dell'acqua. Quali regole voi di educazione applicate nella vita sociale dei vostri animali? Adesso vado a fare una cerchina e voglio capire se l'acqua, come chiede il nostro amico Samuele, va appunto utilizzata soltanto laddove la pipì viene fatta dai nostri amici a quattro zampe sul cemento, o anche in aiuole e quant'altro. 348 075 80 60.

0: Almeno credo, Luciano Ligabue, siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo. Allora, il comune di Livorno ha introdotto una norma che obbliga i proprietari di cani non solo a raccogliere la popò, ma anche la pipì utilizzando dell'acqua. Allora vi chiedo se è una norma che vi trova in linea o la trovate esagerata. Quali regole di educazione applicate nella vita sociale dei vostri animali? 348 075 80 60, sentiamo.
1: Buongiorno Subasio, nel
0: buongiorno.
1: Mio comune, Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, bisogna andare in giro con una bottiglietta d'acqua e possibilmente anche con un po' di disinfettante all'interno da spruzzare sulla pipì del cane. La popò invece ovviamente va raccolta e conferita negli appositi cestini.
0: Certo.
1: Un saluto a Alfonso Nocera.
0: Ciao Alfonso, grazie.
2: Il comune di Livorno sta semplicemente applicando una legge nazionale da anni in vigore, perché se pensate bene anche la pipì dei cani non è che sia al massimo dopo che uno, due, tre, quattro enne la fanno tutti lì.
0: Certo. Bene, allora il provvedimento firmato appunto dal sindaco del comune di Livorno prevede, aspetta che ci arrivo da te un attimo soltanto, prevede delle regole molto precise per garantire il decoro urbano ed evitare ovviamente cattivi odori, no? Il periodo di validità è in vigore dal 20 maggio al 31 ottobre. In pratica chi passeggia con il cane deve portare con sé una bottiglia, uno spruzzatore o un contenitore d'acqua, e questa deve essere però acqua pura, attenzione, senza l'aggiunta di detergenti chimici. Il proprietario deve versarla immediatamente sul punto in cui il cane ha fatto pipì per diluirla. Poi ci sono anche dei divieti assoluti, perché è assolutamente vietato far urinare i cani a ridosso di portoni d'ingresso, accessi ad abitazioni, vetrine di negozi e uffici, oltre che su mezzi di trasporto parcheggiati. Allora vi chiedo se secondo voi è una norma che vi trova in linea o la trovate esagerata, e quali regole di educazione applicate nella vita sociale dei vostri animali. 348 075 80 60, sentiamo.
3: Ciao, io penso che è giusto alzare sia la cacca che la pipì, però poi su tante altre cose siamo proprio limitati, come i cani in spiaggia e tutto quanto, quindi penso che sia giusto, ma bisognerebbe rivedere anche tante altre regole. Francesca.

0: Sponge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
8: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
9: Prendiamo 2 prodotti Luxury.
8: E teniamo lo scontrino.
9: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
8: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
13: La spesa intelligente!
14: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
10: Ops.
14: Ops.
10: Ops.
14: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
15: Ops.
14: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
16: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
17: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: Crazy di Sil, siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo. Allora, il comune di Livorno ha introdotto una norma che obbliga i proprietari di cani non solo a raccogliere la popò ma anche la pipì utilizzando dell'acqua, e molti si stanno facendo anche la domanda: ma quanta acqua dobbiamo portare? Beh, dipende anche dal cane, no? Cioè, se è un cane piccola taglia, poca acqua; se è un cane invece taglia grossa, magari occorre un quantitativo maggiore. Vi chiedo se è una norma che vi trova in linea o la trovate esagerata, e quali regole di educazione applicate nella vita sociale dei vostri animali. 348 075 80 60. Sentiamo.
1: Ciao Radio Subasio, ben vengano queste regole e queste proposte. Io stramo gli animali e soprattutto i cani, ma ci sono padroni che non amano il prossimo a volte come amano i propri cani o i propri animali, e quindi un po' di civiltà, di decoro urbano significa anche questo, avere questo rispetto per gli altri. Il mio vicino di casa fa fare la pipì al suo cane sempre sulla ruota della mia auto, ed è diventata una storia impossibile. Sarebbe bello che gli arrivasse qualche multa per farlo un po' calmare sulla ruota della mia auto, ed è diventata una storia impossibile. Sarebbe bello che gli arrivasse qualche multa per farlo un po'

cani non solo a raccogliere la popò ma anche la pipì utilizzando dell'acqua, e quindi vi chiedo se è una norma che considerate essere un po' eccessiva. Quali regole di educazione applicate nella vita sociale dei vostri animali? 348 075 80 60.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: mondo volge al termine la pausa pranzo di oggi. Vi ho chiesto se la norma prevista dal comune di Livorno vi trova in linea o la trovate esagerata, perché in pratica obbliga i proprietari di cani non solo a raccogliere la popò ma anche la pipì utilizzando dell'acqua. E poi vi ho chiesto quali regole di educazione applicate nella vita sociale dei vostri animali. Chiudiamo come sempre dando voce ai vostri messaggi. Sentiamo.
1: Sono Rossella da Roma. Io ho un Jack Russell che praticamente lei fuori non fa nulla, niente. Si sceglie la strada dove deve camminare, ma è educatissima. Non penso che ci sia bisogno dell'acqua, perché lei ha un suo spazietto e io tutti i giorni puntualmente tolgo il tappetino, pulisco. L'ho educata così. Grazie e buona giornata.
0: Grazie e buona giornata anche a te.
2: Sono Caterina di Venezia.
0: Ciao Cate.
2: Io il mio cane insegno di non fare i suoi bisogni dove non bisogna, ovviamente. Se vado cerco di non portarlo nei centri commerciali, perché comunque non è posto per loro. Ma se dovesse proprio succedere questo, cerco, loro tendono sempre, essendo maschio, a lasciare segno ovunque. Però evito proprio, e se capita pulisco anche con una salviettina umida. Poi le feci le raccolgo ovunque le fa. E la pipì, sinceramente, in Veneto non c'è questo obbligo, però quello che riesco a fare è proprio che lui non faccia la pipì vicino alle case, magari vicino, può anche discutere di questo, e c'ha pienamente ragione, perché poi la pipì lascia odore, quindi se la fa nel prato non vedo perché bisogna buttare acqua. Insomma, dipende dove siamo.
3: Sono Marzia da Roma. Secondo me è giusto andare in giro con la boccetta dell'acqua, perché comunque è fastidioso sentire l'odore della pipì in giro per la città. E non si sente solo quella di cani, perché comunque la fanno anche quelli a due zampe la pipì in giro, e anche loro dovrebbero buttare un po' d'acqua dove la fanno, perché comunque se la fai vicino a un'abitazione è fastidioso scendere e sentire questo odore di pipì. Poi a volte è veramente tanto, perché poi il cane che sente l'odore la va a rifare nello stesso posto dove l'ha fatta già un altro cane. Il problema ci dà a portarci dietro una boccetta. Grazie come sempre per la compagnia, ciao, a presto.

0: Breaking news di TGcom 24, le 14 in punto.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Individuati i corpi dei quattro sub italiani ancora dispersi alle Maldive dal team di soccorritori finlandesi. Sono nel terzo segmento della cosiddetta grotta degli squali. Parlano le autorità del posto. Potevano scendere fino a 50 metri, ma la figlia della biologa e la guida non erano in lista. Dopo Tajani, anche Piantedosi smentisce Salvini. L'aggressore di Modena è italiano. No a spiegazioni semplicistiche. Scontro in maggioranza sul caso dell'auto che ha travolto la folla. Il ministro dell'Interno afferma non si tratta di gestione dell'immigrazione. Trump rilancia le minacce di guerra all'Iran. Il tempo sta per scadere, le parole. Accetti l'accordo o non ne resterà più nulla. Poi sente Netanyahu. Israele è pronto a nuovi raid. Teheran replica. Abbiamo comunicato le risposte sulle modifiche USA al piano per la pace. A Pollena Trocchia, alle porte di Napoli, due donne trovate morte nella notte in un cantiere edile. I carabinieri indagano per duplice omicidio. Fermato un 48enne che confessa. Erano due prostitute, le ho gettate nel vuoto per non pagarle. I corpi sono in fase di identificazione. Il governo chiede all'UE di estendere alle spese per fronteggiare gli alti prezzi dell'energia la flessibilità prevista per le spese sulla difesa. La risposta di Bruxelles: usare la flessibilità esistente. Si invita in pratica a ricorrere ai 95 miliardi del bilancio UE e di altri fondi disponibili. Calcio, ancora due posti liberi per la Champions League. I match delle quattro squadre interessate dalle 20:45 di domenica. Cremonese-Como, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma. Contemporaneamente Lecce-Genoa, sfida valevole per la salvezza. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 4 km a causa del traffico intenso tra Ceprano e Frosinone in direzione Milano. Un chilometro di incolonnamenti per incidente invece tra Guidonia Montecelio e il bivio per la diramazione Roma Nord. Sulla A14 3 km di coda per lavori tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona. Infine sulla statale 523 del Colle di Centocroci si segnala una corsia chiusa a causa di un incidente all'altezza dell'incrocio Missano. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
5: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
8: perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
13: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
15: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
16: Regina Ribelle, vernaccia di San Gimignano Wine Fest. Due giorni per scoprire il grande bianco della Toscana, nel cuore di San Gimignano, sabato 30 e domenica 31 maggio. Acquista ora il tuo biglietto su www.reginaribelle.it. Campagna promozionale realizzata nell'ambito dell'intervento SRG 10, promozione dei prodotti di qualità, annualità 2025, del complemento per lo sviluppo rurale della Toscana 2023-2027, cofinanziato con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, FEASR.
14: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
17: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99€. Lidl vale davvero.
19: Le 14 da 6 minuti, un piccolo ma significativo assaggio di quello che questa sera a partire dalle 21 ascolterete rigorosamente live. Inevitabile follia, per voi c'è Raff.

0: classico Demo da saluto chi si è messo in contatto con noi adesso. Il buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17 anche in questo lunedì 18 maggio. E per voi LDA e H7, Santa.
1: Che

E questa è una canzone che occupa i cuori dei più, no? Un grande classico. Questa è la versione di Vasco 2007, scritta nel 69 da Mogol e Carlo Donida, e non da Mogol e Lucio Battisti. Poi Vasco ha un legame, diciamo così, particolarmente importante, no? Anzi, diciamo proprio un legame emotivo forte con questo testo, perché racconta che quando la sentì per la prima volta alla radio negli anni 70 rimase talmente commosso dalla sua bellezza da ripromettersi di cantarla ogni giorno, ben prima di iniziare la sua sfolgorante carriera da rocker che conosciamo tutti molto molto bene. Siete su Radio Subasio e per voi anche Achille Lauro, che sarà

0: al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: È permesso?
4: Prego.
3: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
4: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
3: Glielo ho consigliato io.
4: No, il manutentore. È anche carino, sa?
3: Pure.
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
6: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: L'avete riconosciuta?
11: Condotto da Enrico Papi. Con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity. Da giovedì 21 maggio, in prima serata, su Italia 1.
12: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
13: Alle 15 inizia il jukebox, potete prenotare già da adesso la canzone che poi ascolterete tra le 15 e le 16. Inoltrate il vostro messaggio scritto vocale su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. E per voi c'è Fabrizio Moro.

0: Radicals, you get what you give. Siete su Radio Subasio, dai che ci siamo, stanno per arrivare i 60 minuti a voi dedicati. A proposito, saluto anche chi ci sta ascoltando attraverso l'app di Subasio che ha sapientemente scaricato. All'interno trovate un sacco di contenuti e anche le sezioni dedicate ai nostri programmi. Se volete interagire con noi e se volete segnalarci qual è quella canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata e che poi ascolterete dalle 15 alle 16, sappiate che all'interno trovate il form da compilare per partecipare attivamente al jukebox. Che fastidio, dito nella piaga.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: matta io, ma sono matta. Radio
1: Subasio. 40 anni di carriera, più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Le sue canzoni hanno segnato la storia della musica italiana. Raf,

0: Music Club per cantare i suoi successi e rispondere alle domande dei fan.
1: Ora è per sempre, amore mio.
0: Questa sera alle 21, Raff, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Francesco De Gregori, il bandito e il campione, siete su Radio Subasio e sempre più vicini alle 15. Questo vuol dire che sta per aprire i battenti il jukebox. Avete un po' di tempo a disposizione a partire da adesso per prenotare quella canzone, quella che vi ronza in testa e che ha il potere soprattutto di rendere speciale la vostra giornata. Se volete potete inviare il vostro messaggio scritto vocale su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60 o attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Prenotate adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16.

0: Breaking news di TGCom 24, soltanto 20 secondi alle 15.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Individuati i corpi dei quattro sub italiani ancora dispersi alle Maldive dal team di soccorritori finlandesi. Sono nel terzo segmento della grotta degli squali. Parlano le autorità del posto. Potevano scendere fino a 50 metri, ma la figlia della biologa e la guida non erano in lista. Indicavano un risentimento, non una radicalizzazione. Così piante dosi sulle mail di 5 anni fa scritte da El Kudri, che a Modena si è lanciato in auto sulla folla. Il 31enne cercava lavoro allora e scrisse a una università insultando i cristiani. Ora è in carcere per strage e lesioni gravissime. Nell'inchiesta su madre e figlia avvelenate dalla ricina, nuovi interrogatori dei parenti delle vittime. A breve verrà riascoltato anche l'infermiere che fece una flebo nella casa di famiglia a Pietracatella. Proseguono gli accertamenti sulle chat. A Pollena Trocchia, alle porte di Napoli, 2 donne trovate morte nella notte in un cantiere edile. I carabinieri indagano per duplice omicidio. Fermato un 48enne che confessa. Erano 2 prostitute, le ho gettate nel vuoto per non pagarle. I corpi sono in fase di identificazione. Trump rilancia le minacce di guerra all'Iran. Il tempo sta per scadere, le parole. Accetti l'accordo o non ne resterà più nulla. Poi sente Netanyahu. Israele pronto a nuovi raid. Teheran replica: abbiamo comunicato le risposte sulle modifiche USA al piano per la pace. Lo Stato ebraico sequestra al largo di Cipro altre 54 barche della flottiglia dirette verso Gaza per rompere il blocco. A bordo anche una decina di italiani. Erano salpate dal porto turco di Marmaris. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale. Live nel cuore della Toscana. Jamiroquai. Katy Perry. John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su LuccaSummerFestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a 1 metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Eccolo, il jukebox di Radio Subasio, il primo della settimana. Oggi è lunedì, bentrovati, sono Leonardo, saremo insieme fino alle 17. È il vostro momento, potete inoltrare messaggi o richieste su WhatsApp o Telegram attraverso messaggi scritti o note vocali al 348 075 80 60. E poi c'è anche l'app che vi consente di farlo. All'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Chi ha scelto la collection di oggi? Ludovica di Roma, che saluto e ringrazio.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Sono Michele da Vallerano e vorrei dedicare una canzone alla mia fidanzata Martina di Aprilia, Per sempre sì di Sal da Vinci. Grazie, un abbraccio e vi seguo sempre.

quarto posto all'Eurovision. Salutiamo Sal Da Vinci che presto sarà con noi, sarà il protagonista del Radio Subasio Music Club. Nel frattempo il vostro momento è partito da pochissimi minuti, è iniziato il jukebox. Se volete inoltrare i vostri messaggi, saluti o richieste su WhatsApp o Telegram, 348 075 80 60. Maria Grazia di Firenze, la saluto e la ringrazio, ha scelto lei la prossima, Max Gazzè, Sotto casa.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Kamala, Inamai, siete su Radio Subasio, questo è il Jukebox. Devo salutare un po' di amici a proposito che hanno inviato messaggi al 348-075-8060, in primis Ale Elisa di Arezzo, che ha scelto appunto la canzone di Rama. Grazie Eli, un abbraccio forte. Poi devo salutare Sandro che ci segue dalla meravigliosa Sardegna. Altro messaggio firmato invece da Claudio: ciao Claudio, buon lavoro. E poi ciao Subasio, mi saluti Franco e Domenico? Certo, assolutamente. Ciao Maurizio di Acqua Pendente. Poi c'è il messaggio legato alla prossima ed è firmato da Letizia che ci segue dalla capitale e dice: vorrei tanto ascoltare una canzone nel jukebox di oggi, e ha scelto proprio questa di James Morrison, si chiama I Won't Let You Go. Questo è il jukebox.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Buonasera Radio Subasio, Caterina da Fabbrica di Roma. Volevo sentire la canzone di Eros Ramazzotti e Ricky Martin, Non siamo soli.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte Cystiset Forte!
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
6: Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono a 2,09 euro ciascuno. Trovi anche le nuove linee Sunsilk Luminous, Keratin e Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2,49 euro e con due prodotti Sunsilk in omaggio il pettine rosa. E per lui c'è la linea di shampoo Clair a 2,19 euro.
5: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Dal 24 al 28 giugno si riaccende la musica a Perugia con l'Umbria che spacca. 5 giorni di festival. Sul main stage Ernia, Tony Pitoni, Salmo, Litfiba, Dito nella Piaga e tanti altri. Il 24 giugno pre-show con l'animazione e i gadget di Radio Subasio Disco Club. 8 palchi animano il centro storico tra spettacoli gratuiti, DJ set, aree food, notti bianche e mercatini. Info e biglietti su umbriachespacca.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
8: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
9: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Ci sei sempre stata, Luciano Ligabue, canzone scelta da Pat di Milano, e dice: potete fare gli auguri al mio amore Simone, dedicarle una canzone, ha scelto proprio questa. Allora potete scegliere anche voi una canzone attraverso un messaggio scritto o vocale da inoltrare su WhatsApp o Telegram, naturalmente al 348 075 80 60. È fondamentale che specificate il vostro nome, il titolo della canzone, possibilmente la città dalla quale ci seguite. Potete poi inoltrare le vostre richieste anche attraverso l'app, come ha fatto Alessandro di Firenze, che saluto e ringrazio, e dice: ciao Radio Subasio, vi stiamo ascoltando in ufficio e vorremmo tanto ascoltare questa canzone.

0: Ciao Radio Subasio, volevo ascoltare canzone estiva di Annalisa. Grazie, vi ascolto sempre. Un bacio, Ilaria.
1: Voice Box. Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: I romantici, Tommaso Paradiso, devo salutare. A proposito, Monica di Bologna ha scelto lei la canzone, ha inviato il suo messaggio al 348-075-8060. Poi, a proposito di saluti, Giuseppe di Prato, poi Simonetta di Roma in ufficio, dedicatevi una canzone. Poi Gianluca di Roma, saluta te. Diego, Anto da Iesi, una richiesta particolare per amore fraterno. Vorrei salutare mia sorella che sta vivendo un momento davvero particolare. Vorrei dirle forza Anita, noi siamo con te. Da Patrizia di Siena, un abbraccio anche da parte nostra, ma forte forte forte. Poi Vittoria da Mergo, provincia di Ancona, un saluto a te. Raul di Monza, vorrei salutare i miei colleghi di lavoro Gabriel, Basimo, e ciao, vi auguro buona giornata. E poi invece c'è il messaggio legato alla prossima ed è firmato da Marica, dice: sono con il mio fidanzato in viaggio direzione casa e vorremmo ascoltare una canzone nel jukebox di oggi, lo facciamo insieme, vicini vicini, mi raccomando. E hanno scelto questa di Jovanotti, Un mondo a parte. Colgo l'occasione, visto che ho un po' di secondi, per salutare Silvia, e poi saluto anche Alessandro di Roma. C'è Lorenzo, questo è il jukebox.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano.

0: Breaking News di TGcom 24, soltanto 2 minuti alle 16.
1: Buon pomeriggio da Mattia Venini. Individuati dal team di esperti finlandesi i corpi dei 4 sub italiani ancora dispersi nelle acque dell'atollo maldiviano di Vavu. Si trovano in fondo a un tunnel della grotta che stavano esplorando. I soccorritori prevedono di recuperarne 2 martedì e 2 mercoledì. Secondo le autorità locali, 2 su 5 non avevano l'autorizzazione all'immersione. Samil El Kudri in carcere. Il legale del 31enne che sabato si è lanciato con l'auto sulla folla a Modena chiederà per lui una perizia psichiatrica. Accusato di strage, avrebbe rivelato all'avvocato: sapevo che quel giorno sarei morto, non volevo fare del male a nessuno. Ha chiesto sigarette, una Bibbia e un incontro con un prete. L'esercito israeliano ha bloccato al largo di Cipro le barche della flotilla dirette verso Gaza. Alla missione umanitaria partecipavano circa 35 italiani, almeno 7 sono stati fermati. Alcuni attivisti verranno portati al porto di Ashdod. Il ministro Tajani chiede a Tel Aviv di garantire la sicurezza dei connazionali. Bruxelles chiude a una deroga al patto di stabilità per fronteggiare la crisi energetica. Dopo la lettera di Meloni a von der Leyen, la risposta della Commissione europea: bisogna sfruttare appieno i finanziamenti già disponibili. Per l'omicidio di 2 donne di 29 e 49 anni trovate morte in un cantiere di Pollena Trocchia a Napoli, ha confessato il 48enne fermato. Erano prostitute, le ho gettate nel vuoto per non pagarle. La sua versione è al vaglio degli inquirenti. Commerzbank respinge l'offerta di Unicredit, non riflette il valore intrinseco della banca e il suo piano comporta rischi considerevoli. Il gruppo di Piazza Gaia Aulenti esprime in una nota profondo dissenso, si tratta di argomentazioni prive di fondamento. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade: sulla A1 verso Milano code a tratti per traffico tra la barriera di Milano Sud e l'immissione sulla tangenziale ovest, sulla A4 verso Trieste rallentamenti per traffico tra Milano Viale Certosa e la barriera di Milano Est, sulla statale 106 Ionica tratto chiuso per incidente all'incrocio Camigliano. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
8: Ops.
7: Ops.
8: Ops.
7: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops.
7: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Regina Ribelle, vernaccia di San Gimignano Wine Fest. 2 giorni per scoprire il grande bianco della Toscana, nel cuore di San Gimignano, sabato 30 e domenica 31 maggio. Acquista ora il tuo biglietto su www.reginaribelle.it. Campagna promozionale realizzata nell'ambito dell'intervento SRG10, promozione dei prodotti di qualità, annualità 2025, del complemento per lo sviluppo rurale della Toscana 2023-2027, cofinanziato con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, FEASR.
8: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
11: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
14: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
15: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Beltempo, il codice sconto del 10%.
16: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Beltempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
17: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi, hai Beltempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
18: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
19: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
20: E i consumi?
19: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
20: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
0: Le 16 da 4 minuti, il buon pomeriggio vi arriva anche da parte di Katia Giuliani.
21: Yes, buon pomeriggio anche da Leonardo Fabrizi.
0: Fra pochissimo
21: si
0: gioca.
21: Ma come stai? Posso chiedere come stai?
0: Come sto? Bene, okay. Tutto bene. Tu hai passato un buon weekend?
21: Benissimo, guarda, periodo non poteva essere periodo migliore.
0: Questo. Oh, che meraviglia. Dai, allora, fra pochissimo si gioca.
21: Subito la collection.
0: E la tua banda?
21: Suona il rock.

0: Ma ti ricordi la versione di Ben & Thomas in Mi Banda Tocca il Rock?
1: È vero, eh? È vero.
0: Te la ricordi?
1: Certo che me la ricordo.
0: Mamma
1: però
0: mia,
1: non
0: ragazzi.
1: Lo diciamo troppo ad alta voce.
0: No, perché?
1: No, nel senso che qualche anno era.
0: Vabbè, ma chi se ne... Cioè, voglio dire, dai, è normale. Il tempo lavora con sistematica gradualità. E allora...
1: Che saggezza.
0: No, l'ho letto in un libro. 16.09, stiamo per giocare. Anzi,
1: yes.
0: Stiamo proprio giocando,
1: stiamo
0: diciamolo.
1: Stiamo giocando.
0: Dai.
1: Oggi si va di intervista, ragazzi. Oggi
0: intervista.
1: È l'intervista misteriosa,
0: sì.
1: Ok?
0: Yes.
1: Ok.
0: Estrapolata da Verissimo.
1: Certo, quindi la Toffanini che intervista un personaggio noto.
0: Del mondo dello spettacolo.
1: Del mondo dello spettacolo, italiano.
0: Sì.
1: Un comico.
0: Sì. Cos'altro vogliamo aggiungere? Dai, ascoltiamo la clippina.
1: Mi verrebbe da dire Cipollino.
0: No, 348-075-8060. Chi sarà mai il protagonista di questa intervista?
2: Eccoci ancora Verissimo. E ora è il momento di accogliere, accompagnato dalle tre figlie Micaela, Manuela e Marta. Com'è? Come sta papà?
3: Bene, bene.
2: Bene.
3: Sì, devo dire.
2: È in forma.
3: Poi per come lo coccoliamo non può.
2: Ma con tutte queste coccole delle tue figlie ti tieni bello in forma? Allora, oggi siamo qui a raccontare la vostra storia di figlie e anche la tua storia di papà.

0: Ragazza, Paradiso e Ermalmeta, stiamo giocando all'intervista misteriosa e vi abbiamo chiesto di indovinare chi ha intervistato Silvia Toffanin in occasione di una puntata di Verissimo. Avete ascoltato una clip, ne ascolterete un'altra. Devo dire, siccome sono arrivate un sacco di risposte esatte,
1: sì,
0: a chi mandiamo in onda oggi?
1: Non lo so.
0: Allora, facciamo così.
1: Sì.
0: Il primo o la prima che inoltre un messaggio con scritto io verrà in onda con noi.
1: Ok, come se alzasse il dito. No?
0: Esatto.
1: Io. Dai, dai, allora.
0: Facciamo così?
1: Il primissimo, 321 da adesso, 348-075-8060.
0: Chi sta intervistando Silvia Toffanin? Sentiamo.
2: Ma è vero che papà si intimidisce quando lo fermano? Non è ancora abituato a...
3: No, ma no, in realtà gli fa piacere. Quello
2: gli fa piacere.
3: Quello sì, sicuramente. Ogni tanto si domanda, dice, ma come faccio io ad essere così conosciuto? Ma perché la gente mi vuole così bene?
2: E ti sei dato delle risposte?
4: Sì.
2: E cosa ti sei risposto?
4: Perché sono simpatico.

0: No, grazie Tiziano, grazie, grazie, veramente.
1: Vedi, ci manda anche lui.
0: Ci manda anche lui. Perverso. Allora, stiamo giocando, sai dove andiamo adesso?
1: Non lo so, dimmelo un po'.
0: A Roma, dove c'è la nostra amica Nadia. Pronto?
1: Ciao Nadia, benvenuta tra noi. Come stai?
2: Buongiorno. Tutto bene.
1: Oh, meno male.
0: Allora, Nadia non è stata la prima a dare la risposta esatta al nostro quesito, ma è stata la prima a rispondere io.
1: Vedi? Quindi questo dimostra che sei stata attenta, pronta, vedi?
0: Così e soprattutto veloce.
1: E soprattutto veloce.
2: Veloce,
0: veloce. Certo. E allora, com'è andata questa giornata, Nadia?
2: Bene, bene. Benissimo,
0: poi ancora,
2: sì.
0: C'è ancora un po' di tempo da spendere. Grazie al cielo le giornate si sono allungate.
1: Esatto,
0: e quindi...
1: ma se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, anche la settimana si vede dal lunedì, come è andato questo lunedì fino ad ora? Come si prospetta quindi la settimana?
2: Abbastanza bene, abbastanza bene. Sì, sì, poi il tempo diciamo oggi un pochino meglio, quindi...
0: Beh,
2: va
0: sì.
2: Bene.
1: Guarda, ti anticipo che da mercoledì.
0: No, non dirlo.
1: Da
0: non
1: mercoledì,
0: dirlo.
1: Io lo so perché ho insomma delle conoscenze ai piani alti,
0: okay.
1: Ma molto, molto alti.
0: Sì.
1: Mercoledì arriva il caldo.
0: Ah, il caldo arriva.
2: Cioè, non lo so se è meglio o peggio, perché
1: infatti,
2: poi quando comincia il caldo
1: hai ragione, il
2: è
1: caldo.
2: Preoccupante.
0: Sì, perché arriva dall'Africa, è vero. Sentivo
1: guarda, non me lo,
0: questa...
1: non me lo dire perché già mi sento male adesso.
0: Vabbè, ma non pensiamoci. Non pensiamoci.
2: Okay.
0: Dai. Il bello deve ancora arrivare. E allora, chi è questo attore?
1: Chi è Cipollina?
2: Massimo Boldi.
0: Che salutiamo naturalmente. Ma quanti
2: certo.
0: Bei momenti ci ha raccontato Massimo
2: ma
0: Boldi.
2: Ma come no, simpaticissimo.
1: Sì,
0: perché insomma ci ha raccontato anche l'Italia degli anni 80, degli anni 90, 2000.
1: Poi vabbè insomma i cinepanettoni, no?
0: Certo.
2: Sì.
0: L'ha fatto con la sua
2: Fica,
0: certo una coppia straordinaria devo dire
1: e poi insomma ha dettato queste battute che sono diventate poi no,
0: iconiche
1: fanno parte del nostro modo di parlare. Quante volte io chiamo Leonardo Cipollina
0: che te lo dico a fare certo.
2: Sì, sì, infatti.
0: Ma allora qual è uno dei film magari che ti è piaciuto di più o qualche o anche più di uno
2: oddio,
0: di Massimo Boldi
2: proprio, no?
1: Difficile.
0: Beh, I Vacanze di Natale sicuramente
1: dai.
2: Sì, Vacanze di Natale sì come no, però adesso cioè non mi viene proprio il titolo proprio così
1: che poi lui ha fatto anche varie fiction mi sembra no?
0: Sì ha fatto anche delle fiction ma per compendiare il tutto basta che dici Vacanze di Natale poi cioè,
1: esatto,
0: 2000
1: esatto,
0: 2002
1: esatto,
0: poi Natale a Miami
2: stanno,
0: 2005
2: stanno,
0: tantissimi
2: sì,
0: proprio
2: sì.
0: Allora cara Nadia grazie di aver partecipato al nostro gioco
1: certo
2: grazie a voi.
1: Ti auguriamo buon pomeriggio e buona settimana.
2: Grazie a voi.
0: Grazie,
2: grazie
0: a
2: Nadia.
0: Buon anche
1: ciao,
0: a te, grazie.
1: Ciao,
0: un abbraccio
1: Nadia.
0: Fortissimo. Si gioca anche domani a partire dalle 16.
1: Subito c'è Alessandra Amoroso.
0: Sorriso grande.
3: Stare lontano non è facile.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: Avete capito qual è il titolo?
1: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity. Da giovedì 21 maggio, in prima serata, su Italia 1.
2: Sai che suono ha la serata perfetta?
3: Deliveroo!
2: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
4: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
5: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
6: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
5: Ma non ho nemmeno l'acqua.
6: Non serve.
5: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
6: Che forte Cystiset Forte.
5: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
7: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
8: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
9: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
10: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
12: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: Cioccolatino Jerry Halliwell, è arrivato il momento di celebrare il fenomeno del giorno.
1: Sì,
0: è arrivato, è arrivato. Sì, sì, certo che è arrivato. Allora, lo sappiamo tutti.
1: Senti questa,
0: Vai.
1: A Vicenza,
0: sì,
1: un automobilista ha preso una multa. Sai per che cosa?
0: Non lo so.
1: Per aver lasciato il finestrino dell'auto abbassato.
0: Aspetta, cioè, non per divieto di sosta, non per doppia fila, per il finestrino aperto.
1: Esatto. Okay. Pare che la sanzione si basi su una norma del codice della strada.
0: Certo.
1: Cioè, in pratica, quando lasci la macchina devi evitare condizioni che possano facilitare furti o danni.
0: Certo,
1: quindi devi chiuderlo.
0: Quindi pure l'aria fresca adesso è considerata comportamento a rischio.
1: Sì, più o meno.
0: Si
1: Lui
0: scherza,
1: ovviamente ha protestato dicendo,
0: certo,
1: ma dov'è il buon senso? Perché parliamoci chiaro, uno pensa ai pericoli veri e invece tac, il nemico era il finestrino sotto.
0: È un'istigazione a, capito? Funziona così, che poi è una di quelle cose che scopri soltanto quando ti arriva la multa. Nessuno, ma dico nessuno, si sveglia la mattina pensando oggi attenzione, non devo delinquere con lo spiraglio.
1: Eh sì, è proprio così, funziona così. E quindi dobbiamo stare attenti anche a non chiudere il finestrino, perché, ma poi c'è anche il discorso che magari entrano le bestie dentro.
0: Certo, gli elefanti,
1: no, le api,
0: i dinosauri.
1: Le
0: anche
1: api,
0: perché,
1: per esempio, poi dopo se c'hai un'ape in macchina mentre guidi,
0: vedi, insomma, che fai così con le mani, no, cioè, è impazzito, no, sta cacciando un'ape.
1: No, ma tu scherzaci, diventa pericoloso, perché
0: certo,
1: insomma l'ape
0: certo,
1: ti mette paura, tu ti agiti e poi vai fuori strada.
0: E allora, tra Autovelox, ZTL, parchimetri e finestrini,
1: sì,
0: più che guidare devi fare giurisprudenza,
1: bravo,
0: cioè esci con il codice la mattina, che forse è la cosa migliore.
1: Esattamente, hai detto proprio bravo, hai detto.
0: Ho detto proprio bravo?
1: Hai detto bravo.
0: Aspetta che mi do la pacca sulla spalla. Ok, a me mi piace Alfa
1: e Manu Ciao.
0: Ah, ecco, sveglia Giuliani.

0: Negrita, grande classico, ho imparato a sognare su Subasio. Mancano pochi minuti alle 17, nel corso della prossima ora di cosa si parlerà?
1: Si parla che allora si dice che
0: Allora,
1: tu sei zio?
0: Io sono sì.
1: Sei zio?
0: Sì.
1: Zio Leonardo?
0: Sì, acquisito, però sono zio.
1: Okay. Lo zio Leonardo com'è?
0: Com'è
1: lo zio Leonardo?
0: È uno che vizia i nipotini.
1: Come tutti gli zii, credo, perché
0: no, vizi sani, attenzione.
1: Vizi sani, sì. Certo, però insomma, lo zio è sempre quello che un po' se li gode diversamente, e anche i nipoti con lo zio hanno un rapporto diverso rispetto ai genitori. Cioè magari si confidano di più con lo zio.
0: Beh, vabbè, insomma, non ci vediamo così spesso.
1: Vabbè, però in generale, in linea di massima, no,
0: Questo potrebbe accadere.
1: Quindi cerchiamo di capire voi se siete zii, avete dei nipoti, dei nipotini, dei nipotoni, fate un po' voi, che rapporto avete con loro, è vera questa
0: cosa?
1: Bello,
0: mi piace.
1: E poi ovviamente la stessa cosa.
0: E che rapporto avevate anche
1: con vostro zio o vostra zia?
0: Certo. Perché anche la differenza d'età incide molto,
1: È vero, è vero.
0: Perché a volte lo zio assume le sembianze del genitore cresciutello.
1: Però è sempre un po' più, no, amico, amica.

0: Ed è tutto anche per oggi. Noi ci sentiamo domani a partire dalle 13.
1: E io come sempre vi aspetto tra poco dopo l'informazione.
0: Breaking News di TGcom 24, soltanto 2 minuti alle 17. Passate una buona serata.
2: Buon pomeriggio da Mattia Venini. Alle Maldive il team di esperti finlandesi ha individuato i corpi dei 4 sub italiani ancora dispersi nelle acque dell'atollo Vavu. Si trovano in fondo a un tunnel della grotta che stavano esplorando. Domani si tenterà il recupero dei primi 2, mercoledì degli altri. La difesa di Samil El Khoudry chiederà la perizia psichiatrica. Secondo il suo legale, il 31enne che sabato si è lanciato con l'auto sulla folla a Modena non sa ricostruire quanto accaduto. Sapevo che quel giorno sarei morto, avrebbe detto all'avvocato. Non volevo fare del male a nessuno. Ha confessato il 48enne fermato per l'omicidio delle 2 donne trovate morte in un cantiere di Pollena Trocchia a Napoli. Le avrebbe uccise dopo i rapporti sessuali. Le ho gettate nel vuoto per non pagarle. Le vittime di 29 e 49 anni erano note nella zona come prostitute. Fermate da Israele al largo di Cipro le barche della flottiglia dirette verso Gaza con aiuti umanitari. La missione ha dichiarato di aver perso i contatti con 23 imbarcazioni, almeno 7 italiani tra gli attivisti fermati. Tajani chiede a Tel Aviv di garantire la sicurezza dei connazionali. Trump continua a minacciare l'Iran di riprendere le operazioni militari. Si muovano o di loro non rimarrà nulla, il suo ultimo ultimatum. Teheran ha comunicato di aver risposto all'ultima proposta americana. Secondo alcune indiscrezioni, avrebbe accettato un lungo periodo di congelamento del programma nucleare con l'uranio arricchito trasferito in Russia. Magnifica Humanitas è il titolo della prima lettera enciclica di Papa Leone, firmata il 15 maggio in occasione del 135esimo anniversario della promulgazione della Rerum Novarum. Uscirà il 25. Parlerà della custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Buona serata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Al mattino nuvolosità con qualche schierita più ampia tra Alto Piemonte e Lombardia, Alto Adriatico, Medio Tirreno, Basso Ionio e sud della Sicilia con locali piogge possibili sullo Spezzino, Alta Toscana, Murgia e Reggino. Nel pomeriggio aumenta l'instabilità con rischio di rovesce temporali su Orobie, Alpi orientali e nelle zone interne appenniniche peninsulari con isolati sconfinamenti fino in costa tra Romagna e Marche, nel Golfo di Taranto e nel sud della Calabria, piogge isolate possibili anche all'interno della Sardegna e nell'est della Sicilia. La sera fenomeni in esaurimento. Temperature senza variazioni di rilievo, venti prevalentemente di maestrale e fino a localmente moderati sui mari che saranno da poco mossi a mossi, specie quelli meridionali. Per maggiori dettagli meteo.it. Radio Subasio.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
6: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
7: È permesso?
8: Ah, proprio lei!
7: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
8: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
7: E risparmia sulla bolletta.
8: Posso metterlo io?
7: È meglio applicato da un professionista.
8: Come lei?
7: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
9: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: è la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Una cittadina isolata.
14: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
13: Una terribile minaccia.
15: Ma che cosa? Internet è scomparso!
14: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
13: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
16: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
17: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
19: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
18: E il signor Alessandro Volta?
20: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
21: La spesa intelligente.
1: E ci siamo, 17:04, buon pomeriggio a tutti. Da parte di Katia Giuliani, ancora insieme anche oggi, anche nel corso delle prossime ore, la collection. Subito si riparte così, Simply Red, The Right Thing.

Simply Red, la collection delle 17, direi che siamo partiti benissimo anche oggi e poi continuiamo altrettanto bene perché parliamo degli zii o dei nipotini, poi insomma a seconda dei punti di vista. C'è un articolo interessante che racconta il ruolo degli zii nella crescita dei bambini e a quanto pare gli zii sono figure affettive importantissime, sono anche figure complici perché spesso e volentieri con loro è più facile per i nipoti aprirsi e confidarsi rispetto ai genitori. Quindi cerchiamo di capire nel corso di questa ora insieme se è così anche per voi o è stato così anche per voi. Avete avuto uno zio o una zia importante, per esempio, soprattutto quando eravate più piccoli? E se oggi avete dei nipoti, che rapporto avete con loro? Li viziate? Si confidano con voi? È vero poi quello che si dice, cioè che gli zii sono fortunati perché si godono il bello dei bambini, quindi dei nipotini, quando sono piccoli, soprattutto poi tornano a casa e quindi il resto, la parte più faticosa, resta ai genitori. Quindi certo, essere zii è sicuramente bello, non c'è niente da obiettare. 348 07 580 60, esperienze personali e pareri come sempre, vi leggo e vi ascolto tra poco.

detto Irene Grandi su Radio Subasio, c'è chi dice che nella crescita di un bambino gli zii possano avere un ruolo importantissimo. Non sono genitori, quindi spesso hanno un rapporto diverso, no? Un rapporto più leggero, anche più complice, come dicevamo prima, e proprio per questo a volte diventano persone con cui i bambini si confidano più facilmente. Possono essere una guida, un punto di riferimento, qualcuno che ascolta senza imporre troppo, quindi una presenza affettuosa ma meno carica, no? Rispetto a quella di mamma e papà. Secondo voi questa cosa è vera? Cioè, nella vostra esperienza personale, nella vostra vita, per esempio, uno zio o una zia sono stati una figura importante per voi? Avete avuto uno zio o una zia di questo tipo? E per chi invece oggi ha dei nipoti o dei nipotini, che rapporto avete con loro? Siete gli zii complici di cui si parlava prima, cioè quelli magari dei regali, delle confidenze, delle uscite, li viziate oppure no? 348 075 80 60.

0: 8, Laura Pausini su Radio Subasio, il rapporto con gli zii o il rapporto da zii, se avete dei nipoti, dei nipotini. In questo momento lo zio è una figura importantissima, spesso probabilmente sottovalutata anche.
1: Allora, io ho una zia, anzi avevo una zia, ma per me è come se ancora l'avessi accanto, unica. La mia zia Gabriella era la mia madrina di battesimo, di cresima, e la mia confidente proprio. Avevo un rapporto bellissimo, e quando lei se n'è andata, un pezzo di me è andato via. Ma nonostante tutto la sento sempre accanto a me, la sento sempre vicina.
0: Che bello.
1: Silvia da Prato.
0: Ciao Silvia, è così che succede, no? Quando una figura è importante, una figura di riferimento resta, insomma, anche se ne va, resta. E salutiamo anche Raffi che ci dice: sono zia, cosa si prova è impossibile da raccontare. Francesca, quasi 5 anni, mi racconta i segreti di lei e del suo fidanzato e io le racconto i miei, io me li invento, dice, non ho un fidanzato. Lei è super felice perché racconto le mie cose solo a lei, no? Come creare poi un rapporto così confidenziale, reciproco, ecco, in questo modo, no? Si ha la sensazione, anche lei, la piccolina, la sensazione che la zia racconti tutto a lei. 348 075 80 60, siete zii voi? Che rapporto avete con i vostri nipoti, nipotini? Raccontatecelo se vi va. Subito arriva Emma Apnea.

0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicezia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
10: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
11: Poltrone e sofà,
12: solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
13: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
14: Una cittadina isolata.
15: Ma che cosa? Internet è scomparso.
14: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
16: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
17: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
18: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
19: Prendiamo 2 prodotti Luxury
18: e teniamo lo scontrino.
19: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
18: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
20: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.

0: Fire, you too, su Radio Subasio, mentre si parla del rapporto zii-nipoti, un rapporto che è importantissimo per tanti nipoti, perché lo zio e la zia diventano dei punti di riferimento importanti e voi ce lo state anche confermando.
1: Ciao Radio Subasio.
0: Ciao.
1: Sì, ho avuto uno zio influente e mi ha sempre incoraggiato a studiare, è un mio secondo papà, si chiama Guido. Tuttora, ogni volta che ho bisogno di un medico, io sono farmacista, ci confrontiamo sempre. E ad oggi sono la zia di due bellissime nipoti, donne, di 17 e 13 anni e mezzo nell'esattezza. La più grande, Costanza, l'ho portata con me in Spagna a 8 anni. Si è innamorata della Spagna perché io ho fatto l'Erasmus lì, quindi ho voluto fargliela vedere. Si è iscritta alle superiori al linguistico perché voleva imparare lo spagnolo e oggi mi ha chiamato tutta orgogliosa dicendomi che sta facendo l'esame per l'esame di spagnolo certificato C1 e ha fatto l'orale.
0: Che bello.
1: Ecco, questa per me è grande soddisfazione, quindi la saluto, la ringrazio, voglio bene a Cocò, voglio bene a Vivi, grazie per la fiducia che mi date come zia. Ecco, mi sono commossa.
0: Ma che
1: Romana
0: bello.
1: Da Roma.
0: Ciao Romana, che bella la commozione della zia, quanto amore per queste belle brave nipotine che salutiamo anche noi. Luisa di Pesaro dice: per me mia zia è stata fondamentale più di tanti altri adulti, con i miei genitori c'era sempre un po' di timore di essere giudicata, con lei invece parlavo liberamente, non era una mamma bis, però era quella persona che ti ascolta, che ti capisce e magari ti dice le cose giuste senza farti la predica. Secondo me gli zii, quando ci sono davvero, possono lasciare un segno enorme, dice Luisa. Vale anche per voi questa cosa? È successo anche a voi? Voi siete zii in questo momento? Raccontateci un po' le vostre esperienze. 348 075 80 60.

0: Campione dei campioni, è il vincitore del Festival di Sanremo. Salda Vinci.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita che...
0: Giovedì 28 maggio alle 21, l'amatissimo cantautore ci emozionerà intervenendo.

Per partecipare a Radio Subasio Music Club con Sal Da Vinci, clicca ora radiosubasio.it. Giovedì 28 maggio alle 21, Sal Da Vinci in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: 883 su Radio Subasio, si parla del rapporto zii-nipoti, che rapporto avete voi in qualità di zii o che rapporto avete avuto con i vostri zii?
1: Yuji, buonasera.
0: Ciao.
1: Mia nipote, no, non la vizio, gli voglio un bene dell'anima, la amo praticamente, si chiama Bianca Stella, è una persona molto importante per me e penso di esserlo anche io molto per lei, perché abbiamo un rapporto talmente confidenziale che invece di chiamarmi zia mi chiama Ele, ma non per volere mio, io avrei piacere che qualche volta mi chiamasse zia, ma succede proprio raramente e mi chiama Ele. Vorrei che per lei tutto fosse bellissimo e fantastico per tutta la sua vita, però non la vizio proprio perché gli voglio un bene dell'anima.
0: Quindi vuoi abituarla alla vita dura, giustamente.
2: Buonasera Radio Subasio, sono Amelia da Cassino.
0: Ciao Maria.
2: Sono zia di due nipotini, Luca e Isabella, che sono la mia vita. Io non ho figli e loro hanno illuminato il mio cammino. Sono molto affezionata a loro, mi confidano tante cose e ringrazio il cielo di averli come nipoti.
0: Vedi, comunque l'aspetto della confidenza c'è, quello che si diceva prima, no? I bambini, i ragazzi, anche adolescenti, magari si confidano più facilmente con gli zii che con i genitori, no? C'è Angelica di Roma che saluto, che ci scrive al 348 075 80 60, e dice: per me mia zia è stata una figura importantissima. Con i genitori magari hai più timore di dire certe cose, dice, con lei invece mi sentivo più libera, più capita, meno giudicata. Non era la persona che mi dava regole, era quella che mi faceva respirare, che mi ascoltava veramente. Secondo me, dice, gli zii quando ci sono e ci sono bene possono lasciare un segno enorme nella crescita di un bambino, e questa è opinione comune, eh. Molti dei vostri messaggi oggi sono andati e vanno in quella direzione, e questo è il punto importante, cioè a volte nella vita di un bambino contano tantissimo anche gli adulti di contorno, se così possiamo definirli, che poi tanto di contorno non sono, diciamoci la verità. Forse il bello degli zii è proprio questo, cioè quando fanno bene gli zii, esserci senza invadere, lasciare un segno senza fare troppo rumore, senza disturbare, senza predicozzi, come diceva qualcuno di voi. Poi dipende da zia e zia, perché poi diciamoci la verità, anche lì se necessita, cioè anche gli zii possono dettare regole e farle rispettare, anche lo zio o la zia possono fare il cazziatone del momento, perché insomma se necessita è giusto che sia così. Però sì, dai, il rapporto con lo zio o la zia è sicuramente un rapporto diverso e meraviglioso.

0: Indimenticabile, c'era Gianna Nannini su Radio Subasio, c'è anche l'informazione breaking news di TGCom 24, sono le 18.
1: Ben trovati da Mattia Venini. Individuati alle Maldive i corpi dei quattro sub italiani ancora dispersi nelle acque dell'atollo Vavu. Si trovano in fondo a un tunnel della grotta che stavano esplorando. Verranno recuperati due alla volta tra domani e mercoledì. Stasera il rientro a Milano della salma di Gianluca Benedetti. Auto sulla folla a Modena, la difesa di Samil El Khoudry chiederà per lui una perizia psichiatrica. Secondo il suo legale, il 31enne non sa ricostruire quanto accaduto. Sapevo che quel giorno sarei morto, avrebbe detto all'avvocato. Non volevo fare del male a nessuno. Un 49enne fermato per l'omicidio di due donne di 29 e 49 anni trovate morte in un cantiere di Pollena Trocchia nel Napoletano ha confessato. Erano prostitute, le ho gettate nel vuoto per non pagarle. Una sarebbe stata uccisa perché avrebbe chiesto 50 euro in più di quanto pattuito. Le barche della Global Sumud Flotilla dirette verso Gaza bloccate da Israele al largo di Cipro. 27 le imbarcazioni intercettate, a bordo 12 italiani. Il ministro Tajani chiede a Tel Aviv di garantire la sicurezza dei connazionali. L'ultimatum di Trump all'Iran: si muovano o di loro non rimarrà nulla. Teheran ha comunicato di aver risposto all'ultima proposta americana e, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe disposta a congelare per lungo tempo il suo programma nucleare. Per Axios non sarebbe comunque sufficiente, si rischia la ripresa della guerra. Pronta la prima enciclica di Papa Leone, si chiamerà Magnifica Humanitas e tratterà la custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Verrà presentata il 25 maggio dallo stesso pontefice, è la prima volta. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: Eh
2: beh, ma i nostri controlli.
3: No, no, non
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV-Line.
2: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV-Line!
2: Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
7: Questa la situazione su strade e autostrade. Lungo la A26 c'è pioggia tra Casale e Monferrato Nord e Allascio con la A4, la Torino-Trieste. In Emilia una perdita di carico segnalata sulla 1 tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano. Code a tratti in Toscana sulla 1 tra Incisa, Reggello e Arezzo in direzione Firenze. Altra perdita di carico sulla A14 tra Poggio Imperiale e San Severo verso Bari. Restiamo sulla stessa autostrada ma nel tratto abruzzese per segnalare code per lavori tra Pescara Sud Francavilla e Pescara Ovest Chieti per chi sta dirigendosi verso Ancona. Ultima segnalazione dalla statale 340 Regina con la corsia chiusa all'incrocio Croce verso l'incrocio Como. Statale 35 dei Giovi. ANAS ricorda: in auto assicura il tuo bambino al seggiolino, il 27% degli italiani non lo utilizza. Viaggia in sicurezza.
6: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
10: La spesa intelligente!
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
5: Ops.
12: Ops.
5: Ops.
12: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
13: Ops.
12: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
14: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
13: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
14: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
0: 18 e 6 minuti, buona serata a tutti. Questa è Radio Subasio, ancora insieme anche nel corso delle prossime ore, pronti come sempre a regalarvi ancora tanta musica, tanti successi e la collection Edoardo Benvenuti.

siate Radio Subasio vi accompagna. Un saluto speciale lo voglio fare ai fiorentini e a Firenze, che insomma Firenze ci ascolta sempre ogni giorno. E parlo di Firenze perché Firenze vince cosa? Insomma è ai vertici di una classifica che vi racconterò tra poco, però insomma Firenze, che Firenze è una città meravigliosa, lo sapevamo già, però adesso diciamo che è ufficializzata la cosa.

Daniele Silvestri, salirò su Radio Subasio Firenze, che meravigliosa città. Firenze entra giustamente di diritto, direi, nella top 10 mondiale della cultura, secondo Time Out, che è una testata britannica dedicata al mondo dei viaggi. Firenze è nona ed è anche l'unica città italiana nelle prime 20. La classifica è stata costruita ascoltando oltre 24.000 residenti di più di 150 città, quindi non è la solita lista da cartolina, cioè misura come si vive davvero la cultura, tra musei, mostre, teatri, concerti, festival e accessibilità. I residenti a quanto pare approvano, perché le persone promuovono i musei, le gallerie, il 72% definisce positiva e accessibile la scena culturale locale, e quindi viva Firenze, che forse chi ci vive sempre in qualche modo la dà un po' per scontata, no? Ma è normale che sia così, però Firenze, quando si parla di cultura, c'è.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
2: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
11: I deodoranti spray Infasil sono a 2,49 euro. E per una detersione delicata trovi i detergenti intimi Infasil a 2,19 euro. E acquistando 2 prodotti Infasil hai in omaggio l'Infasil Deo Spray tripla protezione da 35 ml.
10: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
12: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
13: Chi è?
12: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
13: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
12: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
14: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
15: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
16: Wow!
15: In viaggio fanno amicizia con tutti.
16: Piacere.
15: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
17: Bello!
15: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
18: A Milano aprirà il primo boutique hotel di lusso per cani. Sì signori, perché insomma anche i cani hanno diritto a qualche coccola preziosa. Ogni tanto ne parliamo su Radio Subasio. Nuovo Iram a Cabana.

The Look Roxette su Radio Subasio. Lo dicevamo prima, a Milano nasce il primo boutique hotel di lusso per cani, e già il fatto che la frase Sony, se ci fate caso, perfettamente credibile, dice anche molto del tempo in cui viviamo. L'idea nasce da una esigenza reale, cioè trovare un posto affidabile per lasciare il cane quando si viaggia o si lavora tanto. Solo che qui non si parla della classica pensione, si parla di un posto con educatori cinofili, personal trainer, benessere, massaggi, permanenze di poche ore o di settimane. Ora, da una parte c'è il dato che è evidente: per molte persone il cane è famiglia, e giustamente, quindi si cerca il meglio. Dall'altra viene anche da sorridere, perché Milano riesce sempre un po' a trasformare tutto in esperienza premium, no? E lo fa anche in questo caso per i cani. Giustamente, come dice qualcuno, se gli esseri umani, non tutti ma qualcuno, si concede qualche coccola preziosa, anche i cani devono poterlo fare, anzi forse lo meritano.

carriera. Più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Le sue canzoni hanno segnato la storia degli anni di carriera. Più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Le sue canzoni hanno segnato la storia della musica.

c'era Elisa nella serata di Radio Subasio quando sono le 18:53 in questo lunedì che forse, non lo so, lo lascio dire a voi, volge verso insomma la parte migliore, meno pesante se avete archiviato la giornata lavorativa. Spero il bilancio sia positivo a quest'ora della sera. Se vi va ce lo potete anche raccontare al 348 075 86.

0: Giovanotti su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24, sono le 19.
1: Buona serata da Mattia Venini. Trump verso il no all'ultima proposta dell'Iran per mettere fine alla guerra. Teheran avrebbe anche proposto il congelamento del proprio programma nucleare per lungo tempo, con l'uranio arricchito trasferito in Russia, ma per la Casa Bianca non sarebbe sufficiente. Tajani chiede il rilascio immediato degli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla bloccati dalle forze israeliane al largo di Cipro. Pare che siano 9, ha fatto sapere il ministro. Secondo la missione sarebbero 12. In totale sono 27 le imbarcazioni intercettate. Alle Maldive individuati i corpi dei 4 sub italiani ancora dispersi nelle acque dell'atollo Vavu. Si trovano in fondo a un tunnel della grotta che stavano esplorando. Verranno recuperati 2 alla volta tra domani e mercoledì. Stasera il rientro a Milano della salma di Gianluca Benedetti. Domani la convalida del fermo di Samil El Kudri. La difesa del 31enne che sabato si è lanciato con l'auto sulla folla a Modena chiederà una perizia psichiatrica. Sapevo che quel giorno sarei morto, avrebbe detto all'avvocato. Non volevo fare del male a nessuno. Le 2 donne di 29 e 49 anni trovate morte in un cantiere di Pollena Trocchia nel napoletano, prostitute lanciate nel vuoto per non pagarle di più, è quanto emerso dalla confessione del 49enne fermato per il duplice omicidio. Sono state uccise in 2 momenti diversi, una ieri, una sabato. Pronta la prima enciclica di Papa Leone, si chiamerà Magnifica Humanitas e tratterà la custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Verrà presentata il 25 maggio per la prima volta dallo stesso pontefice. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità. Beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line,
2: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line! Maniaci della qualità.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
6: Una buona serata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Al mattino nuvolosità con qualche schierita più ampia tra Alto Piemonte e Lombardia, Alto Adriatico, Medio Tirreno, Basso Ionio e Sud della Sicilia con locali piogge possibili sullo Spezzino, Alta Toscana, Murgia e Reggino. Nel pomeriggio aumenta l'instabilità con rischio di rovesce temporali su Orobie, Alpi Orientali e nelle zone interne appenniniche peninsulari con isolati sconfinamenti fino in costa tra Romagna e Marche, nel Golfo di Taranto e nel sud della Calabria, piogge isolate possibili anche all'interno della Sardegna e nell'est della Sicilia. La sera fenomeni in esaurimento. Temperature senza variazioni di rilievo, venti prevalentemente di maestrale e fino a localmente moderati sui mari che saranno da poco mossi a mossi, specie quelli meridionali. Per maggiori dettagli meteo.it. Radio Subasio.
7: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Dai, racconta.
10: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
9: Un altro malessere?
10: No, è tornata la candida.
9: Ma puoi provare Meclon Crema.
11: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
12: Permesso? Che bel parquet!
3: visto?
12: Che bel freschetto, condizionatore, eh?
3: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
12: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
3: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
12: Ma che fa, mero bel mestiere?
13: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
18: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
19: E i consumi?
18: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
20: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
21: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
0: Le 19:06 minuti, buona serata a tutti. Questa è Radio Subasio, ancora insieme, ancora un'ora piena di successi ci aspetta, ancora una gran bella collection. Subito Tina Turner, the best.

0: Annalisa Mon Amour su Radio Subasio, si chiama Silent Walking e già dal nome si capisce che per molti sarà una tortura. Vuol dire semplicemente camminare senza musica, senza podcast, senza telefonate, senza notifiche, solo tu, i tuoi passi e quello che hai intorno. Una cosa che fino a qualche anno fa si chiamava semplicemente fare una passeggiata, oggi è diventata quasi una pratica rivoluzionaria. L'idea è che togliendo il rumore di fondo il cervello rallenta, lo stress si abbassa e torna anche un po' di chiarezza mentale, e ce ne sarebbe bisogno. In pratica non stai facendo niente di straordinario, stai solamente smettendo per mezz'ora di riempire ogni secondo, ed è proprio questo che ci riesce male, perché ormai siamo veramente talmente abituati ad avere sempre qualcosa nelle orecchie o nello schermo che stare in silenzio ci sembra tempo perso, ci sembra impossibile, ci fa strano. Invece magari è proprio il contrario, magari è l'unico momento in cui ti raggiungi davvero, quando fai la passeggiata in solitaria. E fa anche un po' ridere il fatto che nel 2026 una camminata in silenzio venga venduta come una nuova frontiera del benessere. Però a pensarci bene, se siamo arrivati a questo punto forse ne avevamo davvero bisogno. Io però posso dire la mia, la dico, però consiglio sempre cuffiette con radio su base accesa, che è sempre la soluzione migliore, su questo non ci piove.
1: Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata bensì da un sorriso, dovrebbero studiarlo bene nei licei.

una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

Senza parole, Vasco Rossi su Radio Subasio, mentre vi accompagniamo anche stasera verso casa dal lavoro, per lo più, almeno da quello che ci state raccontando, al 348 075 80 60, il traffico onnipresente naturalmente, pazienza richiesta sempre molto, e noi serviamo anche a questo, insomma, a tenervi basso il livello di stress in questi momenti. Quindi saluto tutti coloro che ci ascoltano in auto, come per esempio Lucilla di Roma, c'è anche Fabrizio di Milano, Stefano di Napoli, tutti nel traffico, tutti con la musica di Radio Subasio. Dentro la

0: Al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
1: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Il divorzio del sonno, che contrariamente a quello che può sembrare non significa la fine di un matrimonio, anzi potrebbe significare la salvezza di un matrimonio. Ne parliamo tra poco su Radio Subasio, c'è Safe.

Oasis su Radio Subasio. Negli Stati Uniti sta crescendo il cosiddetto divorzio del sonno, cioè coppie che scelgono di dormire in stanze separate. E detta così sembra un po' la fine del romanticismo e dell'amore, in realtà spesso è esattamente il contrario, cioè è il tentativo di salvare il matrimonio, la relazione, partendo da una cosa banalissima ma decisiva, cioè dormire bene, che è fondamentale, perché se uno russa, si gira tutta la notte, tiene la TV accesa, ha orari incompatibili con l'altro, beh, insomma, in quel caso lì uno dei due poi è talmente nervoso il giorno dopo che rischia davvero di mandare all'aria il matrimonio. Quindi molte coppie stanno capendo che dormire separati non vuol dire volersi meno bene, amarsi meno, vuol dire evitare di odiarsi alle 3:20 del mattino, che mi sembra assolutamente fondamentale. Quindi sappiatelo, certi amori non finiscono per mancanza di passione, no? Come si dice di solito, come si crede di solito, ma finiscono per mancanza di sonno, che è ancora più importante.

Puoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone. È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore. Subasio. Trai in Per un'ora d'amore.

Radio, quando sono le 19.53, ve lo anticipo, anche stasera ritorna il 3 per te. Subito dopo l'informazione suoneremo le tre canzoni più significative della vita di qualcuno di voi, come sempre una via l'altra.

0: Loredana Bertè su Radio Subasio ci porta le breaking news di TG Com 24, sono le 20.
1: Buona serata da Umberto Cascone. In Iran cresce il rischio di ripresa della guerra. La Casa Bianca, riferisce Axios, ha respinto l'ultima proposta di pace di Teheran, definita insufficiente. Stando a indiscrezioni, gli Ayatollah sarebbero disposti a congelare a lungo il programma nucleare, trasferendo l'uranio arricchito in Russia. In volo verso Israele, velivoli americani che portano munizioni. Domani alle Maldive il primo tentativo di recupero di due dei quattro corpi dei sub italiani deceduti in una grotta. Li hanno individuati oggi i sommozzatori finlandesi specializzati in recuperi giunti sul posto. Stasera a terra a Milano l'unica salma finora riportata in superficie, quella di Gianluca Benedetti. Domani la convalida del fermo per Samil al-Kudri, il 31enne che a Modena si è lanciato con l'auto sulla folla. Al suo avvocato, che chiederà una perizia psichiatrica, ha detto di non ricordare bene quanto accaduto, ma che non voleva far male a nessuno. Poi ha chiesto una Bibbia e di vedere un prete. Le oggi gettate nel vuoto per non pagarle, così il 48enne che a Napoli ha confessato l'omicidio di due donne di 29 e 49 anni note in zona come prostitute. I corpi sono stati rinvenuti in un cantiere, i delitti sono avvenuti in momenti diversi, uno sabato, uno ieri. Tajani chiede l'immediato rilascio degli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla bloccati dalle forze israeliane al largo di Cipro. Pare che siano 9, ha fatto sapere il ministro. In totale sono 27 le imbarcazioni intercettate. A Roma un migliaio di persone in corteo per protesta. Si intitola Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV, che sarà diffusa il 25 maggio. Il pontefice l'ha firmata venerdì nel 135 anniversario della Rerum Novarum del suo predecessore ideale Leone XIII. Parlerà di custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: Questa è la situazione su strada autostrade Liguria. Lungo la 10 c'è un incidente tra Genova Peglia e Genova Aeroporto verso il capoluogo. Code a tratti segnalati in Lombardia. Sulla 4 tra Monza e Cormano in direzione Torino c'è una perdita di carico in Emilia. Sulla 13 tra Ferrara Sud e Ferrara Nord per chi è diretto verso Padova. Sul tratto laziale della 1 troviamo un incidente tra Ceprano e Frosinone verso Roma. Sulla tangenziale di Napoli code per traffico intenso tra Doganella e Corso Malta per chi diretto verso Pozzuoli. Ultima segnalazione sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, c'è un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio Verano Brianza in direzione incrocio Passo dello Spluga, confine con la Svizzera. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
6: Adesso, devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
7: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
6: Ma non ho nemmeno l'acqua.
7: Non serve. Cystiset Forte. Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
6: Che forte Cystiset Forte!
7: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
8: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
9: Una cittadina isolata.
10: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
9: Una terribile minaccia.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
18: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
17: E il signor Alessandro Volta?
19: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
20: Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione Pascoli Italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
0: Buona serata a tutti su Radio Subasio, pronti anche stasera per il 3 per te. Tra pochissimo suoniamo le canzoni più significative della vita di qualcuno di voi, la collection, subito Renato Zero.

0: 3 per te, le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Chi sarà il protagonista di questa sera? Chi sarà il fortunato o la fortunata che avrà modo di ascoltare le tre canzoni più importanti della propria vita, una via l'altra senza alcuna interruzione? Lo scopriremo tra qualche istante. Giusto il tempo di ricordarvi cosa dovete fare se volete partecipare anche voi, se anche voi volete ascoltare le tre canzoni più importanti della vostra vita. Molto semplicemente dovete richiederle quelle tre canzoni e potete farlo chiamando lo 075 80 60, oppure attraverso l'app di Radio Subasio nella sezione dedicata al 3 per te, oppure inviando un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60, come ha fatto lui, il protagonista di questa sera. Conosciamolo.
0: 3 per te su Radio Subasio.
2: Nome:
3: Cristian.
2: Città:
3: Gallicano nel Lazio, provincia di Roma.
4: A Gallicano ci sono tre cose di Gallicano. Cosa sono? Vediamo se le sa. Si metta la cuffia.
5: Le focacce leva di Gallicano, il fagiolo fico di Gallicano e la minestrella di Gallicano.
2: Età:
3: 44.
2: Cosa fai nella vita?
3: Infermiere.
6: E che voleva fare iniezioni soltanto per le altre persone?
2: Segno zodiacale:
3: Gemelli.
2: Dove vai in vacanza?
3: Roseto degli Abruzzi.
2: Che animale vorresti essere?
3: Un gatto.
7: Il gatto puzzolone è allergico al sapone, non ha più pelo bianco perché non fa mai lo shampoo.
2: Sport preferito?
3: Judo.
2: Una passione irrefrenabile?
3: Scrivo poesie.
8: Ora dica una poesia.
2: Passeggiata o pisolino?
3: Passeggiata.
2: Il personaggio dell'anno?
3: Personaggio dell'anno... Michael Jackson.
2: Hai qualche mania?
3: L'ordine.
9: Scusami, i tuoi abiti li preferisci ordinati per stagione o per colore?
10: Va bene per colore.
9: Sbagliato, saranno ordinati per stagione.
11: Da ieri al supermercato è stato un'ora a ottimizzare il reparto formaggi.
9: Sì, e bel ringraziamento ho ricevuto. Il vice direttore mi ha cacciato fuori brandendo un salame piccante.
2: Tre persone che vuoi salutare.
3: Voglio salutare mia moglie Immacolata, i miei tre figli Roberta, Enea e Maya, e mio fratello Valentino.
2: Le tre canzoni della tua vita:
3: Mango, Mediterraneo, Zucchero, Donne. Michael Jackson, Dirty Diana.
0: Radio Subasio, 3 per te.

0: Christian di Gallicano nel Lazio, provincia di Roma. Christian ha scelto le tre canzoni che abbiamo appena ascoltato una dietro l'altra senza alcuna interruzione. C'erano anche Mango, Mediterraneo, prima ancora Michael Jackson, Dirty Diana. Domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi continuate a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare, le tre canzoni più importanti della vostra vita, chiamando lo 07 580 60, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 07 580 60. Ma non dimenticate che avete a disposizione sempre e comunque l'app di Radio Subasio, che vi dà la possibilità di prenotarvi per tutti i nostri appuntamenti quotidiani. In questo caso basta cliccare dove c'è scritto 3 per te. Radio Subasio.
1: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
6: Chuck, motore, azione!
7: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a 1 metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
11: Prendiamo 2 prodotti Luxury
10: e teniamo lo scontrino.
11: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
10: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
12: Regina Ribelle, vernaccia di San Gimignano Wine Fest. 2 giorni per scoprire il grande bianco della Toscana nel cuore di San Gimignano, sabato 30 e domenica 31 maggio. Acquista ora il tuo biglietto su www.reginaribelle.it. Campagna promozionale realizzata nell'ambito dell'intervento SRG10, promozione dei prodotti di qualità, annualità 2025, del complemento per lo sviluppo rurale della Toscana 2023-2027, cofinanziato con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, FEASR.
13: Ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
14: Sì? Come?
13: Un camion di rose rosse.
14: Pour moi?
13: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
15: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
16: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
0: Lo possiamo ammettere che abbiamo curiosato tutti noi almeno una volta sul cellulare del partner. Non lo so, chiedo così per curiosità. Ne parliamo meglio tra poco su Radio Subasio. Subito, Pinguini Tattici Nucleari.

0: The Cardigans, Raise and Rewind su Radio Subasio. Secondo un sondaggio, l'82%, che è una percentuale altina, delle persone, ammette di aver curiosato almeno una volta nel telefono o nei dispositivi digitali di un'altra persona. E già questo dato dice parecchio. Ma ce n'è un altro ancora più interessante. Più della metà, il 53% per essere precisa, racconta di aver trovato qualcosa di incriminante o comunque preoccupante. Quindi chi ficca NASA spesso lo fa perché non si fida e a volte purtroppo trova pure quello che temeva. Il dato più surreale però è che l'81% è convinto di non essere mai stato scoperto mentre curiosava, cioè oltre al sospetto pure la convinzione di essere dei servizi segreti. E poi pare che le donne siano più propense ad ammetterlo e anche meno pentite di averlo fatto. Beh, perché noi donne siamo oneste, sappiamo ammettere quello che facciamo, mettiamola così. Però ragazzi, non si fa, sia chiaro, non si fa.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Subasio.
2: Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Ligabue, una vita da mediano su Radio Subasio, ci siamo, tra pochissimo ritorna Radio Subasio Music Club, l'appuntamento con la musica dal vivo di Radio Subasio, stasera con protagonista Raf, che sarà accolto dal nostro Gianluca Giurato. Tra pochissimo su Radio Subasio, subito c'è Lady Gaga.

0: Siamo in chiusura del nostro appuntamento, ma vi invito a restare qui perché tra poco torna Radio Subasio Music Club, stasera protagonista Raff.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. C'è stato il no di Washington alla proposta di Teheran che prevede una tregua duratura in cambio della riapertura di Hormuz e di un congelamento del programma nucleare iraniano, anziché uno smantellamento completo dello stesso, proposta ritenuta insufficiente dagli USA che paventano un rischio reale di ripresa del conflitto. E la Casa Bianca sembra prepararsi al peggio. Trump riunisce la Situation Room per discutere le opzioni sul tavolo. Non sono aperto a concessioni, ribadisce il presidente, che sente anche il premier israeliano Netanyahu, dicendo che il tempo stringe. Putin intanto è a Pechino per incontrare Xi a pochi giorni dal vertice USA-Cina. Gli Stati Uniti stanno anche valutando una nuova deroga sul petrolio russo a causa della guerra in Iran e del suo effetto sulle forniture. Lo riporta l'agenzia Bloomberg, che cita alcune fonti secondo le quali la nuova deroga potrebbe essere di 30 giorni o più. Dall'Italia si è avvalso della facoltà di non rispondere Salim al-Kutri, l'uomo che ha seminato il terrore tra le vie di Modena con la sua auto, ferendo gravemente due donne. Il legale dell'uomo ha detto che chiederà una perizia psichiatrica per il suo assistito. In ospedale restano ancora quattro feriti. Ha ripreso conoscenza la donna di 69 anni che ha subito l'amputazione delle gambe. I corpi dei quattro subitaliani morti durante un'immersione alle Maldive saranno recuperati entro mercoledì. Due di loro saranno portati in superficie domani, gli altri due mercoledì, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa. Chiudiamo con il cinema. Presentato in anteprima l'Italian Pavilion del Festival di Cannes, il progetto girato a Cinecittà. Il film, diretto da Roland Seiko, racconterà i primi 90 anni dei mitici studi cinematografici italiani fondati a Roma nel 1937. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Il 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
9: Ops.
8: Ops.
9: Ops.
8: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops.
8: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Keops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Keops.
10: Nuovo Keops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
11: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
12: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
14: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
15: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a un metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
16: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
16: Le creme fluide da 250 ml e multiuso da 200 ml sono a 2,29 euro. E con una crema fluida da 500 ml o due da 250 ml, in regalo la nuova crema jasmine e mango da 75 ml. E per proteggere la pelle di tutta la famiglia, c'è la linea di solari Leocrema con flaconi riciclati scontata del 30%.
9: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
17: È permesso?
18: Prego.
17: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
18: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
17: Gliel'ho consigliato io.
18: No, il manutentore. È anche carino, sa?
17: Pure.
19: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
20: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
21: I suoni delle canzoni. Le emozioni delle parole. I sogni in un live esclusivo. Radio Subasio Music Club.
22: Buonasera da Gianluca Giurato e benvenuti a un nuovo appuntamento con Radio Subasio Music Club. Il nostro pubblico come sempre caldissimo, oggi più che mai, anche perché questa è la 180esima puntata del nostro live. Per un traguardo così importante, per festeggiarlo, non potevamo che invitare uno dei massimi esponenti della musica italiana, un artista internazionale in realtà, che oltre 40 anni fa è partito dalla provincia pugliese per Firenze e da lì alla conquista del mondo, vendendo oltre 20 milioni di dischi. E un po' di tempo fa lui si chiedeva cosa resterà degli anni 80. Beh, noi un nome ce l'abbiamo, ma non riguarda solo gli 80, riguarda anche i 90, i 2000, fino ai giorni nostri, perché lui resterà ora e per sempre, e soprattutto resterà un'ora stasera qui con noi, perché dal vivo a Radio Subasio Music Club c'è Raf.

0: Ciao a tutti.
1: Che bello. Ok. Non ho fatto niente. Ma sembra, no, quando è interrogatorio queste luci. Provate a venire voi qua sotto, è veramente... No, vai.
2: Ecco, Raffa, possiamo partire allora con la prima canzone. Ti vogliamo subito sentire cantare. A Radio Subasio c'è Raff con Due.

0: Raffa, Radio Subasio Music Club, benvenuto, bentornato anzi Raffaele, è sempre un piacere averti qua. Poi stasera, insomma, come hai sentito, festeggiamo la nostra 180esima puntata, quindi veramente avere te è un grandissimo onore. E siamo ben più di due qua in studio e da casa, perché poi ci sono anche milioni di persone che ci ascoltano alla radio. C'è il pubblico caldissimo che ti fa ancora un grandissimo applauso. E poi, come puoi vedere, ci sono anche i fan video collegati. Ti faranno delle domande, non tutti, perché altrimenti in un'ora non ce la facciamo, però molti di loro parleranno questa sera. Allora, noi vogliamo subito focalizzare l'attenzione su quello che è successo recentemente al Festival di Sanremo, dove sei tornato dopo 18 anni con una canzone, sappiamo tutti a chi è dedicata Ora e per sempre, anche se poi lo spunto per la musica, non per il testo ovviamente, te l'ha dato tuo figlio Samuele.
1: Sì, era un brano che lui voleva ultimare, aveva buona parte della musica, poi ci siamo messi al pianoforte, mi ha detto: papà, secondo te come potrebbe essere uno sviluppo del ritornello di questa canzone? Aveva già anche un testo che aveva niente a che fare con il testo poi, quello che poi ho scritto io, ho scritto io perché l'idea era quella proprio per la prima volta di scrivere una cosa molto autobiografica.
0: La tua canzone è più autobiografica forse?
1: Assolutamente sì, perché insomma, devo dire per me anche non è una cosa normalissima parlare nelle canzoni così in maniera esplicita di me stesso, di me, di mia moglie, insomma di quello che è stata la nostra storia, il primo incontro, eccetera. Poi alla fine con tutte le perplessità, i dubbi che il mondo di oggi ci fa avere, le paure, no? Questa cosa di avere la sensazione che c'è un futuro molto complicato, no? E spesso incerto. E allora nella canzone, in maniera, se vogliamo, velata verso la fine, riporta queste frasi. Non so se poi ho le scritte in modo che tutti poi riescono a percepire questo, però a me piace così, le canzoni non devi spiegare troppo.
0: Devono essere anche interpretate, ognuno le fa proprie sicuramente. Certo, certo. Poi per quanto riguarda il testo, ecco, questo è un po' l'iter. Il titolo invece era scritto da 30 anni, questo titolo. Ce l'avevi già praticamente su un bigliettino che hai ritrovato per caso in quel periodo, mi pare, vero?
1: Questa è una storia veramente, diciamo, quasi da
0: film.
1: Questo bigliettino che ho ritrovato mentre avevo l'idea del testo. Ho ritrovato questo bigliettino che era stato scritto in parte a macchina, perché era un prestampato che a Cuba in quegli anni non avevano molti mezzi, era l'anno del periodo speciale e quindi vivevano sotto embargo, insomma non se la passavano bene. Quindi questo foglietto a righe ritagliato da un quaderno, scritto un po' a macchina, e con questa frase finale, che è quella, la classica frase della promessa di matrimonio, insomma, finché morte non vi separi,
0: che non ti piaceva molto.
1: Ma lì per lì, sai, era anche questa cosa, eravamo in un posto esotico, eravamo pervasi da questa ondata di bellezza, no? di per fare anche una cosa che, insomma, io ho sempre pensato di dovermi sposare una sola volta nella vita, quindi in quel momento, anzi veramente quando ero un giovane punk non pensavo proprio di sposarmi, però poi è andata che ho conosciuto una certa Gabriella, quindi ho cambiato idea. E lei farebbe cambiare idea a molti,
0: è
1: devo
0: vero,
1: dire.
0: È vero.
1: E quindi è andata così, ho trovato così come un momento, sono stato, detto oddio, è saltato, perché non lo vedevo da tanti anni questo bigliettino, neanche me lo ricordavo, che avevo cancellato appena la frase e avevo scritto ora e per sempre, che me l'aveva chiesto il sacerdote che poi ha celebrato, cioè lui mi ha detto: ma cosa vorresti scrivere? Io ho detto: vabbè, questa frase qui mi sembra, e lui è stato molto carino a concedermi questa cosa.
0: Ecco, benissimo, quindi grazie per averci raccontato questa storia molto intima, molto personale. Torniamo alla musica adesso a Radio Subasio Music Club, perché Raff lo vogliamo sentire sicuramente parlare, ma soprattutto cantare questa sera. Cosa resterà degli anni 80? Raff a Radio Subasio Music Club.

0: Cosa resterà degli anni Ottanta? Raffa, Radio Subasio, Music Club. Salutiamo anche Danilo Cacciatore al pianoforte. E a proposito di questa canzone, caro Raff, c'è una delle tue fan che è venuta qua in studio, è Martina da Terni, che vuole farti proprio una domanda su questa canzone. Ciao Martina.
1: Ciao, buonasera.
2: Ciao.
1: Volevo chiederti, se dovessi riscrivere cosa resterà degli anni Ottanta oggi, ma negli anni 2000, cosa metteresti nel testo?
2: Allora, come cosa resterà degli anni Ottanta è una canzone, non le parole, si parla di anni, anche di anni bucati, no? Un riferimento anche a tante cose, insomma, a cose non positive. Però negli anni Ottanta è stato un decennio esorbitante, è stata una gran cosa per tutto il genere umano, credo, non solo per noi in Italia. È cambiato il mondo, c'era l'abbattimento, guardavamo alla pace perché c'era il crollo del muro di Berlino e tutti sognavamo un mondo, finalmente un mondo, fine della guerra fredda, quindi siamo tutti uniti, la globalizzazione, si parlava di globalizzazione, pensavamo a una cosa bella, non pensavamo a un'accezione un tantino poi non proprio positiva, così come è diventato negli anni. Quindi scrivere oggi una canzone di un decennio, no? Di quest'ultimo decennio, probabilmente sicuramente non sarebbe una canzone gioiosa, con delle prospettive di futuro bellissime. Però io amo i lieto fine, no? E chissà che riuscirei a trovare qualcosa di un lieto fine anche nonostante tutto, ecco.
0: Speriamo. Grazie Martina.
1: Grazie.
0: Allora, adesso andiamo a Grosseto, anzi a Follonica, in provincia di Grosseto, dove c'è la nostra amica Caterina, che vediamo in video.
3: Ciao.
0: Caterina, ciao!
3: Ciao, che piacere!
2: Ciao Caterina!
3: Vorrei fare una domanda.
0: Vai!
3: Qual è la cosa che ti piace di più, che ti piace di meno nella tua vita?
2: Insomma, domanda imbarazzante. Allora, mi piace molto. Sì, no, scherzo. Allora, la cosa che mi piace di più è sicuramente ci metterei la musica, perché amo la musica profondamente sin da quando i miei mi hanno messo una. Cioè, no, mi portavano nei negozi di giocattoli. Io da piccoli sceglievo sempre gli strumenti musicali come giocattolo. E da lì proprio, insomma, ho avuto sempre questa passione, quindi credo che mai smetterà, quindi questa è la cosa che mi piace di più. La cosa che non mi piace, la domanda era poi qual è che ti piace,
0: cosa
2: mi piace di meno è diciamo, ecco, una specie di ipocrisia generalizzata oggi, che fa finta di non vedere quello che accade nel mondo. Molti se ne accorgono, per fortuna, molti hanno una voce in questo e cercano di farla sentire, però insomma è come se fossimo in qualche modo dominati da forze molto potenti che poi impediscono in realtà che il volere di moltissime persone venga poi ascoltato.
0: Grazie Caterina. Tra l'altro hai parlato di musica, tu eri innamorato della musica fin da piccolo e anche adesso, dopo quasi 50 anni, insomma, possiamo dire, visto che hai iniziato da giovanissimo di carriera, non ti sei mai disinnamorato della musica, cosa che invece hai detto alcuni tuoi colleghi, magari dopo tanti dischi, tanti concerti, hanno un po' fatto, cioè un po' subentra un po' di stanchezza, cosa che in te non è arrivata.
2: No, nel senso, io provo stanchezza delle volte quando devo per forza fare ci sono delle cose
0: di quando, routine, diciamo.
2: Esatto, no, quando diventa una professione, quando insomma ci sono delle cose che ti piacciono meno, ti piace meno fare, no? Però se si tratta di fare musica, così come stiamo facendo in questo momento, o per esempio durante i concerti, e allora io penso non mi stancherò mai.
0: Meno male, siamo tutti felici di questo. E anzi, la musica la vogliamo sentire ancora dal vivo a Radio Subasio Music Club. Diamo il tempo a Raff di bere un sorso d'acqua, perché appunto ci si prepara per un'altra delle tue grandi canzoni. È stato un grande album questo, oltre che una grande canzone, perché Raff a Radio Subasio Music Club canta Iperbole.

0: Iperbole le emozioni che ci sta regalando Raf questa sera a Radio Subasio Music Club. Emozione percepibile anche qua in studio, immagino anche da casa. E il pubblico è venuto appunto per farti anche delle domande. Abbiamo Matilde che è arrivata da Bevagna.
1: Buonasera, buonasera.
2: Buonasera.
1: Io vorrei chiedere, se dovessi scegliere una tua canzone da far ascoltare a qualcuno che non ti conosce, quale sarebbe e perché?
2: Farei ascoltare farei ascoltare, posso dire, tutto un album? Tutto l'album La Prova. È stato un album
0: molto apprezzata come scelta, evidentemente.
2: Un album che al momento, quando è uscito, non è stato accolto come pensavamo, perché io, la gente si aspettava il Raffaele pop, e invece quello era un album che andava più nella direzione del rock, cosa che faceva parte delle mie origini. Ma soprattutto anche i testi erano anche spesso, diciamo, non, io amo la leggerezza nelle canzoni, però delle volte apprezzo quando le canzoni sono un veicolo per dire certe cose che sono anche scomode, certe cose più profonde, ecco.
0: Grazie Matilde. Grazie. Hai parlato del Raffaele pop, ma c'è stato anche un Raffaele punk prima appunto del Raff che abbiamo conosciuto tutti quanti, tutto il mondo, con Self Control. Eri giovanissimo, tu a 17 anni praticamente sei andato via da Margherita di Savoia a Firenze, che era una fucina in quel momento del punk e del rock, no? E poi da lì sei partito per Londra e con Ghigo Renzulli, che da lì a poco insomma avrebbe fondato i Litfiba, invece hai fondato i Caffè Caracas. Ti facevi chiamare Rip Kirby, mi pare,
2: Kirby,
0: vero?
2: Rip Kirby
0: a quell'età, e cantavi Tintarella di Luna.
2: Era un rifacimento di Tintarella di Luna
0: in chiave punk,
2: in chiave ska punk. Era c'era un ritmo ska che era quella cosa, sai, vabbè, tu, tre accordi sbagliati, però c'era questo ritmo così, no?
0: Sì.
2: Molto sostenuto, la gente, i ragazzi pogavano davanti al palco, si facevano anche male delle volte.
0: Beh, sì.
2: Erano bei tempi, devo dire che ci si divertiva tanto.
0: Tra l'altro questa vostra, diciamo, propensione al rock, al punk, allo ska vi ha fatto anche aprire un concerto dei Clash, anche se tu non hai un bellissimo ricordo, mi pare, di quel concerto, vero?
2: No, comunque a distanza, sai, è comunque un bel ricordo.
0: È vero, è vero.
2: Sono successe delle cose che non potevamo prevedere, eravamo tre ragazzi così buttati lì, senza nessuna, come dire, non avevamo forse le protezioni giuste, per cui poi c'era l'inconveniente dei Crust Punk, erano i fan dei Crust Punk, una band inglese molto politicizzata, che era diciamo contro i Clash, perché dicevano, li accusavano di essersi ormai venduti al sistema, non erano più la band rock anarchica che era degli inizi, degli esordi, e quindi loro se la sono presa con noi.
0: Diciamo che voi avete fatto da capro espiatorio, ecco.
2: Sì,
0: vi siete presi un po' i fischi,
2: sì.
0: Vabbè, è normale.
2: Ma i fischi sarebbero stati, guarda, sarebbe il problema,
0: un eufemismo.
2: Sì, perché arrivava di tutto sul palco.
0: Vabbè, però sono bei ricordi anche quelli di gioventù, veramente giovanissimi.
2: Bei ricordi, sì.
0: Allora, è arrivato da Roma Federico, apposta per farti una domanda e per sentirti. Ciao Federico.
3: Ciao.
4: Ciao. Ciao Raf, come stai in primis?
2: Un po' di raucedine.
4: Questo è dovuto anche alle luci, a tutto questo effetto.
2: Sì, sì.
4: La domanda che volevo porti è: se tu dovessi stilare una playlist di tre canzoni scritte da te, più emblematiche, che rappresentano Raf, quali sceglieresti e perché?
2: Beh, questa è una domanda difficile.
4: È abbastanza ostica. Sì, io ringrazio chi mi ha aiutato nella scrittura, che è la mia ragazza, la Federica. Eccola là.
0: Eccola,
2: è colpa
0: lì.
2: Sua.
0: Sì, è colpa di Federica. Hai scaricato la responsabilità.
4: Sì, ho fatto
0: scaricare
4: la barina.
0: Non si fa.
2: Io non vorrei darti una risposta democristiana, poi è quella che hai. Per cui, che dire, mo non lo so. Guarda, allora, in scaletta oggi, per esempio, ci sono sicuramente, c'è Iperbole, che è una canzone che è stata ispirata in un momento bellissimo della mia vita, perché insomma un momento mi era nato mio figlio, c'era questo cielo stellato, insomma un momento. Di solito io scrivo le canzoni nelle cantine, in posti angusti, dove l'immaginazione deve fare tutto, e probabilmente certo. Aiuta paradossalmente, perché se sei in un posto bello te ne vai al mare, te ne vai e non scrivi, non certo. E quindi in quei posti lì io ho scritto quasi tutte le mie canzoni, però quella sera c'era questo cielo stellato bellissimo, quindi Purple ce la metterei, ci metterei Infinito sicuramente,
4: per restare in tema Leopardi, quasi Infinito, posti angusti, Coppola,
2: esatto, sono molto leopardiano. E poi non lo so, poi boh, che mi rappresentano ce ne sono tante, non lo so, boh, che dire. Io andrei a pescare qualcosa sempre dall'album La Prova, per esempio Assolti è una canzone che c'ha un groove di basso che a me piace molto, e poi il testo in sé mi ha dato modo di ricevere anche un premio importante direttamente dall'allora procuratore antimafia, e quindi è stata una cosa bella,
3: una bella soddisfazione. Grazie Federico.
0: Grazie per la risposta.
3: Noi invece adesso, Raffa, andiamo a pescare due canzoni, non una, della tua strepitosa carriera, perché ci fai un medley di Via e In tutti i miei giorni. A Radio Subasio Music Club c'è Raffa.

0: In tutti i miei giorni, Raffa, Radio Subasio Music Club. Noi torniamo a sentire qualcuno dei tuoi fan, perché da Verona ci colleghiamo con Silvana. Silvana, dove sei? Fatti vedere, fatti sentire, dov'è Silvana?
1: Ciao, ciao a tutti, ciao
2: Raffaele. Ciao.
1: Ciao.
0: Vai con la domanda, Silvana.
1: Sì, allora, un giorno ti svegli, ipotizziamo, e senti la tua voce in radio, la tua voce inconfondibile, però la canzone non la conosci e non è una canzone tua.
0: Intelligenza artificiale.
1: Cosa pensi dell'intelligenza artificiale nel futuro della musica?
2: All'inizio stavo pensando a un incubo.
0: Chissà che canzone.
2: Forse non mi sono svegliato. Cosa penso dell'intelligenza artificiale? Sai, allora, che dicano che l'intelligenza artificiale possa aiutare molto gli esseri umani in tante cose, e io spero che vada in quella direzione, per esempio nella ricerca, no? Nella ricerca per la scoperta di tante malattie ancora, insomma, difficoltose da curare, e questo potrebbe essere una cosa positiva. Però io purtroppo, sai, non si tratta di essere complottisti, però temo che l'intelligenza artificiale sia ormai in mano a persone che invece non so quanto poi ne facciano un utilizzo a favore dell'umanità, se non per i loro, invece per i loro interessi. E questo io penso oggi soprattutto i giovani devono sorvegliare, devono essere molto attenti, devono alzare, tirare fuori le antenne e stare molto attenti. Stiamo vivendo un periodo molto complicato, una roba da George Orwell, insomma, sai, io spero, mi auguro che comunque ecco, forse quello che possiamo fare tutti è cercare sempre di parlare, di dire e di partecipare, ecco, quando ci sono cose palesemente non a favore dell'umanità, sono contro del genere umano, le persone, perché ci sono delle persone invece che oggi hanno in mano una tale sproporzionata capacità di potere, e stiamo vivendo un periodo, ecco, nel quale io non pensavo mai di dover arrivare a tanto, ecco. E quindi purtroppo devo dire anche l'intelligenza artificiale mi fa pensare a qualcosa che non abbia buoni esiti. Nella musica assolutamente io ne farei a meno, ecco, totalmente.
0: Bene, grazie Silvana. Torniamo in studio dove c'è Fabio, già pronto con il microfono. Fabio da Bastia, Umbria, provincia di Perugia. Ciao Fabio.
3: Ciao, ciao Raf, buonasera e complimenti.
2: Grazie.
3: Ho sempre pensato che la tua musica abbia un respiro internazionale. Vorrei chiederti chi siano i tuoi artisti stranieri di riferimento.
2: Io ho avuto degli artisti di riferimento in passato. Oggi non ho artisti di riferimento, ma diciamo ci sono degli artisti che trovo, perché il talento non muore mai, nonostante l'intelligenza artificiale. C'è chi ha molto talento anche oggi, è qualcosa di diverso. Oggi, insomma, gli artisti di oggi si devono confrontare con realtà completamente diverse, musicalmente parlando, sia per la fretta, la velocità, il fatto che tutto è sempre di più a uso e consumo, le piattaforme come Spotify non aiutano. Ecco, io sono invece uno che ama la radio, perché comunque, capito, è qualcosa che su Spotify tu puoi scegliere, puoi fare la tua playlist, ma c'è un algoritmo che ti condiziona. Questo non sembra una cosa più libera, ma non è così in realtà. Non amo molto le piattaforme digitali, quindi diciamo che oggi ci sono degli artisti di talento che mi piacciono, però i miei riferimenti rimangono quelli degli anni 70, degli anni 80, insomma, e ce ne avrei tanti. Se vuoi devo fare un elenco enorme, lunghissimo.
0: Soddisfatto?
3: Sì.
0: Bene, grazie. Grazie a Fabio. Allora, siamo arrivati finalmente a questa canzone qua, quella che hai portato all'ultimo Festival di Sanremo, che è dedicato a tua moglie Gabriella, che vogliamo risentire dal vivo a Radio Subasio Music Club. Raff, ora e per sempre.

0: Raffa, Radio Subbaggio Music Club, ora e per sempre. Canzone veramente intensa. Tra l'altro, tu e Gabriella siete sposati da 30 anni, Raffa, ma sembrate due fidanzatini quando vi si vede mano nella mano, veramente due ragazzini. Questo ci fa sperare, perché quando vi vediamo, diciamo, l'amore vero esiste allora, eh? Questa è bellissima come cosa. Ma secondo te, Gabriella, è il tuo destino? Cioè, tu ci credi nel destino?
1: Non lo so se credere nel destino. Come dicevo prima, è successo qualcosa di magico, perché io non ero proprio nell'idea di dover sostenere una storia così a lungo. Non avevo l'idea, sai, un ragazzo ribelle ero, ma non perché, diciamo, a me piaceva in qualche modo, come dire, vivere di rapporti occasionali o cose così. Insomma, io mi innamoravo io delle persone, delle ragazze, insomma, sì. Però non pensavo di poter sostenere una cosa del genere, quindi qualcosa di magico è successo. Non so se è stato il destino, non so che.
0: Però c'è, e sì. C'è sempre, ora e per sempre. C'è. Bene, noi andiamo in video adesso da Chiara, che si trova a Viterbo e collegata con noi. Chiara, ci sei? Eccola al centro. Ciao Chiara, benvenuta.
2: Ciao a tutti, ciao Raff.
1: Ciao.
2: Allora, io ho 26 anni e sono arrivata alla tua musica dopo, quasi per eredità. Oggi però la sento mia. Ti sorprende che la tua musica riesca ancora a parlare così tanto anche a chi non c'era all'inizio?
1: Beh, sì, perché sai, non sono cose che non sono, anche queste sono cose, sono magie, sono cose magiche che non riesci a prevedere, no? E non sai, quando scrivi una canzone non sai se è che poi non lo puoi sapere, che dopo 40 anni stai celebrando quella canzone, perché ancora i ragazzi, diciamo, che non hanno vissuto quel periodo negli anni 80, mi riferivo a Self Control, ancora l'ascoltano, la ballano nelle discoteche. Devo dire che è ovviamente una grandissima soddisfazione, ed è qualcosa, anche questo mi dicevo, di magico, perché non è assolutamente scontato, anzi è una cosa molto complicata e difficile.
0: Grazie Chiara.
1: Grazie.
0: A proposito di Self Control, Raff, tu sei esploso proprio all'improvviso con questa canzone, sei diventato un artista internazionale. I tuoi genitori hanno appreso questa cosa in televisione da Raffaella Carrà. Tu non avevi detto granché su Self Control, su quello che stava per succedere. Così l'hanno saputo veramente?
1: Ma non è che io non l'avevo detto, è che ormai avevo perso qualsiasi credibilità, quindi non scusate. Andando via di casa, praticamente non avevo neanche 17 anni, sono andato in quel di Firenze e lì, diciamo, da quel momento i miei hanno pensato: oddio, è
0: chissà
1: matto,
0: che fine farà, sì. Non si è diplomato, poi il diploma l'hai preso a Firenze in realtà.
1: E ho preso il diploma e mi sono iscritto ad architettura, quindi
0: sì.
1: Questa mia natura ribelle punk non era totalmente, nel senso, io avevo ma proprio perché non volevo deluderli, allora perché a me francamente di fare architettura mi interessava punk non era totalmente, nel senso, io avevo la ma proprio perché non volevo deluderli allora perché a me francamente

0: ti hanno visto dalla Carrà, che ha detto: c'è questo ragazzo, questo artista che sta avendo un successo incredibile in tutto il mondo. E come l'hanno presa loro?
1: Loro non si aspettavano neanche, perché mi hanno annunciato come la star del momento, era in classifica più o meno in molti paesi europei,
0: sì,
1: e anche in America nella versione di Laura Branigan, sì, e io nelle disco charts, e quindi, ma dal Giappone, dovunque, no? C'era un mio amico che conoscevo a Firenze, che si era trasferito in Vietnam, e a un certo punto aveva sentito questo pezzo, perché lì c'erano i megafoni alle pompe di benzina. Allora vado a comprare il disco, va in un negozio di dischi e vede il mio faccione sulla coda.
0: Bellissimo.
1: Oddio, che succede? Una roba. E quindi niente, sì, per loro è stato uno shock, devo dire, positivo, molto positivo.
0: Direi, quindi insomma le soddisfazioni gliele hai date su tanti fronti. Bene, noi invece torniamo in studio, c'è Daisy che è venuta da Firenze per farti una domanda. Ciao Daisy.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Allora, saresti felice di essere l'ispirazione per un personaggio d'un romanzo?
1: Sì, perché no? Chi non sarebbe felice forse di questo? Non lo so, è una roba che anzi mi lusinga, ammesso che poi il romanzo sia... Io voglio fare la parte del buono, non del cattivo.
0: Benissimo,
1: ne approfitto per...
0: Grazie Daisy. Allora, prima dicevi, cantavi in ore per sempre, tu sei sempre la più bella, quindi come 30 anni fa sei la più bella del mondo. Anche questa canzone la dedichiamo a Gabriella. Raffa, Radio Subasio Music Club.

0: Possiamo fare un applauso a Danilo Cacciatore?
1: Un applauso grandissimo. Danilo Cacciatore al pianoforte. Sei la più bella del mondo, cantava Raff. A proposito di bellezza, Raff, tua figlia Bianca è bella come la mamma, ha ereditato questa bellezza da lei, le somiglia incredibilmente. Poi c'è un'altra cosa che mi ha colpito, che il figlio maschio segue le tue inclinazioni, fa il musicista, mentre la figlia femmina balla, tra le altre cose, balla come la mamma. È stata una cosa spontanea da parte loro?
2: Sì. Sì, non abbiamo, sai, loro hanno sempre respirato probabilmente questa aria in casa e alla fine, diciamo, un po' come me, Samuele ha scoperto di non essere bravo in matematica
1: e quindi ha detto quasi quasi.
2: Esatto, e allora lui fa musica, scrive, fa regia, fa è un filmmaker, insomma, è quello che lui vuole fare, anzi è la passione maggiore che ha. E mia figlia anche alla fine casualmente balla anche lei.
1: L'abbiamo vista a Sanremo, infatti, sì, con te sul palco con The Colors.
2: Sì, sì, sì. Diciamo che evidentemente sì, è una cosa non assolutamente non voluta,
1: diciamo. Infatti, genetica,
2: sì, ma non lo so, però il fatto comunque non è mai stata, come dire, non ho mai spinto, e tuttora devo dire, anche quando Samuele ha scritto delle canzoni, ha pubblicato delle canzoni, l'ha fatto indipendentemente, sì, sì, senza il mio, lui ha avuto con una etichetta indipendente, ha fatto le sue canzoni, lui me le faceva ascoltare poco prima che uscissero, e quindi un po' come io a Beppe ho fatto sentire un brano nuovo che uscirà presto.
1: A proposito, ne vogliamo parlare, perché tu il 16 luglio parti in tour, no? Ci sarà il tour estivo che ti vedrà in tantissimi posti in Italia. Si parte in Puglia con tutti i musicisti pugliesi quest'anno, vero?
2: Sì.
1: Pugliesi come te. E poi a ottobre, quindi in autunno.
2: Anche questo non è voluto, cioè non è voluto,
1: è casuale.
2: Siamo contro i musicisti.
1: Vedi, proprio... anche qui è il destino, secondo me, sì, che torna, sì, come il discorso che facevamo prima. Poi in autunno, appunto, ci sarà il tour nei palazzetti, quindi Milano, Roma, Napoli, e il nuovo album. Sei in studio? Stai incidendo?
2: Sì. Cioè, no, nel senso che ora forse mi vedete un po' più sollevato, ma io sono veramente uno straccio. Io quando scrivo che sono perché mi passo tutte le mie giornate in questo studio, e devo dire che questa cosa mi fa molto bene all'anima, ma sempre di più con gli anni mi fa poco bene alla salute, perché dovrei passare forse un po' di tempo anche a muovermi,
1: a fare sport,
2: qualche passeggiata.
1: Ma gli sport da vecchietti che hai detto che fai adesso?
2: Sì.
1: Non
2: sì.
1: Gli sport, cioè no. Non giochi più a calcio, giochi
2: no,
1: poco
2: no,
1: a calcio.
2: Non posso più, perché
1: a
2: mi faccio male.
1: Se a padel neanche?
2: Mi faccio male anche a padel.
1: Ti fai male? Sì. Quindi che sport fai?
2: Ma gli scacchi.
1: D'accordo.
2: Queste cose.
1: Benissimo, allora torniamo adesso a sentire i tuoi fan. C'è Alex da Perugia. Alex, ciao.
3: Buonasera Raff.
2: Ciao.
3: Allora, il battito animale è un inno pop o qual è il battito che muove Raff oggi artisticamente e umanamente?
2: Non si nota che stavi leggendo.
1: Per niente proprio.
2: Non l'hanno capito. Secondo me l'hanno capito anche per radio a casa. Guarda, io son peggio di te quando devo. Se mi portano via il gobbo, sono praticamente un
1: perso.
2: Scappo via piangendo. No, allora, sai che era complicato? Era un po' Marzullo questa domanda, però. Me la rifai? Scusa.
3: Allora, il battito animale è un inno pop.
2: Pop.
3: Qual è il battito che non muore? Non muove Raff oggi artisticamente o umanamente?
2: Non muove Raff che non muove.
1: Bisogna interpretarla, no? Questa domanda.
2: Porca miseria, qualcuno l'ha capita, perché non, cioè, non so cosa rispondere.
1: Marzullo ti fa un baffo, veramente.
2: Allora, veramente. Ora non vorrei farmi ripetere la terza volta, perché non so cosa.
1: Allora, la sai spiegare a parole tue?
3: No. Allora, il battito animale è un inno pop. Qual è il battito che muove Raff oggi artisticamente?
2: E che muove? Che non muove?
3: Che muove?
2: Non muove?
3: Scusa.
2: Ho detto, addio, mi sta frullando il cervello, non capisco più. Allora, qual è il battito che muove? E il battito che muove oggi è vabbè, vorrei essere sempre, diciamo, dare una risposta scontata, perché io muove il mio chakra e la musica è sempre quella che... Però delle volte io che sono sostanzialmente una persona estremamente pacifica, oggi quello che mi muove molto è, diciamo, l'indignazione, e quindi mi accelera i battiti delle volte, però so benissimo che non bisogna mai lasciarsi dominare dal, non bisogna mai perdere il self control, tanto per citare, perché è giusto così, perché solo così possiamo cercare se è possibile cambiare qualcosa, e voglio dire, i metodi, quelli, diciamo, rispondere a qualcosa di ingiusto aggressivamente, no? Con aggressività, è profondamente sbagliato. E questo, diciamo, Gandhi insegna, e io sono appartengo a quella categoria.
1: Grazie Alex, ci hai fatto anche divertire con la tua domanda, grazie mille. Noi torniamo alla musica, Raf, perché questa è l'ultima canzone purtroppo che suoni stasera a Radio Subasio Music Club, ma è una delle tue più grandi, forse la tua canzone la definiresti quella di più grande successo?
2: Non lo so, perché in termini... io sai che non seguo nemmeno, non vado a guardare
1: le vendite,
2: le copie, per cui non saprei dirtelo effettivamente se... però... insomma, per me rappresenta, forse perché anche in ordine, diciamo, di tempo, è stata quella, diciamo, è stato quella che possiamo definire l'evergreen, sì, tra gli ultimi, perché sennò bisogna andare più indietro.
1: Certo,
2: insomma, perché
1: agli anni 80.
2: Esatto.
1: Bene,
2: è infinito
1: la canzone, l'avevate capito tutti sicuramente, Raf a Radio Subasio Music Club.

euro a pezzi, ma un sorriso in superficie nascondeva i segni d'ogni cicatrice, nessun dettaglio che nel rivederti potesse svelare quanto c'ero stato male. 4 anni scivolati in fretta e tu mi piaci come sempre, forse anche di più. Mi ho detto so che è un controsenso, ma l'amore non è razionalità, non lo si può capire d'ore a parlare. Mi ho fatto l'amore, è stato come

0: infinito di Raff. Senti l'ovazione del pubblico. Infinito che compie 25 anni, infatti parti con l'Infinito Tour quest'estate.
1: Esatto, sì sì, è dedicato a, a questa canzone.
0: Dopo aver festeggiato Self Control 2 anni fa.
1: Sì sì, diciamo che non voleva essere un'ennesima celebrazione, però noi volevamo fare un tour per l'album di inediti, però non avevo ancora i titoli di molte delle canzoni, e allora abbiamo deciso di, visto per il 25esimo anno, abbiamo deciso di in qualche modo omaggiare questa canzone.
0: Questa canzone, e noi abbiamo veramente omaggiato stasera un grandissimo artista della musica italiana che è stato qui a Radio Subasio. Devo ringraziare anche Danilo Cacciatore al pianoforte. Ringrazio tutti coloro che sono stati qui, che hanno reso possibile questa trasmissione. Ringrazio il nostro direttore artistico Beppe Cuva. Grazie, siamo arrivati alla 180esima puntata. E buona estate, buon tour, e grazie soprattutto a Raff. Alla prossima, buona serata.
2: I suoni delle canzoni, le emozioni delle parole, i sogni in un live esclusivo. Radio Subasio Music Club. Radio Subasio.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Per molti il futuro è solo incertezza.
7: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
11: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
12: La spesa intelligente.
2: Dal 24 al 28 giugno si riaccende la musica a Perugia con l'Umbria che spacca. 5 giorni di festival. Sul main stage Ernia, Tony Pitoni, Salmo, Litfiba, Dito nella Piaga e tanti altri. Il 24 giugno pre-show con l'animazione e i gadget di Radio Subasio Disco Club. 8 palchi animano il centro storico tra spettacoli gratuiti, DJ set, aree food, notti bianche e mercatini. Info e biglietti su umbriachespacca.it.
13: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
14: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
15: Deliveroo!
14: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
16: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
17: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
18: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
16: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
18: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
20: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
21: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
22: E i consumi?
21: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
22: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
23: Ah, dai ragazzi! gli amici... Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
0: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
1: E dopo le emozioni del Radio Subasio Music Club con Ralph, la collection di Radio Subasio, quella delle 22, che ci regala Luca Carboni con Ci stiamo sbagliando. Ben trovati da Roberta Revelli.

Arriverà l'amore, da noi è già arrivato da un pezzo, soprattutto con i concerti di quegli artisti che parlano tanto, cantano tanto, scrivono tanto d'amore, così come Raf, che abbiamo avuto ospite meraviglioso nel nostro Radio Subasio Music Club pochi minuti fa. E a proposito d'amore, bisogna ricordare che fra pochissimo avremo anche l'altro rendezvous con l'amore, cioè per un'ora d'amore dalle 22:30 alla mezzanotte. Ben trovati da Roberta Reversi, buon inizio settimana, siamo insieme ovviamente fino a mezzanotte, intanto Rolling Stones, The Colors.

22:28, siamo vicinissimi al nostro appuntamento con Per un'ora d'amore, fra una manciata di secondi, quindi avremo le vostre canzoni del cuore, le vostre note d'amore, le dediche, le vostre storie d'amore più belle, quelle che avrete voglia di condividere con noi. Vi ricordo i nostri contatti 348 075 8060 per i vostri messaggi o i vostri vocali, e poi c'è l'app di Radio Subasio che ovviamente vi permetterà di prenotare la vostra canzone del cuore per questa sera o per una delle prossime serate. C'è anche l'indirizzo redazione radiosubasio.it a cui inviare le vostre storie d'amore. Poi voglio concludere dicendo che se avete magari in testa una canzone che non siete sicuri, non l'avete proprio scovata la canzone giusta per la persona a cui la dovete dedicare, noi vi possiamo dare una mano. Andate sul sito di Radio Subasio e sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore, sicuramente ci troverete il pezzo che fa per voi. Intanto un grande Robbie Williams con Feel. Come on.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. Jamiroquai, Katy Perry, John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
5: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua.
5: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
4: Che forte Cystiset Forte.
5: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
6: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

siamo, siamo insieme anche per questa sera in Per un'ora d'amore. Buon lunedì, buon inizio settimana e soprattutto buon Per un'ora d'amore insieme a me, Roberta Reversi, che ancora una volta sono qui a condividere le emozioni che ci date con le vostre scelte musicali, con le vostre dediche, le vostre note d'amore. E vogliamo parlare delle emozioni che abbiamo quando scopriamo una nuova storia tra quelle che ci inviate all'indirizzo redazione tra radiosubasio.it. Dunque, ricordo brevemente che avete a disposizione per la vostra dedica il 348 075 8060 oppure l'app di Radio Subasio. E a questo punto andiamo con il primo protagonista di Per un'ora d'amore di questa sera, Giambattista di Forlì, per la sua Sandra. Era proprio scritto nelle stelle che avrei incontrato un amore meraviglia come te, amore mio. La canzone per loro è di Umberto Tozzi, Qualcosa, Qualcuno.

Elodie su Subasio Impero Onora d'Amore e poi Fabrizio Moro, Portami Via. Questa è la canzone scelta da Daniela di Roma per Piero. Verrò con te, amore mio, se veramente lo vuoi. Partiamo insieme, anche adesso. Portami.

Altro appuntamento con Per un'ora d'amore anche per questo lunedì sera 22:51, 52 in questo istante, ancora ben trovati da Roberta Reversi. Prossimo protagonista di Per un'ora d'amore è Fabio di Salerno per la sua Luisa. Solo fra le mie braccia starai bene, amore mio. Vieni da me, le vibrazioni.

0: Per un'ora d'amore con Subasio.
1: Io ti aspetto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma.

Pianeti, ultimo su Subasio per portarci ormai alle 23 in punto, ed è arrivato anche il momento di dare spazio ad una delle vostre storie d'amore. Vi ricordo che le potete indirizzare a redazione@radiosubasio.it, oppure le potete inviare con un messaggio o con un vocale al 348 075 80 60. Questa sera conosceremo la storia di Amedeo di Udine, che ci racconterà di un momento davvero molto particolare che è rimasto nella sua mente, nel suo cuore, che ha vissuto con la sua Lea. È un momento in cui c'entra il sole, un sole che tramontava sul vecchio Belvedere, e lì c'era lui e insieme alla sua Lea che guardavano la città, ed erano consapevoli entrambi che l'indomani un oceano li avrebbe separati. Lui ricorda di averle prese la mano, prese le mani, e le aveva lasciato sul palmo il gettone del loro primo appuntamento, il gettone telefonico del loro primo appuntamento, e poi le aveva stretto le dita. Stiamo parlando ovviamente di una storia di tanto tempo fa, che però continua a rimanere, continua a essere ricordata da entrambi, non soltanto da Amedeo. La distanza non cambia nulla, lui le aveva detto, guardandola negli occhi. Puoi andare ovunque, amore mio, e il mio cuore sa già dove stare, io ti appartengo. Lea aveva sorriso tra le lacrime, stringendo quel gettone al petto. Adesso il viaggio non faceva più paura, né a lui, né a lei. Eros Ramazzotti e Anastasia, I belong to you.

0: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ops.
0: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
2: Ops.
0: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
3: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
4: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
5: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
6: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
7: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: andiamo alle Maldive con il carrello?
1: Prendiamo due prodotti Luxury.
0: E teniamo lo scontrino.
1: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
0: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
3: Loctite Super Attack è la colla affidabile per incollaggi forti. Prova Super Attack All Plastics a 4,99€. Incolla tutti i tipi di plastiche e trovi anche Super Attack Power Gel a 2,89€. Ideale per tutti i materiali flessibili.
2: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: È permesso?
5: Ah, proprio lei!
4: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
5: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
4: E risparmia sulla bolletta.
5: Posso metterlo io?
4: È meglio applicato da un professionista.
5: Come lei?
4: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
7: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
8: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
9: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
10: Per un'ora d'amore con Subasio.
11: Siamo ancora insieme, anzi saremo insieme fino a mezzanotte. Da Roberta Reversi, buona serata ancora, ma soprattutto ben trovati in Per un'ora d'amore, dove è il vostro cuore a farla da padrone, perché ha la possibilità di dire, di esprimere tutto quello che vorrebbe la persona che ama, quello che magari non avete voi il coraggio di fare, o non trovate il modo, non trovate le parole, non trovate la canzone. Quando si parla di canzone si parla solo di Per un'ora d'amore, che la sera è lì pronto, come uno spazio in cui il vostro cuore si può confidare. Allora, al 348 075 80 60 di Radio Subasio, la prossima dedica, quella di Gianna Di Sondrio per Livia. Buonanotte anima mia, so che ti sognerò anche stanotte. Questa la sua bellissima dedica e la canzone meravigliosa di Ermal Meta, A parte te.

Per un'ora d'amore su Subasio con la compagnia di Roberta Reversi fino a mezzanotte. Siamo ancora insieme, ancora con il vostro cuore che continua ad esprimersi, che continua a inviare quello che ha di più bello da dire, da far ascoltare, quindi anche attraverso una canzone che sia appropriata al messaggio. Dunque al 348 075 8060 stasera c'è anche Milena di Genova per Danilo. Lei gli scrive: ogni volta che per me si fa scuro, ci sei tu, amore mio, a darmi luce e calore. Tiziano Ferro, e fuori è buio.

ciò che mi fa stare bene. Ora sei tu amore e fuori è buio.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: La scelta giusta è il futuro.

0: Regina Ribelle, vernaccia di San Gimignano Wine Fest. 2 giorni per scoprire il grande bianco della Toscana, nel cuore di San Gimignano, sabato 30 e domenica 31 maggio. Acquista ora il tuo biglietto su www.reginaribelle.it. Campagna promozionale realizzata nell'ambito dell'intervento SRG 10, promozione dei prodotti di qualità, annualità 2025, del complemento per lo sviluppo rurale della Toscana 2023-2027, cofinanziato con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, FEASR.
1: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
3: Outmin del 25/3/2026.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
8: E scorre via veloce il tempo con Per un'ora d'amore. Certo, dobbiamo dirlo, a quest'ora della sera spesso la stanchezza prende il sopravvento, ma basta una canzone, una sola, per farci tornare a battere forte forte il cuore. E questo succede solo in Per un'ora d'amore. E nella prossima dedica, quanta emozione, quanto batticuore, perché da Maurizio di Napoli, per la sua Pamela, c'è qualcosa di magico. A domani, lui le scrive, a domani amore, ad un nuovo giorno da vivere insieme. Buonanotte, per te Alicia Keys e Usher con If I Can Get You.

0: Per un'ora d'amore con Subasio.
1: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei giorni sono uguali a quei vagoni fermi nelle ferrovie. Questo maledetto inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra le

Gigi D'Alessio con una delle sue canzoni più belle, In per un'ora d'amore, e Vasco Rossi in arrivo con questa sua bellissima canzone scelta da Giuseppe di Roma per il suo amore Michele, e visto che fra poco sarà il loro anniversario, lui le scrive al mio amore Michela, che mi ha ridato la luce e la voglia di vivere. Questa è la canzone che lui vuole per lei, Vasco Rossi.

23:53, ma per un'ora d'amore prosegue con la vostra musica, le vostre dediche. Da Marta a Marco di Terni. Non so cosa ne sarà di me e di te, ma sento un filo che ci lega. Ti aspetto e ti amo. Per te, Lucio Battisti, amarsi un po'.

23:58, ci siamo, arriveremo alla mezzanotte, taglieremo questo traguardo con questo piccolo grande amore di Claudio Baglioni. Intanto però io voglio salutarvi con un pensiero di Simone de Beauvoir. Scriverti è come baciarti, è qualcosa di fisico. Da Roberta Reversi, buonanotte.

Porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3 per te, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.